Nella seconda parte della rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di Johann Christoph Pezel, sonata Ciaccona in Si bemolle maggiore, di Georg Muffat, Ciaccona in Sol maggiore dalla suite numero 5, armonico tributo. Musica antica Köln con strumenti originali ha diretto Reinhard Goebel. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo l'Amsterdam Lucky Stardust Quartet, che esegue composizioni di Antonio Vivaldi, Matthew Locke, Orlando Gibbons, Thomas Simpson, Robert Johnson, John Black e William Byrd.

Per la rubrica I grandi interpreti avete ascoltato composizioni di Antonio Vivaldi, Matthew Locke, Orlando Gibbons, Robert Johnson, Thomas Simpson, John Black e William Byrd. Ha eseguito l'Amsterdam Lucky Stardust Quartet. E per concludere Jackie Gleason e la sua orchestra.

Con la musica di Jackie Gleason e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata alla compositrice di origine bulgara e poi trapiantata in Inghilterra, Dobrinka Tabakova, una compositrice che ha una caratteristica fondamentale, quella dell'idea di comporre dei pezzi che le servono per fare dei veri e propri viaggi nella musica, all'interno della storia della musica anche, e quindi avremo proprio la sensazione apparente, perché in realtà c'è un filo rosso che lega i pezzi che stiamo per ascoltare, avremo una sensazione apparente quasi di sentire brani composti da vari compositori, ma appunto è soltanto una idea superficiale. Se siamo un pochino più attenti vediamo che ci sono delle caratteristiche che interessano particolarmente la Tabakova. Iniziamo con il brano Insight per Trio d'Archi, un brano del 2002. I brani che stiamo per ascoltare sono stati composti tra il 2002 e il 2008, e quindi è ancora più interessante l'annotazione che abbiamo detto in apertura di questa apparente differenza di impostazione musicale che troviamo, perché sono brani composti in un periodo relativamente ristretto del catalogo della Tabakova, che è nata nel 1980. Insight per Trio d'Archi è dedicato all'Ash ASCH Trio, e lo ascolteremo nella interpretazione di Roman Mintz al violino, Maxim Rizanov alla viola, Cristina Blaumane al violoncello. Come scrive la stessa Tabakova, l'idea di scrivere questo trio è per mischiare un po' le carte in tavola, fare del trio un qualcosa di differente, di renderli intanto un come se fossero un solo strumento, e poi far prendere in maniera così proteiforme diversi aspetti al suono che esce fuori dal trio. Quindi avremo un suono di fisarmonica a un certo punto, di una fanfara, di ottoni. Ecco, la volontà è proprio questa di cambiare un po' le caratteristiche timbriche del Trio d'Archi. Vediamo un po' se la compositrice c'è riuscita. È un unico movimento, ma in realtà diviso in tre sezioni: una riflessiva, una che definisce la compositrice lively, e lo stretto finale delle idee musicali principali.

Abbiamo ascoltato Insight del 2002 di Dobrinka Tabakova, alla quale è dedicata questa puntata di New Music. Gli interpreti erano al violino Roman Mintz, alla viola Maxim Rysanov, al violoncello Cristina Blaumane. Abbiamo detto che questa puntata è dedicata alla Tabakova. Vediamo come interpreta la Tabakova l'idea di un concerto. Stiamo per ascoltare infatti il concerto per violoncello e archi dedicato alla Cristina Blaumane e alla Amsterdam Sinfonietta, anche perché è stato commissionato dalla Amsterdam Sinfonietta, o meglio principalmente dalla Biennale per violoncello di Amsterdam e dalla Eduard van Beinum Stichting, questa fondazione che ha collaborato in maniera importante alla realizzazione del pezzo. I movimenti sono tre, ma immediatamente ci fanno stare fuori da quello che è l'idea del tradizionale concerto, quindi i movimenti sono Turbulent, Longing e Radiant, tre idee piuttosto diverse dal concerto tradizionale. La stessa compositrice torna sull'idea di viaggio, dice: preferisco pensare a questi tre movimenti come un viaggio attraverso la musica. Il primo movimento si presenta con un dialogo tra un materiale molto violento e invece una parte più decorativa, più con qualche reminiscenza del repertorio folk. Il secondo inizia con un tema basato su un modo pentatonico affidato al violoncello solo e poi si trasforma pian piano attraverso una serie di progressioni accordali. Ancora il finale che raccoglie il tema principale e in qualche modo è un po' la summa di quello che è accaduto negli altri movimenti. Ascoltiamo questo concerto per violoncello e archi del 2008 di Dobrinka Tabakova nella interpretazione della Cristina Blaumane al violoncello, con lei la Lithuanian Chamber Orchestra diretta da Maxim Rysanov.

Abbiamo ascoltato il concerto per violoncello e archi del 2008 di Dobrinka Tabakova nella interpretazione al violoncello di Kristina Blaumane con la Lithuanian Chamber Orchestra diretta da Maxim Risanov. Questa puntata è interamente dedicata alla Tabakova, lo abbiamo detto in apertura. Abbiamo detto come l'idea fondante di questi brani della Tabakova che stiamo ascoltando oggi sia un po' l'idea del viaggio, un viaggio naturalmente musicale. E arriviamo a un brano significativo, si intitola Frozen River Flows, e significativo perché l'idea del viaggio è appunto fortemente rappresentata qui. L'idea viene dal Winterreise di Schubert, ma anche dall'ascolto della Natività du Seigneur di Olivier Messiaen per fisarmonica. Ecco, l'idea di dedicare quindi questo spazio alla fisarmonica è un'idea che è venuta immediatamente alla Tabakova. Il pezzo originariamente è stato scritto per oboe e percussioni. Poi è stata fatta una seconda versione per violino, fisarmonica e contrabbasso, che è quella che ascoltiamo oggi, e poi ce n'è un'altra ancora per due flauti, clarinetto, violino e violoncello. Quindi è un po' l'idea della fisarmonica che affascina, questo timbro della fisarmonica che affascina, lo abbiamo visto anche prima. La Tabakova è uno strumento, la fisarmonica, che è una via di mezzo tra il repertorio colto e quello più popolare. Probabilmente è qui la chiave di volta. Ascoltiamo allora Frozen River Flows per violino, fisarmonica e contrabbasso, Roman Minzel violinista, Raimondas Shakevicius alla fisarmonica, Donatas Bagurskas al contrabbasso.

Abbiamo ascoltato Frozen River Flows di Dobrinka Tabakova, un brano del 2005 con Roman Mintz al violino, Raimondas Shakevicius alla fisarmonica, Donatas Bagurskas al contrabbasso. E in questo nostro percorso attraverso le opere degli anni 2000 di Dobrinka Tabakova arriviamo a un punto ancora una volta particolare. È una suite, la suite in old style, la suite in stile antico per viola, clavicembalo e archi, e chiaramente è ispirata a lavori che richiamano questo stile antico, pensiamo a Schnittke Penderecki, ma fondamentalmente è un omaggio a Rameau. E questo omaggio a Rameau è fatto proprio a rappresentare quello che era la civiltà musicale dell'epoca di Rameau, del XVIII secolo. I movimenti stessi sono un qualcosa che ricorda, è uno sguardo alla vita quotidiana delle case aristocratiche del XVIII secolo, come scrive la stessa Tabakova. I movimenti sono dei momenti della vita. Quindi il primo movimento, preludio, Fanfare for the Balconies, Back from Hunting, Through Mirrored Corridors. Il secondo, The Rose Garden by Moonlight. Il terzo, Riddle of the Barrel Organ Player, Postlude, Hunting and Finale. E allora sentiamo questa suite in stile antico per viola solo, clavicembalo e archi del 2006, dedicata a Maxim Rysanov, nella interpretazione dello stesso Rysanov, nella doppia veste di violista e di direttore, con al clavicembalo, e scusate la pronuncia perché è molto difficile per un italiano, Vaiva Edukaitie Storastiene, con la Lithuanian Chamber Orchestra, e Concertmaster è Zeraldas Bidva.

Abbiamo ascoltato la Suite in Old Style per viola, clavicembalo e archi del 2006 di Dobrinka Tabakova e l'abbiamo ascoltata nella interpretazione di Maxim Risanov nella veste di violista e direttore, Vaiva Edukatie Storastiene al clavicembalo, la Lithuanian Chamber Orchestra come Concertmaster Zeraldas Bidva. Stiamo ascoltando New Music, questa puntata è dedicata alla Dobrinka Tabakova, compositrice di origine bulgara, ben presto trapiantata nella scena londinese. Chi vi parla è Marco Di Battista. Stiamo per ascoltare l'ultimo brano in programma oggi del 2008, si intitola Such Different Paths ed è per settetto di archi. Il brano è stato commissionato dagli Spectrum Series di Berlino e per l'occasione dei 20 anni della Spectrum Series e dedicato a Janine Jansen che ascolteremo tra poco tra gli interpreti. Ancora una volta scrive la Tabakova, la mia intenzione è quella di dare un senso di un viaggio all'interno del brano e quindi questa contrapposizione di blocchi che sentiamo fin dall'inizio, il blocco inizia il brano con un blocco di due violini, poi arriva le viole e poi i violoncelli, insomma, questa contrapposizione dà proprio offre come se ci fossero una serie di panorami, proprio come quando si viaggia e si guarda fuori dal finestrino. Allora ascoltiamo Such Different Paths del 2008 della Dobrinka Tabakova nella interpretazione al violino di Janine Jansen e Julia Maria Kretz, alla viola Amihai Gross e Maxim Risanov, al violoncello Torleif Tedin e Boris Andrianov, al contrabbasso Stacy Wotton.

0: Abbiamo ascoltato Such Different Paths del 2008 di Dobrinka Tabakova nella interpretazione del settetto formato da Janine Janssen e Julia Maria Kretz al violino, Amihai Gross e Maxim Risanov alla viola, Torleif Tedin e Boris Adrianov al violoncello e Stacy Watton al contrabbasso. E questo brano conclude la puntata di New Music interamente dedicata a Dobrinka Tabakova. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti per la cortese attenzione e l'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722 e continuiamo ad ascoltare l'intervista con Maurizio Rolli riguardante la presentazione del suo nuovo album Time Machine. Maurizio, è inevitabile parlare con te di didattica del basso, di jazz e didattica del jazz in generale. Hai pubblicato da poco per Volonté The Bass Journal volume 3 e par di capire che la filosofia sia sempre non importa ciò che suoni ma come lo suoni.
1: Sì, questo è il tentativo perlomeno, perché è la parte più difficile, no? Ci sono i musicisti che anche se cantano l'elenco telefonico, no? Fanno musica ugualmente, altri che anche se suonano semplicemente una scala o un arpeggio, ti rendi conto che nell'ascoltarli che c'è qualcosa di imponderabile, no? In alcuni di loro c'è qualcosa che sfugge, qualcosa di magico, per cui diciamo il tentativo è sempre quello di cercare di capire quali possono essere gli ingredienti di questo dono, quelli che caratterizzano questa, chiamiamola musicalità, e provare a farla nostra. Non è facile, non è facile. Io sono sempre in imbarazzo nell'ascoltare gli altri, sono sempre un ammiratore di quasi tutti, e delle volte mi sfioro la depressione, no? nel tentativo di essere di insomma nella constatazione di non essere così capace, secondo me. E quindi l'idea è comunque quella di condividere, no? Questa esperienza di questo percorso di ricerca, del tentativo di provare a diventare ogni giorno musicisti migliori, coltivando gli aspetti ovviamente interpretativi, ma anche la creatività. E quindi diciamo che l'intero metodo è basato su tutta una serie di riflessioni che io faccio nel elencare i singoli argomenti che in 40 anni quasi di insegnamento sono riuscito a sviscerare dal materiale didattico disponibile, anche non soltanto dal mio strumento, ma anche da strumenti altri, sia dal contrabbasso che dal pianoforte, che dal sassofono, che dal banjo, dalla batteria, e quindi prendendo in prestito, diciamo, tecniche e punti di vista, no? Che sono a volte nella faretra delle frecce da sparare gli altri strumentisti e trasportarli sul nostro strumento per ampliarne la visione e provando a guardarli da un altro punto di vista. Diciamo, l'idea è quella di fare una cosa che io feci una volta e mi terrorizzò, che è quella di guardare le cose da un altro punto di vista. Provai a camminare guardando solamente in alto e dopo un po' mi accorsi che gli edifici non mi erano familiari, cioè che non sapevo più dove ero. Dopo un po' non ti conoscevo più le strade. E mi sono accorto che guardare la città da un punto di vista che non è altezza d'uomo, ma da un altro punto di vista, ci può da una parte far sentire persi, dall'altra darci nuove cose da scoprire, nuove cose da esplorare. Nuove. E quindi diciamo, l'idea è stata quella di guardare gli stessi argomenti, le scale, gli arpeggi, gli accordi, l'armonia, il ritmo, la melodia, la densità orchestrale, le dinamiche, insomma tutti gli aspetti da punti di vista differenti, provando a fare il contrario di tutto quello che si fa di solito,
0: Spezzando un po' di schemi, insomma.
1: o comunque creandone altri, no? Creandone altri per cercare di. Io ho sempre pensato, ok, ma se io non sono insoddisfatto di come suono, se non suono come quello là che mi piace a me, no? Che posso fare per migliorare? Se come faccio io non va bene, adesso provo a fare il contrario. E quindi mi sono reso conto che alcune cose hanno più di un contrario. La maggior parte delle cose hanno più di un contrario. Se io do un nome alla scala maggiore, il contrario potrebbe essere il contrario di maggiore o il contrario di scala. E se la scala maggiore è ascendente, può diventare discendente. E se la immagino come una serie di intervalli di seconda, in realtà potrebbe essere una serie di intervalli di qualsiasi altro tipo. E a quel punto questi intervalli possono essere suonati al contrario, e possono essere suonati al contrario del contrario, oppure alternati, oppure capisci? Cioè, il materiale a disposizione di 7 note diventa a un certo punto un campionario enorme che cresce esponenzialmente mano a mano che riesce a individuare un contrario. Questo non si somma per il precedente, ma si moltiplica, no? E quindi diventa un campionario di possibilità che con una mente aperta uno probabilmente capirà di non riuscire a esplorare tutte le possibilità in una sola vita, ma che al contrario ci dà la possibilità di avere una vita intera da vivere scoprendo ogni giorno qualcosa di nuovo nell'esplorazione della musica e dei materiali che la compongono. E quindi è, diciamo, l'approccio è un po' quello, diciamo, provare a fare il contrario, un po' l'approccio che aveva Schoenberg o che aveva Ravel, diciamo tutta una serie di musicisti che all'inizio del Novecento hanno contribuito, no, a rivoluzionare sia la musica che come nel caso di Stravinsky, il balletto, no? C'è l'idea di ballare al contrario, cioè di non aprire il corpo, no, alla visione del pubblico, ma richiuderlo e aggrovigliarlo, creare una poetica differente che all'epoca fece scalpore, no? E che adesso invece è quasi classica dopo più di 100 anni, no? E quindi diciamo che io mi sono sempre ispirato molto a questi musicisti, alla loro spinta innovativa, e soprattutto a Schoenberg, no? Ma anche a Stravinsky, devo dire. Però diciamo è la cosa che io ho trovato in comune, per esempio, con i musicisti della tradizione jazzistica che hanno inventato, diciamo, momenti più importanti, da Miles a Charlie Parker a John Coltrane, Herbie Hancock o Jaco Pastorius, no? I musicisti che in qualche modo hanno segnato delle epoche con delle innovazioni, con delle cose. Io ovviamente non penso di essere uno di loro, ma penso che il lavoro che loro hanno fatto e che noi delle volte cerchiamo di emulare sia quello, non sia tanto fare le note, ma diciamo provare ad avere lo stesso spirito, lo stesso tentativo di creare arte in maniera con una visione possibilmente personale, una visione della natura, ecco, che sia nostra e condivisibile, senza sperando che qualcuno l'abbia già fatto prima, insomma.
0: Altro ascolto da Time Machine, Maurizio.
1: Sì, c'è Tempo Indeterminato, la storia del mio ingaggio a tempo indeterminato nel Conservatorio di Pescara.

0: Ed era a tempo indeterminato, Maurizio Rolli, Sound Archives, Time Machine. Siamo in compagnia di Maurizio per presentare appunto questa novità discografica. Novità discografica che conta di un patrocinio abbastanza importante, Maurizio.
1: Sì, è vero. Allora, c'è questa fondazione, diciamo, che si chiama Pathways for Jazz, che in associazione con Music for Love di Franco Nannucci hanno organizzato e stanno organizzando da qualche anno una operazione secondo me davvero unica e meritoria, che è quella di prendersi la briga di ascoltare le proposte di musicisti in giro per il mondo che abbiano qualcosa da dire secondo loro e che valga la pena di produrre, indifferentemente da quello che il mercato discografico suggerisce, perché il mercato discografico è piuttosto, diciamo, agonizzante, no? dal punto di vista almeno della realizzazione delle copie fisiche, e loro invece vogliono supportare, diciamo, la tradizione della copia fisica, del vinile, del CD, e quindi finanziano con un concorso 6 artisti americani e 6 artisti italiani, con un contributo che decidono loro, di cui decidono loro l'ammontare, e insomma ogni anno organizzano una sorta di call per invitare gli artisti a proporre i loro progetti e a ricevere eventualmente un finanziamento per che li aiuti a produrre e ad abbattere i costi di produzione, considerando che produrre un CD oggi non è esattamente un'operazione tra le più remunerative, visto quanto vale la musica liquida oggi e quanto sia ormai sempre più lontana l'epoca in cui la gente a casa, in cui tutti a casa avevano un lettore CD. Ormai, diciamo, è una cosa abbastanza rara, e quindi diciamo che la loro operazione è quella di mantenere viva la capacità produttiva degli artisti in ambito jazzistico, quindi in un ambito, diciamo, di musica da salvaguardare, diciamo, non pop, non mainstream, ecco, e soprattutto la musica strumentale. E quindi niente, loro hanno organizzato questo concorso, io ho partecipato e mi hanno dato il contributo più alto possibile che loro danno, che era $5,000, per aiutare a produrre questa cosa, che devo dire che da un punto di vista economico è stato un aiuto importante. Lo avrei realizzato lo stesso il disco, ovviamente, ma diciamo che questa cosa mi ha dato una forza anche dal punto di vista delle domande che ognuno si fa ogni volta, sai, no? Ma questo disco, ma conviene farlo, non conviene, vale la pena, ma la musica varrà, e insomma è stata una spinta importante anche dal punto di vista proprio dell'autostima o della convinzione, no? Nel maturare l'idea di produrre nuova musica dopo quasi 15 anni che non ne producevo più, perché ero convinto che questo media non fosse più, come dire, fra le possibilità, diciamo, no? di diffondere musica, visto che oramai te la tirano addosso gratuitamente da tutte le parti, quindi perché comprarla, no? Quindi, però diciamo che questa cosa è una cosa bella, io sto cercando di diffonderla fra tutti i musicisti che conosco, di cui ho stima, perché credo che sia molto importante che tutti noi continuiamo a produrre musica, perché altrimenti lasciamo spazio all'intelligenza artificiale e a chi la fa scrivendo un prompt. E secondo me la musica, se non è il prodotto dell'ingegno o della fatica di un artista, che se non rappresenta la visione di una persona, non ha nessun valore, non ha un valore umano, ha un valore solo come insieme di beat, di suoni più o meno collegati fra loro, ma se non è l'espressione di una personalità umana, di un'idea musicale, di una sensibilità, non ha nessun valore. Non riesco a capire come la gente possa ascoltare musica fatta con l'intelligenza artificiale, francamente. Mi sfugge il valore.
0: Maurizio, com'è possibile reperire l'album? Cosa c'è all'orizzonte per te? Appunto, progetti a lungo e breve termine? Dacci anche i tuoi riferimenti internet e social per chi volesse contattarsi. Mettersi
1: in contatto con te. Allora, sui social io ho una pagina Instagram e una pagina Facebook, chiaramente con il mio nome. Su Facebook in realtà ne ho tre, una è, diciamo, a livello personale, un'altra, diciamo, la pagina artistica, che si chiama Maurizio Rolli Music, e un'altra con il duo, con Emanuele Di Benedetto, che si chiama Stranger Strings. E quindi, diciamo, questi sono i riferimenti sui social. Non ho altri social perché davvero diventa un lavoro, gestirli non ce la posso fare, devo studiare. E quindi questa è la. Invece il disco è reperibile principalmente nella copia fisica, ovviamente attraverso le pagine social, ma c'è una pagina sul sito di Bandcamp, che è un altro sito, secondo me, che fa un'opera straordinaria, che è quella di continuare a diffondere la musica, soprattutto la musica alternativa. E c'è una pagina che si chiama mauriziorolli.bandcamp.com, e lì è possibile acquistare la copia fisica, è possibile acquistare anche le partiture, acquistare anche solo il libretto, perché ho stampato, diciamo, con l'idea di non contribuire troppo a inquinare il mondo e quindi a produrre meno plastica. Ho prodotto una versione anche del libretto con un QR code, attraverso il quale è possibile scaricare i file sia in MP3 che in formato a 24 bit, quindi superiore a quello del CD, con una resa sonora davvero forte, devo dire. E quindi, diciamo, c'è la possibilità di comprarlo in diversi formati, oltre ovviamente ad avere la disponibilità della versione liquida. Ovviamente poi il disco è disponibile su tutti i principali negozi, diciamo, di streaming, Spotify. Beh, io mi permetto di raccomandare principalmente Deezer, Amazon e Apple Music, sia perché hanno una qualità migliore dal punto di vista del campionamento, dell'ascolto, sia perché sono quelli che pagano meglio i musicisti, in base ai diritti d'autore, e questa io credo che sia un'altra di quelle cose che sarebbe davvero importante, su cui sarebbe davvero importante sensibilizzare, perché se la gente non riesce a fare un lavoro, diciamo, a essere retribuita per il lavoro che fa, e Spotify, devo dire che questo lavoro non lo fa troppo bene, nonostante sia il distributore più in voga, più. Diciamo che sarà difficile continuare a produrre musica che non produce reddito per chi la produce, e quindi io da questo pulpito provo a sensibilizzare rispetto al problema della sopravvivenza dei musicisti, diciamo, creativi, e non quelli che usano l'intelligenza artificiale.
0: In sottofondo sta andando in onda il brano con cui salutiamo chi ci sta ascoltando. Di cosa si tratta?
1: Allora, questo è l'arrangiamento del nostro gruppo di Giant Steps. È una versione trasformata in musica ternaria, con un ritmo che alterna, diciamo, un ritmo di cueca alternato con un ritmo di bulerina.

più onirica e secondo me diventa musica un po' più interessante, sicuramente più consona al tipo di suono che questo gruppo prova a rappresentare in quell'ottica dei disegnatori, degli artisti o dei musicisti anche dei primi del Novecento, no? Da Picasso a Stravinsky, diciamo, è un po' quella l'idea.

0: E con l'album Time Machine di Maurizio Rolli con i Sound Archives, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Maurizio Rolli.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Robert de Bizet, suite numero 4 in sol minore, suite numero 9 in re minore, suite numero 11 in si minore. Raffaele Andia, chitarra barocca.

0: E con la musica di Robert De Vise e Luigi Picardi vi ringrazio per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico,

0: Nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.
1: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione. Il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore, si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente. Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali. Anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino, Lui, il Signore, è lì, con te. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole, può sentire più forte la sua presenza. Lui conosce la strada. Lui è con te. Lui è il tuo padre. Lui è il mio padre. Lui è il nostro padre. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa
2: Fa
3: risplendere
2: risplendere
3: il
2: il
3: tuo
2: tuo
3: volto
2: volto
3: e
2: e
3: noi
2: noi
3: saremo
2: saremo
3: salvi.
2: salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore. Sappiano i popoli le sue imprese.

0: Esultate in Dio, nostra forza.
1: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.

0: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: la salvezza e il perdono dei peccati.
1: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da Te e dal Figlio Tuo. Fa che ci saziamo della Sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: La Tua sapienza ci prenda per mano, perché camminiamo nella via della vita.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità, per servirti sempre con animo generoso.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Sii Tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni, perché collaboriamo docilmente con la Tua provvidenza.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La notte del pesce cane è dunque la grande notte dell'umanità, la notte del ritorno, della riconciliazione, della verità detta e ascoltata, del perdono che ricrea e trasforma. È nell'abisso che Pinocchio diventa figlio, ed è diventando figlio che può finalmente diventare padre. È nella morte apparente che avviene la metamorfosi suprema. Il burattino di legno comincia finalmente a respirare come un uomo. Il tema della metamorfosi, che attraversa tutta la storia della letteratura fin dall'antichità, interessa anche personaggi della Bibbia, tanto del primo quanto del secondo testamento. Osserviamo da vicino alcune di queste trasformazioni. Iniziamo dall'Esodo, dove si racconta la vocazione di Mosè. Nel deserto c'è un roveto, non un semplice arbusto secco. Si tratta di un punto limite, un confine della vita. Il roveto è ciò che resta quando l'esistenza è ridotta all'osso. Ciò che rimane di noi quando cadono i ruoli, le maschere, i progetti, le attese. È semplicemente l'umano nudo. Un deserto fuori, un deserto dentro. La stessa aridità che scricchiola tra la sabbia e il cuore. Ora Mosè si trova qui. Colui che camminava tra i palazzi d'Egitto adesso guida un gregge, neppure suo. Il principe è diventato straniero. L'uomo del potere è divenuto ricercato. Il liberatore mancato vive da fuggiasco. E nel nome del figlio, Gersom, straniero in terra desolata, ha consegnato al mondo il suo fallimento. Nulla gli regge più sotto i piedi. Infatti ciò che credeva solido si fa sabbia e ciò che sognava si sfalda tra le dita. Questa condizione, prima o poi, tocca ogni vita, quando l'esistenza ci lascia soli davanti a ciò che non torna, quando la linea del futuro si accorcia e quella del passato pesa, quando rimpianti e rimorsi diventano una seconda pelle e continuiamo a rispondere alle attese degli altri per mendicare qualche goccia d'attenzione e dunque d'affetto. È allora che accade l'inaudito. Un roveto arde senza consumarsi. Non un fenomeno straordinario, un miracolo della natura, ma uno squarcio insospettabile, una fenditura nel reale da cui trapela l'altro. È come se la fragilità stessa diventasse trasparente ad una luce che non divora, una luce che non usa ciò che tocca, ma piuttosto lo rivela. Mosè percepisce il suo Dio in questo modo. Yahweh, per lui, è un fuoco che illumina senza distruggere, una fiamma che purifica senza ridurre a cenere. Perché, si sa, l'amore vero non annienta ciò che tocca, lo fa fiorire. Il testo ci sussurra che non esiste frammento della nostra storia che sia estraneo al mistero. Non esiste fallimento che non possa diventare luogo di manifestazione. Non esiste ferita che non possa essere al contempo feritoia. Ogni deserto, se lo guardi con occhi diversi, è un altare. E pare che Mosè abbia imparato a vedere tutto ciò proprio attraversando l'inferno. Questo i mistici l'hanno sempre saputo. Giuliana di Norwich osa dire: tutto sarà bene e tutto sarà per il bene e ogni specie di cosa sarà bene. Etty Hillesum, nel cuore di Auschwitz, intuisce una presenza che non si lascia soffocare dall'orrore. Il roveto ardente non annuncia che il mondo cambia. Il roveto resta roveto. Auschwitz resta Auschwitz. L'inferno resta inferno. Ciò che cambia, se cambia, è lo sguardo. La trasfigurazione non altera la sostanza delle cose, né spalanca la profondità. È l'occhio che brucia, non la materia. E così il mistero chiama per nome proprio Mosè. Non l'eroe d'Egitto, non il puro, non il più adatto, ma l'uomo incrinato, l'uomo che porta addosso un delitto, l'uomo che ha smesso di credere anche in se stesso e gli affida un popolo.
Incredibile la trasformazione che si è compiuta da fuggiasco a liberatore. Dovremmo impararlo molto bene. È sempre nel punto più secco, più fragile, più screpolato della nostra anima che può accendersi una luce che non pretende, non punisce, non divora. Una luce che non chiede perfezione, chiede solo disponibilità. Una luce che non ci consuma, ma ci restituisce a noi stessi. Perché qualcosa accada davvero nella vita di Mosè, la voce gli chiede un gesto essenziale. Togliti i calzari, il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Non è un comando rituale, è un invito a tornare nudo alla terra, a toccare l'humus di cui è costituito, a sentire sotto i piedi la verità da cui proviene. Fino a quando restiamo protetti dalle nostre suole, dai nostri titoli, dai nostri ruoli, dalle versioni di noi stessi che ci siamo costruiti, non potremo cominciare alcun processo di trasformazione. Entrare in contatto con l'humus, la terra, in sostanza vivere l'umiltà, non è un esercizio morale, è una questione di verità. Essere umili significa essere veri. Il reale è sempre nudo. Mosè deve togliersi i calzari perché ciò che è, finalmente, possa affiorare senza schermi. Perché la vita, senza armature, torna ad aderire alla pelle. Ma, lo sappiamo bene, l'umano ha paura della propria nudità. Allora si riveste. Competenze, funzioni, ruoli, reputazione. Ci aggrappiamo a ciò che facciamo per non vedere ciò che siamo. Abbiamo paura che senza questi involucri nessuno ci voglia bene. La scrittura dice invece l'opposto. Quando non hai più nulla, è allora che puoi finalmente essere qualcuno. Quando non ti resta più niente da difendere, puoi finalmente entrare in contatto con te stesso e in ultimo con il mistero. L'aveva intuito Caterina da Genova. Quando non c'è più l'io, c'è Dio. Quando non abbiamo più appigli, quando siamo nudi, inizia l'esperienza del divino, di ciò che ci supera e ci attraversa. Togliersi i sandali significherà dunque questo: diventare ciò che siamo, semplice terra, non per annullarci, ma per rinascere.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico,

Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente. Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali. Anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino, Lui, il Signore, è lì, con te. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole, puoi sentire più forte la Sua presenza. Lui conosce la strada, Lui è con te, Lui è il tuo Padre. Lui è il mio Padre, Lui è il nostro Padre. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno come tu sei in me, Padre, e io in te. Siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù, che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che

non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo: la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato, è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.

0: Tante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Orbetto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa. Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Beh sì, il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i quattro Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, quattro modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. E tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene, come l'Apostolo Paolo dice, lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci

0: Quale dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco ci ricorda, quando parla dell'ecumenismo anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro. Questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo non può

0: Lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore, e tutte e due devono operare insieme. L'una separatamente dall'altra ancora non basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, a ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che è con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero, giustamente, di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri, questo è già un punto di unità notevole.

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla. Allora, oggi ai piedi della Madonna porti come al solito i nostri malati, i nostri carcerati, quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì, ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, Don Norberto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: Oremos. Deus qui per sanctorum martyrum Augustini et sociorum confessionem ecclesiam tuam mirabili dispensatione robarasti, concede ut populus tuus missionis ibi credite fidelis et incrementa libertatis accipiat et veritatem quorum mundo testificetur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Illustra facem tuam Domine e te salvi erimus.
2: Illustra facem tuam Domine e te salvi erimus.
1: Qui pascis Israel intende, qui sedes super cherubim e fulge. Exita potentiam tuam et te beni, ut te salvos facias nos.
2: Illustra facem tuam Domine e salvi erimus.
1: Deus virtutum convertere. Respice de cielo et te vide et te visita vineam istam et te protege eam quam plantabit dextra tua et te super filium hominis quem confirmasti tibi.
2: Illustra facem tuam Domine et te salvi erimus.

0: Detur Jesus Christus.
1: Giovedì 9 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Nuovo scambio di fuoco nella notte fra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce basi USA in Bahrain e Kuwait. La chiusura ieri del vertice NATO in Turchia ha riaffermata l'importanza dell'articolo 5 dell'alleanza, promessi nuovi aiuti all'Ucraina, più responsabilità per l'Europa e meno centralità dell'America. Leone XIV ai giovani nel videomessaggio in Iraq, siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran e in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. 3 le vittime. Per la prima volta dal cessate il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e in Bahrain con missili e droni. Sentiamo la cronaca di Marina Tomarro.
2: Nuovo ordine da parte del presidente americano Trump per la seconda notte di seguito di un pesante raid sull'Iran per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. La mobilitazione delle forze aeree e navali americane si è tradotta in un massiccio bombardamento che ha preso di mira la fascia costiera dell'Iran e alcune infrastrutture interne. L'attacco è durato diverse ore e ha riguardato una mappa di bersagli estremamente vasti e accurata. Le ripercussioni sul terreno sono state immediate, con forti detonazioni avvertite in numerosi centri urbani e installazioni strategiche del paese. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver completato con successo attacchi mirati contro oltre 90 obiettivi militari iraniani, dislocati prevalentemente lungo le province costiere meridionali. Secondo l'agenzia di stampa governativa iraniana IRNA, 3 persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite durante l'attacco alla periferia della città di Hawaz. E in risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain con missili e droni.
1: Dopo la ripresa degli attacchi USA sull'Iran e la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, rischiano di saltare i negoziati per l'accordo di pace previsti dal memorandum d'intesa firmato il 17 giugno scorso. Trump ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare il cessate il fuoco finito, pur lasciando aperta la possibilità che colloqui proseguano. Su questo scenario Marco Guerra ha sentito Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI.
3: Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo stretto di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto. Quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
4: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
3: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti. I mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
1: Si è chiuso ieri il vertice NATO ad Ankara in Turchia. Il presidente USA Trump, dopo aver attaccato di nuovo i leader europei per non aver sostenuto

0: distanza, la guerra contro l'Iran e minacciato nuovi dazi contro la Spagna, ha poi firmato una dichiarazione che riafferma l'importanza dell'articolo 5 della NATO, promette nuovi aiuti all'Ucraina e disegna un'alleanza con più responsabilità per l'Europa e meno centralità per l'America. Di spicco un inatteso disgelo con il presidente ucraino Zelensky. Dal summit di Ankara dunque è emerso un certo senso di unità, nonostante le esternazioni polemiche del presidente statunitense Trump avessero fatto prefigurare il contrario. Sull'esito del summit Eugenio Bonanata ha sentito Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo.
1: Sostanzialmente sono state riconfermate una serie di linee guida, tra cui l'articolo 5 della NATO, per cui qualunque attacco a un membro dell'alleanza verrà difeso da tutti quanti. Quindi diciamo una dimensione politica abbastanza produttiva. Poi per il resto è da vedere se sia produttivo questo rilancio del riarmo, che ha preso un ulteriore slancio e conferma.
2: Senta, gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina le licenze per la produzione dei missili Patriot. Lei che cosa ne pensa?
1: Questo indubbiamente è un passo verso un'escalation con la Russia, perché in qualche modo fa entrare o ritornare a fianco dell'Ucraina gli Stati Uniti, che invece avevano una posizione alquanto distaccata, se non addirittura più vicina a Putin. Quindi è sicuramente una novità che verrà presa molto male da Mosca e irrigidirà probabilmente la risposta politica e diplomatica.
0: Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Le autorità locali parlano di oltre 3.800 morti e 16.700 feriti. Sono 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Ci spostiamo in Vaticano. Siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente. In un videomessaggio per l'Ankawa Youth Meeting in Iraq, il Papa ha esortato i giovani a scoprire una viva relazione con Dio per illuminare ed essere illuminati. Sentiamo la sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Siete giunti da diverse regioni dell'Iraq per ritrovarvi in un clima di fede e di comunione, e prego affinché questo incontro sia per ciascuno di voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e gli uni con gli altri. È questo l'auspicio offerto dal Papa in un videomessaggio per l'evento organizzato dall'Arcipelago Eparchia di Arbil, che riunisce i giovani cristiani iracheni. Guardo a voi con fiducia, perché contribuirete a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già avuto modo di dire, i giovani non sono soltanto il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. Non è sempre facile portare luce nel mondo, riconosce il Papa, specialmente nella realtà odierna, segnata da guerre e instabilità. Siate la luce di Cristo, in mezzo a un'oscurità che talvolta può sembrare travolgente. Non abbiate paura e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera e attraverso la guida degli altri, e lasciatevi condurre da Lui.
0: Al centro del meeting di Rimini 2026 ci sarà la visita di Papa Leone e la sua partecipazione, fonte di grande gioia. A parlare il presidente della fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ieri all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ha presentato le edizione di quest'anno, la 47esima, che si svolgerà dal 21 al 26 agosto prossimi. Sentiamo Alessandro Guaracci.
4: Più di 150 convegni partecipati a circa 500 relatori sia italiani sia internazionali, e poi l'offerta culturale, 13 mostre e 13 spettacoli. Il mondo della politica, dell'economia, esponenti religiosi saranno presenti al meeting di Rimini, ma la vera novità di questa edizione sarà la presenza di Papa Leone, il presidente della fondazione Meeting di Rimini, Bernard Scholz.
5: Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia.
4: Forte la presenza istituzionale ma anche della Chiesa. Tra gli esponenti che arriveranno il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, e il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
0: Chiudiamo con la consueta pagina della cultura. L'intelligenza artificiale può rafforzare i nostri errori di giudizio e alimentare la convinzione di sapere ciò che in realtà non conosciamo. È l'analisi di Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, che ai media vaticani commenta l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sentiamo Fabio Colagrande.
6: Più che gli errori delle macchine, il pericolo è la nostra crescente tendenza a delegare loro il giudizio. Secondo Walter Quattrociocchi, l'enciclica di Papa Leone XIV richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, l'epistemia, cioè l'illusione di possedere una conoscenza certa alimentata anche dai chatbot.
7: È aumentato impressionantemente il numero di persone che parlano di argomenti che non conoscono e cadono proprio vittime dell'epistemia, no? La malattia della conoscenza certa.
6: L'intelligenza artificiale, spiega il docente della Sapienza, può inoltre amplificare i nostri bias cognitivi, spingendoci ad accettare come vere certe informazioni solo perché ben confezionate e plausibili.
7: Siamo rischiando veramente di rendere quasi insignificante la differenza tra conoscere e non conoscere.
6: Perché il rischio, conclude Quattrociocchi, non è soltanto affidarsi all'intelligenza artificiale, ma smettere di esercitare la nostra.
0: Il nostro giornale si chiude qui. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
8: A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Ma il pomeriggio sembra il tempo per le mie domande. Non ho voglia adesso di ingannarle con l'ennesimo giro di parole stanche.
1: Radio Vaticana Italia.

piedi, se ci pensi siamo co. Me un fi, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. Vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni. Chill, se ci pensi.

0: perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova canzone.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Hormuz apre solo con gli accordi iraniani. Lo ha ribadito il capo negoziatore iraniano Ghalibaf agli Stati Uniti dopo la ripresa dello scambio di fuoco fra i due paesi. Non sprecate energia, ha aggiunto, o ne pagherete le conseguenze. Due persone sono rimaste uccise in un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano, vittime che si sommano al già tragico bilancio di morti nel paese. I raid avvenuti tra il 2 marzo e l'8 luglio hanno causato la morte di 4.321 persone. Reazione della Russia all'autorizzazione statunitense nel vertice NATO di far produrre a Kiev missili Patriot. Mosca bolla i risultati del summit come irresponsabili e che potrebbero portare a una catastrofe. Nuova strage nel Sud Sudan, decine le vittime per attacchi armati nel contesto del conflitto interno. Molte persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni che poi sono state distrutte. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, bentrovate, bentrovati, amiche e amici di Radio Vaticana, accanto a me Stefania Ferretti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a Damiano Caprio in regia, tutti voi, 335-1243-722, il modo molto semplice per entrare in contatto con noi, tanti lo hanno già fatto, Andrea.
1: Sì, tanti lo hanno già fatto e io sono Andrea De Angelis e voi però siete protagonisti come sempre, vero Stefania? 335 appunto 1243 722. Saremo insieme per un'ora come ogni mattina in questa calda stagione estiva. Ci siamo svegliati con i dati forniti da Copernicus, l'agenzia europea per il clima, che non ci dicono nulla di buono, anzi è stato il mese di giugno più caldo di sempre per quanto riguarda il continente europeo, il secondo più caldo di sempre per quanto concerne il pianeta Terra, e in particolare preoccupano gli oceani. Il surriscaldamento dei mari causa una serie di problemi che riguardano l'uomo e non solo, e certamente riguardano tutti noi. Altra notizia di oggi, sempre per quanto riguarda in questo caso però l'Italia e il trasporto pubblico, questo blocco ai treni. Ci siamo svegliati, no, con questa, certo, notizia, andiamo un po' a tranquillizzare magari chi l'ha sentita rapidamente. Blocco dei treni in Calabria, ecco, considerando che siamo più o meno a metà luglio, sono tantissimi coloro che dal nord Italia si dirigono nel meridione. La buona notizia è che la circolazione è in graduale ripresa. I danni all'infrastruttura sono stati da parte di ignoti e dunque non si tratta di danni che richiedono un lungo tempo per il ripristino del servizio. I tecnici sono prontamente intervenuti, battono in questi minuti le agenzie, sì, Unagi delle 8:59 in particolare, e dunque la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa. Inevitabili dei disagi, dei ritardi, però certamente rispetto a quelli che erano i primi lanci di agenzia qualche minuto fa, ecco, possiamo...
2: Sì, un'agenzia ancora più recente, no, di Anne Kronos, di veramente due minuti fa: circolazione dei treni sulle linee Salerno Paola, Catanzaro, Lido e Taranto, Sibari Paola e Cosenza Paola è in graduale ripresa. Quindi,
1: e dunque una buona notizia. Ovviamente per chi ci segue ed è in viaggio, mi raccomando sempre massima prudenza. Se volete, restate in compagnia ovviamente per tutto il giorno di Radio Vaticana. In quest'ora in particolare noi parleremo di quanto sta accadendo a livello di politica internazionale. Lo faremo innanzitutto con la collega che ha condotto il radiogiornale, Paola Simonetti. Poi andremo a leggere i giornali, la rassegna stampa. Quindi ci soffermeremo sul vertice della NATO che si è concluso ieri ad Ankara con un ospite. Cercheremo di capire poi cos'è accaduto, perché abbiamo raccontato di questo vertice attesissimo, sì, abbiamo visto le foto, le immagini, i leader, le promesse e quant'altro. Andiamo a capirne di più. Infine chiuderemo volgendo lo sguardo al Medio Oriente, e dunque sarà un'ora in cui capire un po' di più cosa sta accadendo in questi primi giorni del mese di luglio. Al 335 12 43 722, a proposito di mese di luglio, c'è chi, Matteo, ci ricorda quanto avveniva vent'anni fa. È vero, vent'anni fa l'Italia del calcio diventava campione del mondo, era il 9 luglio 2006, sono passati vent'anni, un altro mondiale è in corso, si concluderà tra 10 giorni. E ancora salutiamo Carlotta, Mirella, e poi vediamo se riesco a aprire quest'altro messaggio. Stefania, ci sei tu?
2: Sì, sì. Anna ci scrive: buongiorno, buona giornata, noi ci siamo sempre e vi ascoltiamo sempre volentieri. Anna ed Egidio, allora un saluto a tutte e due.
1: E ancora Filomena, un caloroso buongiorno, non può essere altrimenti, sì, dato il gran caldo, a Stefania, Andrea, alla regia e tecnici, a Paola e alle sue notizie. Tante persone del sud tornano a vivere nel sud per le loro ferie, commenta a proposito di quanto dicevamo della circolazione ferroviaria. Dobbiamo avere pensieri positivi, ci scrivono ancora, avere pazienza nelle cose, essere empatici con chi incontriamo nella nostra giornata. Per farlo usiamo parole gentili con tutti. Accettiamo con gratitudine ciò che oggi questo tempo ci regalerà, perché Dio non sempre agisce secondo i nostri tempi, ma opera sempre con perfetto amore. Ma ci fate venire voglia di stare più di un'ora con voi.
2: Ma molto di più.
1: Se continuate a scrivere così, cominciamo in musica.
2: A proposito di tempo che passa, secondo te sono più importanti i soldi o il tempo?
1: Dipende dai momenti della vita, secondo me, perché mi verrebbe da dirti tempo, però vallo a dire magari a un ragazzo che sta costruendo il suo futuro e serve un investimento anche sostanziale, però se devo scegliere mi prendo il tempo.
2: Sì, perché i soldi vanno e vengono, ma il tempo va solo via. Così dice Mario Venuti, anzi canta.

0: Il tempo non torna più così, canta Mario Venuti, le 9:13 minuti. A proposito del tempo che passa, Andrea, andiamo come sempre a quest'ora a scoprire chi è il santo del giorno.
1: Vai.
2: Oggi, 9 luglio, la Chiesa ricorda i santi Agostino, Zhaorong, sacerdote, e compagni martiri cinesi. Morto a Sichuan in un giorno imprecisato di primavera del 1815, Agostino è il primo sacerdote cinese di cui viene attestato il martirio. Per volere di Giovanni Paolo II è venerato in un gruppo di 120 martiri in Cina tra il 1648 e il 1930 e canonizzato durante il Giubileo del 2000. In questo giorno si ricorda inoltre Sant'Adriano III, Papa.
1: E allora alle 9:14 noi vi ricordiamo che alle 12 in punto dalla Santa Casa di Loreto pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata al Santuario della Madonna delle Lacrime in quella di Siracusa. Poi oltre all'anniversario del ventennale del Mondiale Azzurro che ci ha ricordato, sì, Matteo, ci sono due anniversari molto importanti.
0: Sì, il 9 luglio del 2011, dunque 15 anni fa, l'anniversario dell'indipendenza del Sud Sudan.
1: E poi il 9 luglio del 2004, dunque 22 anni fa, l'anniversario della dichiarazione della Corte Internazionale di Giustizia che definisce illegali i muri e le recinzioni israeliane in Cisgiordania. Sono passati 22 anni. E proprio di questo parleremo in chiusura di trasmissione, ma diamo il benvenuto a Paola Simonetti in studio. Paola, eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, un affettuoso saluto a chi ci ascolta in questa veste estiva del programma Snella Essenziale, a cui partecipo per la prima volta volentieri.
1: Noi abbiamo ascoltato il radiogiornale e purtroppo torna prepotentemente in primo piano il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che era stato, non dico dimenticato, ma insomma superato da altre notizie. Da 48 ore, primissimo piano di nuovo.
3: Sì, c'è una nuova escalation nel conflitto fra Stati Uniti e Iran. È stata una nuova notte, la seconda notte di fuoco incrociato. Gli Stati Uniti hanno colpito di nuovo l'Iran su vasta scala in modo molto mirato. Teheran ha di nuovo preso di mira le basi statunitensi nei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait sono stati colpiti, e anche questi paesi naturalmente poi reagiscono. Il tutto è stato innescato, lo ricordiamo, ieri nelle scorse ore, dagli attacchi iraniani ad alcune navi commerciali nello stretto di Hormuz, che di fatto ora è il vero oggetto del contendere. Il suo controllo viene conteso fra Teheran e Washington, come ci hanno peraltro sottolineato molti analisti che abbiamo sentito. Una violazione della tregua sullo sfondo della quale proseguirebbero, così ci viene detto, i negoziati dopo la firma del memorandum, che le due parti però si accusano reciprocamente di aver violato. Abbiamo dato aggiornamenti e analisi anche sul vertice NATO che si è chiuso ieri in Turchia, nel contesto di un clima, occorre sottolinearlo, teso, con il malumore del presidente degli Stati Uniti Trump, che aveva attaccato all'inizio di nuovo i leader europei per non aver sostenuto abbastanza la guerra in Iran, e ha minacciato nuovi dazi anche contro la Spagna, che come sappiamo ha una posizione molto, molto netta contro la guerra in Iran e contro gli Stati Uniti. È stata però poi firmata anche da lui una dichiarazione che, lo diciamo in sintesi ma poi voi ci ritornerete nel dettaglio, riafferma l'importanza dell'articolo 5 della NATO, per intenderci quello che sancisce il principio della difesa collettiva. E poi promette nuovi aiuti all'Ucraina, disegna sostanzialmente un'alleanza con più responsabilità per l'Europa e meno centralità dell'America. Di spicco, dobbiamo sottolinearlo, c'è stato anche un inatteso disgelo con il presidente ucraino Zelensky da parte del capo della Casa Bianca.
1: Tra l'altro Zelensky ha detto Trump fra di tutto, no? Perché questa guerra finisca. No, però...
3: Sì, perché c'è stata peraltro, mi inserisco di nuovo, l'autorizzazione da parte degli Stati Uniti alla produzione dei cosiddetti missili Patriot da parte di Kiev. Questo naturalmente ha generato già in queste ore le reazioni di Mosca, che non l'ha presa bene.
1: Sì, poi l'annuncio di Trump è stato abbastanza colorito, sì, no? Perché ha detto: un uccellino mi ha detto che permetteremo all'Ucraina di realizzare questi missili. Ecco, è stato dato così un annuncio, che però era atteso da mesi, perché la richiesta risale davvero a tanti mesi fa da parte di Kiev. Abbiamo parlato anche di altro, in particolare un videomessaggio del Papa e poi quanto accadrà tra poco più di un mese in quel di Rimini.
3: Sì, le parole del Papa sono state rivolte ai giovani ieri in un videomessaggio per l'Ankawa Youth Meeting in Iraq. Ha detto loro parole significative in questo momento, diciamo, in questo scenario globale: siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente, cioè non fatevi fermare da quello che avete intorno e continuate, come dire, a seminare pace ed energia per fare cose concrete. Li ha esortati a scoprire una viva relazione con Dio per illuminare ed essere illuminati, ha detto il Papa. Poi c'è stato spazio, come dicevi Andrea, per la segnalazione sul meeting di Rimini, che è stato presentato ieri all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Si tratta della 47esima edizione, si svolgerà tra il 21 e il 26 agosto prossimi. Cultura, dibattiti e riflessioni sul nostro tempo, ma vero protagonista in questo caso sarà Papa Leone, che visiterà l'evento e che è, come dire, motivo di grandissima gioia, insomma fibrillazione lo immaginiamo, soprattutto per il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha chiaramente detto, insomma, di essere davvero molto molto felice. E in chiusura abbiamo oggi, noi abbiamo sempre una pagina della cultura che ci porta ad approfondire, insomma, la cultura in tutte le sue declinazioni, ma in questo caso c'è stato, come dire, un aggancio quasi diretto anche al meeting di Rimini, dove il tema di cui ha parlato la nostra pagina culturale è presente. Abbiamo sentito, il nostro Fabio Colagrande ha sentito Walter Quattrociocchi, che è professore ordinario di informatica alla Sapienza di Roma, sull'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dove centrale è la riflessione sull'impatto delle nuove tecnologie sulla società odierna, lo sappiamo, con particolare riferimento alle distorsioni nel pensiero critico, ma anche pratico, cioè l'intelligenza artificiale oramai, come dire, invade tutto quello che l'umano fa, pensa o vorrebbe fare, quindi anche in prospettiva futura. Ebbene, vale la pena riascoltare, diciamo, la riflessione snella all'interno del nostro radiogiornale. Potete ritrovarlo in podcast sul nostro portale vaticanews.va, dove, lo ribadiamo, è possibile anche ascoltare in diretta tutti gli aggiornamenti che arriveranno di qui in avanti, ogni ora, oggi.
1: Ci piace ricordare, Paola, hai citato Rimini, che anche quest'anno saremo media partner dell'evento. La nostra postazione al meeting, dirette, lunghe dirette, il mattino e il pomeriggio, ogni giorno dal 21 al 26 appunto di agosto. Segnatevi il 22 in rosso, non so che colori avete. Una volta segnava in rosso,
0: sì,
1: no? Mi dite, ora non so, con tutti questi telefoni magari è già tanto avere una penna nera a casa, però segnatelo come vi pare, sì. E anche non appena, il 22 il Papa sarà a Rimini e a San Marino, e noi ovviamente seguiremo questa nuova visita pastorale del Pontefice in diretta. Prima, sempre ad agosto, il 6, altra visita pastorale di Leone, questa volta in quel di Assisi. Paola, grazie.
3: Grazie a voi.
1: 38 minuti torni con il GR Flash. Noi ti salutiamo con...
0: Ti salutiamo con una delle ultime cose che ha prodotto il grande Paul McCartney, Mama Goodbye.

0: Entriamo dunque in rassegna stampa partendo da Avvenire. Non c'è mai tregua. Il vertice NATO si conclude ribadendo la volontà dell'Europa di difendersi dalla minaccia della Russia. Gli USA tornano a bombardare l'Iran in risposta all'attacco a 3 petroliere nel Golfo. Trump, sono dei pazzi. Altre incursioni stanotte, non so se farò, dice, un accordo con loro. C'è poi l'editoriale, la febbre delle armi ad Ankara tra missili e lobbismo di spalla, di Marco Iasevoli. E poi ancora si parla, sempre su Avvenire, a centropagina, di una notizia che forse, non so, solo Avvenire sottolinea quest'oggi, ovvero un anniversario tondo. Era il 10 luglio del 1976 quando scoppiò il cosiddetto caso Diossina, una catastrofe che ha lasciato il segno. Era il 10 luglio del 76, un'esplosione della fabbrica chimica CMESA causò una fuoriuscita di diossina che investì Meda, Cesano Maderno. I primi giorni non ci furono allarmi particolari, poi l'emergenza durò anni. Ci sono varie storie di quel periodo che vanno ricordate. E poi ancora, centropagina, l'arresto di Mario Adinolfi, le accuse, evasione e truffa.
1: Dell'anniversario, questo triste anniversario dei Seveso di 50 anni fa,
0: ce l'abbiamo, vedi,
1: anche sulla pagina, sulle pagine della Repubblica.
0: All'interno.
1: Però c'è un richiamo anche in prima,
0: vedi.
1: Nel bosco di Seveso, cresciuto sulla diossina. Questo è un reportage di Brunella Giovara, questo sulla prima di Repubblica, che apre naturalmente con il vertice NATO, Trump, tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Il presidente USA prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina. Tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. E poi, sempre in prima, di spalla, l'arresto di Adinolfi. Adinolfi in arresto per truffa, è pericoloso.
0: Popotus, ai più piccoli, parla di questo caldo record. Lo abbiamo detto, mai nella storia un giugno così caldo in Europa. E della lingua che registra dei neologismi legati al clima sempre più rovente. Afa, canicola, calura, non bastano più. E allora, ad esempio, abbiamo il break termico, una situazione che si verifica quando il caldo torrido viene interrotto da un afflusso di aria fresca. Oppure il cooling break, che stiamo imparando a conoscere in questi mondiali di calcio, la pausa concessa dall'arbitro per permettere ai calciatori di rinfrescarsi. E scrive Popotus: siamo solo all'inizio, il clima si scalda e il vocabolario si arricchisce.
1: Il Messaggero, l'apertura anche in questo caso è sul vertice NATO. NATO, difesa europea in campo, raid USA sull'Iran, tregua finita, vola il petrolio, borse giù. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare UE, svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona, sì ai Patriot per Kiev. Meloni dice: rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi la priorità. E poi, sempre sulla prima, la fotonotizia quest'oggi è per Renato Zero. Zero nel nome di Pasolini, io figlio delle sue periferie, il cantante dice: quando è morto mi sono sentito orfano. E poi, sempre dalla prima del Messaggero, si parla di Roma. Il presidente della regione Lazio, in particolare Rocca, dice: bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito. Inaccettabili, quindi, secondo lui, troppo basse per quanto riguarda i bus a due piani, credo si riferisca a quelli turistici. E poi ancora le analisi del Messaggero: Teheran negoziati avanti comunque. E poi centro-sinistra parte da Napoli la corsa, intervista a Manfredi, serve un garante per il centro.
0: Corriere della Sera: Trump, raid sull'Iran, armi a Kiev, il leader, la tregua è finita, nuovi bombardamenti americani. E poi di spalla a destra il premio Strega, lo ha vinto come da pronostico Michele Mari con i convitati di Pietra. Era l'80esima edizione del premio Strega, quella che si è conclusa ieri. Il successo arriva nonostante le polemiche per quelle frasi che avrebbe detto nei confronti della indimenticata Michela Murgia durante un trasferimento del tour di presentazione dei finalisti. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone vince dunque Einaudi, e noi proprio domani parleremo con un ospite d'eccezione, non vi dico di più, da non perdere l'appuntamento domani a quest'ora del premio Strega.
1: Il Fatto Quotidiano, ampio spazio al riarmo Made in Italy, così viene titolato, 8 miliardi per il tank già superato. Meloni schiera il carro, modello Sturmtruppen, asse Roma-Berlino, la Premier, armi fatte qui in Italia, ma i patti NATO dicono USA, e il Panther di Leonardo è senza fondi e già in ritardo.
0: E infine chiudiamo con il Foglio, perché il titolo parla ancora di quanto accaduto in quel di Ankara, la NATO prestata al Medio Oriente. Per il vertice Trump costringe l'Alleanza Atlantica a parlare di Iran. La guerra aveva dominato all'AIA, il memorandum sepolto in 20 giorni ha impegnato il presidente americano ad Ankara. Adesso ci ascoltiamo un brano, Stefania, scelto
1: non a caso.
0: Non a caso.
1: No.
0: Lo ascoltiamo.
2: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: ultime cose che stiamo ascoltando in questa estate rovente. Loro sono figli d'arte: Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, e Mirko Casadei, figlio del altrettanto famoso Raul Casadei. Insieme questa canzone intitolata L'amore in ER, che significa in Emilia Romagna.
1: Sì, dicevo, non l'hai scelto a caso questo brano perché mette d'accordo un po' tutti, sì. No? E poi chissà, magari qualcuno ci sta seguendo proprio lì,
0: da quelle parti,
1: la riviera, insomma, dei luoghi dove davvero a volte ci si sente anche coccolati, no? Ci sono tutti i servizi, anche per le famiglie, ma per tutti e ciascuno, insomma, è uno dei posti scelti con più frequenza dai turisti in Italia. Se ci seguite da lì, battete un colpo: 335 12 43 722. Se ci seguite magari anche da l'ombrellone, il mare, eccetera, battetelo piano, perché insomma, no, scherzo, no. Anzi, condividete la bellezza del mare e dell'estate. Ora noi però ci spostiamo. Restiamo, no? Andiamo un po' più a est ancora, un po' più a sud. Arriviamo fino in Turchia, andiamo in quel di Ankara, perché si è concluso, come dicevamo, il vertice, l'attesissimo vertice della NATO, questa due giorni che ha visto tra l'altro il futuro del sostegno all'Ucraina, il nuovo equilibrio, così era stato presentato, tra Stati Uniti e Europa, e ovviamente la produzione industriale della difesa, il ruolo stesso della Turchia. C'erano oltre 30 tra capi di Stato e di Governo, c'era anche Zelensky, come prima ricordava la nostra Paola Simonetti, e c'era anche e soprattutto la curiosità di capire come Trump si sarebbe comportato con quegli alleati spesso criticati per essere, così garbati, no? Con i termini, perché sono arrivate anche definizioni importanti nelle ultime settimane nei confronti di questo o quel paese della NATO, Italia inclusa. Pochi forse si aspettavano che l'Iran sarebbe stato così centrale. Il summit è stato un successo, ha dato un segno di unità, lo ha detto il segretario generale della NATO, Rutte, al termine del vertice. Giuseppe Dentici, analista dell'OSME, dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Buongiorno, ben trovato Giuseppe.
2: Buongiorno e ben ritrovati a tutti.
1: È stato un successo?
2: Beh, insomma, diciamola che forse ci sono diverse chiavi di lettura, nel senso che poteva essere decisamente un disastro rispetto a quello che ci si aspettava, e soprattutto rispetto a quello che sono state le settimane precedenti. E tutto sommato è andata bene rispetto poi a quello che lo stesso Trump, insomma, ha fatto percepire. Quindi diciamo che è un risultato in chiaroscuro, perché, ripeto, gli attacchi di Trump soprattutto agli alleati, non solo l'Italia ma anche la Spagna, Francia, Germania, Italia e Inghilterra, volevo dire, sono stati numerosi anche durante il vertice. Poi alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di unità o ricerca di unità all'interno dell'alleanza, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO e soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi da questo punto di vista si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa. Nel complesso sappiamo che tutto questo vale come un battito d'ali, nel senso che Trump è così volubile che potrebbe cambiare idea da un momento all'altro, quindi aspettiamo e cerchiamo di capire effettivamente cosa ne verrà fuori, però poteva essere assolutamente un disastro e non lo è stato.
0: Dentici, nella dichiarazione finale del vertice NATO leggiamo testualmente: oggi ad Ankara annunciamo oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti, ci impegniamo ad ampliare la capacità produttiva collettiva e a collaborare con l'industria per accelerare l'innovazione.
2: Diciamo che questo forse è l'aspetto più interessante, ossia c'è una volontà a livello di NATO e dei partner NATO di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno delle singole realtà nazionali e stato nazionali, e in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente, diciamo così, autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti, che sono il principale fornitore di sicurezza dell'alleanza. Quindi da questo punto di vista è chiaro, e bisogna anche vedere in positivo tutto quello che deriva da questo punto di vista. Non a caso anche la stessa Premier Meloni ha ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione con la Turchia, che è un attore fondamentale nel comparto difesa e sicurezza, come, diciamo così, come partner strutturale in grado di garantire una maggiore capacità e competenza, soprattutto anche per lo sviluppo di capacità di sicurezza difensive anche in chiave nazionale. Quindi c'è una ricerca di maggiore, diciamo così, collegialità, volta soprattutto a garantire sicurezza dalle minacce esterne, che sono molteplici.
1: Giuseppe, leggendo anche alcuni commenti di chi prova tra le righe ad andare oltre le dichiarazioni ufficiali, c'è chi dice in sostanza gli Stati Uniti spenderanno meno in proporzione e Europa e Canada di più. È una semplificazione o è corretto?
2: Non è del tutto sbagliato, diciamolo così, però è chiaro che gli Stati Uniti da tempo hanno chiesto agli europei e in generale ai partner NATO di assumere maggiore capacità di spesa e di iniziativa, il che significa per gli Stati Uniti dover essere, diciamo così, in minor misura coinvolto nella difesa dell'intera, nella copertura, diciamo così, delle capacità dell'intera difesa NATO. In sostanza potremmo sintetizzare più spesa per Europa e Canada, però questo è un processo in realtà che parte da lontano e che non guarda solo al vertice NATO di questi giorni, ma in realtà è un processo che parte da almeno, diciamola così, dalla guerra in Ucraina. Quindi è un tema che si propone da tempo e che con la guerra in Ucraina, diciamo così, ha assunto una nuova centralità soprattutto nel dibattito europeo. Però questo non deve in un certo senso anche sminuire o portare a semplificazioni, nel senso che il discorso su difesa e sicurezza non è solo un discorso che riguarda la capacità di spesa, di produzione, di armamenti, ma è tutto un complesso che riguarda proprio l'intera industria anche a livello civile. Quindi da questo punto di vista potrebbero esserci anche da un certo punto di vista dei benefici dal punto di vista industriale. È chiaro che poi bisogna capire effettivamente che cosa le parti vogliono andare a intensificare, vogliono andare a sviluppare maggiormente, con quali capacità e competenze, e cosa in realtà poi gli obblighi dell'alleanza prevederanno. Quindi da questo punto di vista bisogna aspettare e capire effettivamente poi cosa ne verrà fuori.
1: Grazie Giuseppe Dentice per averci permesso di cogliere meglio quanto accaduto nelle ultime 48 ore, che poi non so se sei d'accordo Giuseppe, a volte si parla, no, è un po', non lo so perché, poi in realtà è più un messaggio da dare ai giornalisti che agli esperti, ma si parla più di questi vertici alla vigilia che dopo, cioè poi a noi capita che a volte ci arrivano messaggi agli ascoltatori, per questo stamane abbiamo voluto dedicare ampio spazio a quanto accaduto ad Ankara, che dicono ok, va bene, ce ne avete parlato, quindi cosa è accaduto?
2: Ecco. No, è assolutamente vero tutto ciò, per paradosso se ne parla sempre molto e troppo all'inizio, magari in realtà parlando, nel senso che il più delle volte si dicono anche magari delle sciocchezze, lo dico anche, diciamo, come vena in questo senso critica, anche dal mio punto di vista.
1: Certo, c'è dell'autocritica da parte nostra.
2: Sì,
1: no?
2: Nel senso che spesso e volentieri magari si parla senza neanche sapere, o comunque senza in realtà neanche capire qual è il dibattito reale. Poi quello che realmente va fuori, o comunque viene percepito fuori, è una parte infinitesimalmente minuscola, però è chiaro che spesso e volentieri, diciamo così, riempiamo i nostri dibattiti su argomenti che poi in realtà non sono centrali all'interno di quelle che sono questi vertici, o che magari hanno un ruolo decisamente inferiore rispetto ai punti nodali.
1: E poi ti confido, Giuseppe, che un mio professore a scienze politiche alla Sapienza mi diceva: ma guarda che meno si sa meglio è, perché la diplomazia agisce in silenzio. Cioè, se sai troppo è strano, perché vuol dire che non si è deciso quasi nulla, e quando sembra che nulla accada è lì che invece la diplomazia si esprime al meglio. Ma in fondo è anche logico,
2: sono totalmente,
1: no?
2: D'accordo con questo punto di vista, perché effettivamente è così ed è giusto che sia così.
1: Cioè, le armi fanno rumore, la diplomazia no,
2: però in ogni caso è chiaro che tutto quello che è, diciamo così, è il non detto, spesso e volentieri in realtà racconta tante
1: molto,
2: cose
1: molto.
2: E quindi noi dobbiamo anche essere in grado, tutti noi, ognuno nei suoi, diciamo, ruoli, di provare a, come dire, a definire quelle che sono anche poi, come dire, i dibattiti e i termini dei dibattiti.
1: A guardare dentro il palazzo, no? Non fermarsi alla facciata,
2: alla
1: letteralmente.
2: O la semplice, diciamo così, speculazione, che spesso e volentieri poi rischia di essere un pur parlé fino a se stesso, ecco.
1: Va bene, continueremo a farlo. Ciao Giuseppe, grazie.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, grazie.
0: E allora, noi ci immergiamo, a proposito di parole e di silenzio, in un oceano di silenzio. Lui è Battiato.

0: Stefania, dovremmo riascoltarlo questo brano, perché la regia ci conosce, che è sublime.
1: È sublime.
0: Quindi come fare a non sentirlo? Se avete delle preferenze, dei gusti, delle scelte, segnalatecele, perché si sa, l'estate è fatta anche in musica. Noi però vogliamo adesso parlare ancora una volta di Medio Oriente. Prima di andare in Cisgiordania con un ospite, vogliamo purtroppo dare notizia di quanto sta accadendo ancora a Gaza. Nuovi raid israeliani su Gaza, in particolare a Gaza City, a Khan Yunis, sono morte 9 persone, 2 sono bambini. Il motivo? I missili israeliani, che non si fermano nonostante il cessate il fuoco in vigore dallo scorso autunno. Nelle ultime ore almeno 9 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono stati uccisi dagli israeliani in diversi attacchi, secondo le autorità sanitarie di Gaza. Sono i bambini rispettivamente di 10 e di 4 anni. Ancora attacchi israeliani poi sul Libano, 2 persone sono state uccise nel sud del paese. Il Ministero della Salute di Beirut tra l'altro riferisce che dal 2 marzo, dunque 4 mesi, gli attacchi israeliani hanno provocato 4.321 morti e sono il triplo i feriti, sono circa 17.000 le vittime in tutto in 4 mesi, 17.000 vittime in Libano. Ma noi dove andiamo, Stefania?
1: Beh, andiamo in Cisgiordania perché oggi è una ricorrenza, sono 22 anni fa, era il 9 luglio del 2004, quando ci fu la dichiarazione da parte della Corte Internazionale di Giustizia di definire illegali i muri e anche le recinzioni israeliane in Cisgiordania. Dunque sono passati 22 anni e invece, come abbiamo sentito, anche ancora si moltiplicano le aggressioni contro i palestinesi, 9 vittime, feriti, anche tra, appunto, abbiamo sentito purtroppo, tra i bambini. Secondo questa commissione per la resistenza al muro e agli insediamenti, Israele ha compiuto nei primi 6 mesi di quest'anno oltre 11.000 attacchi. E allora la nostra Paola Simonetti ha sentito Andrea Veduto, che è responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta attiva nell'area. Ascoltiamo.
2: Beh, noi riscontriamo, visto che in Cisgiordania sono concentrate tante delle attività che Pro Terra Santa porta avanti in Medio Oriente, riscontriamo che non c'è una guerra aperta come ci può essere a Gaza, ma un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Il nord della Cisgiordania è sottoposto a una lunga operazione militare che dura dal gennaio 2025, soprattutto nelle zone di Jenin, di Tulkarem. Si stima, appunto, queste sono cifre che danno le Nazioni Unite, più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati, quindi diciamo accanto a questa violenza dei coloni che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno, in media sono tantissimi, questo rende naturalmente estremamente difficile per noi operare e anche dare supporto, come dire, alle persone che vivono in Cisgiordania, anche perché appunto ormai sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco, cioè di ostacoli alla circolazione in questi 2 anni e mezzo di guerra che anche la Cisgiordania subisce, e questo significa inevitabilmente una limitazione nella mobilità e una limitazione anche nell'operatività che possono avere organizzazioni internazionali come la nostra nel portare avanti i progetti.
3: Sotto attacco sono spesso da parte dei coloni anche i villaggi cristiani, è così?
2: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania, dove vivono questo mosaico di confessioni che hanno sempre vissuto, come dire, pacificamente. Taibe è un paese anche famoso per la birra, per l'olio, insomma per l'agricoltura. Ecco, lì diciamo gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi. Ecco, questa è una delle grandi questioni che stiamo cercando di affrontare, ma i coloni attaccano gli alberi di ulivi di proprietari palestinesi impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto degli ulivi. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno. Noi lì abbiamo dei progetti per aiutare la popolazione, con progetti di resilienza agricola, per aiutare appunto le persone ad andare avanti con questa economia, che è un'economia di sussistenza certamente, ma anche questa stessa economia è messa a dura prova proprio da questi attacchi.
3: Come fronteggia questa situazione che descrivi la chiesa locale?
2: Beh, la chiesa locale continua a rimanere a fianco alle persone. Devo dire che è una testimonianza davvero grande in questo periodo difficile, perché la chiesa locale non se n'è mai andata. Riesce a distribuire gli aiuti che riceve, la solidarietà che riceve tutto il mondo, per cercare almeno di dare la possibilità alle persone di non fuggire. Ma a Taibe sono fuggite 30 famiglie, e questo significa continuare questa lenta emorragia della presenza cristiana in Terra Santa, questo esodo che purtroppo si verifica perché le famiglie non hanno più un'alternativa, cioè tante diventano disperate, non riescono a capire quale tipo di futuro possono dare ai propri figli. Ecco, la Chiesa cerca, di rimanendo lì, di sostenere queste persone. La Chiesa rimane come una presenza stabile, instancabile, che da 2000 anni continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè rispondere alla sua vocazione certamente di accompagnamento, di ascolto, ma anche di sostegno pratico.
3: Che cosa si chiede alla comunità internazionale per garantire un futuro a questo popolo?
2: Sono tante le cose che chiediamo alla comunità internazionale. C'è un tema di riconoscere il diritto dei palestinesi a rimanere nella terra, si chiede il diritto a restare in quei luoghi, si chiede che vengano condannati questi insediamenti che sono ormai giudicati illegali da tutti, anche se vediamo che purtroppo c'è di fatto un lento, come dire, piano per annettere tutta la C della West Bank, e abbiamo paura che appunto la Palestina non possa esistere più. Noi chiediamo che la politica intervenga per risolvere tutte queste questioni che ormai sono state dimenticate dall'agenda internazionale, e poi che si prenda seriamente in esame questo conflitto, perché non ci sia solo una tregua, ma si possa arrivare a un trattato di pace. Allora, questo ovviamente può accadere solo se proviamo a mettere all'angolo gli estremismi da una parte e dall'altra, e far ragionare le aree più moderate perché possano incontrarsi e dialogare. Questione molto difficile, il conflitto da più di 120 anni e non sarà certo semplice risolvere, però è chiaro, qui sta sparendo un popolo e non possiamo fare in modo che questo accada.
0: Grazie dunque a Paola Simonetti e ad Andrea Avveduto. Continuiamo a tenere alti i riflettori su quanto accade e sta accadendo in Medio Oriente. Stefania.
1: E allora, sono le 9:56 minuti, siamo arrivati al termine di questa ora che è volata insieme a voi.
0: No,
1: grazie.
0: Insieme a te. Ora però tu per qualche giorno
1: non ci sarò.
0: Non ci sarai, ma torni.
1: Ma torno, sì,
0: cioè,
1: implacabile.
0: Non è che, cioè, in estate torni, insomma, a fine mese torni.
1: E allora
0: dai.
1: Vi saluto, come si scrive quando scrivi una lettera, oh. Ormai non si scrivono più, ma insomma,
4: no, scriviamole.
1: Dai, le
0: una all'anno.
1: Vabbè,
0: scrivete
1: quella lì, qui
0: io
1: alla
0: conosco
1: fine.
0: Una persona che le mandava un certo tutto a se stessa, pur dirigeva, vabbè, un
1: beh,
0: saluto
1: sì, ci sono, c'è anche uno spettacolo teatrale che si basa, vabbè, ne parleremo un'altra volta, ma proprio come ci si firma in genere, yours eternally, tuo per sempre, insomma, in qualche modo, se il rapporto è molto stretto. E questo è anche il titolo del brano che stiamo ascoltando, che ci conduce all'appuntamento con il GR Flash. Vedo già pronta Paola Simonetti. Grazie Damiano Caprio, grazie a tutti voi, buone giornate, ci risentiamo presto.
0: Evviva la Radio Vaticana.
1: Ciao.
0: Ciao.

Le news delle 10, Paola Simonetti in studio. Primi bilanci di vittime per l'Iran dopo due giorni di attacchi statunitensi. Le autorità di Teheran segnalano la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 78. Ed è stata ieri una nuova giornata di sangue. Anche a Gaza almeno 9 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano nella striscia nell'ultima violazione dell'accordo di cessate il fuoco in corso. Altri 2 sono rimasti feriti. Esplosione questa mattina in un'azienda di smontaggio e disattivazione di munizioni militari in provincia di Chieti. Nella deflagrazione una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa sulle tratte da Battipaglia in provincia di Salerno e Paola in provincia di Cosenza, precedentemente sospesa per danni all'infrastruttura da parte di ignoti, lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana. È tutto, prossimo flash alle 11.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo
1: Pagine e Fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo
1: presenta Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Gli alimenti parlano.
1: Giuliano Canevacci incontra il sale. Dà voce al sale Norman Mozzato. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
2: Del sale si possono dire tantissime cose. Intanto è la terra, è il sale della vita. Quindi bisogna non contaminare la terra per far sì che il sale possa esserci sempre di grande rappresentativa. Il sale è l'elemento vitale, il primo gesto di religiosità che si fa in un battesimo di un bambino, il sale in zucca. Oggi il sale è in quello che può essere il mio mondo della cucina. Devo dire che viene un po' troppo esasperato le tipologie, i vari sali. Una volta si conoscevano due sali, quello del tabaccaio e il sale che scioglieva il ghiaccio delle strade. Oggi il sale ha preso un potere, un possesso nei nostri piatti, nelle nostre ricette, molto molto importante. L'unica cosa è stare attenti a quelle che possono essere le mode e le tendenze di certi alimenti che ci rappresentano fin dalla nostra nascita e che hanno avuto soprattutto in cucina un elemento portante. Il sale probabilmente è una delle tecniche, delle procedure più importanti, più scientifiche. Io mi ricordo quando mi chiedevano che pane usa, che erbe usa, e io mi rivolgevo a certe interviste e dicevano: perché non mi chiedete che sale usi? Perché probabilmente il sale è l'elemento importante. Mettere il sale oggi per i giovani cuochi non è così facile, fanno fatica. Invece io fin da bambino i miei genitori mi hanno proprio insegnato a salare le cose, perché l'armonia del sale ha una sua completezza. Il sale non si può mettere solo alla fine, solo per salare, non dà quell'armonia, non dà quel ritmo musicale, quei sussurri che invece riesce a dare un piatto quando ogni sua cosa ha il sale. Anche il più semplice del cacio e pepe romano, che è fatto di una grossa quantità di pecorino, sapido e saporito e salato, l'acqua però ha bisogno del suo sale.
3: Niente è più necessario del sole e del sale. Così ha scritto Isidoro di Siviglia, scrittore proclamato santo nel 1722. Il sale non è stato solo il primo condimento e il primo conservante. Il sale semplicemente è l'elemento essenziale all'organismo umano ed è stata la prima merce di commercio tra i popoli. Salve, clarissime sal.
4: Oh! Lei mi saluta in latino. Una carezza per le mie piccole cristalline orecchie.
3: Ma è vero che nell'antica Roma lei era così indispensabile da essere considerato quasi più prezioso dell'oro?
4: Cosa vuole? Oggi siete abituati ad avermi a disposizione ad abbondanza. Io sono legato a un glorioso passato che forse gli uomini non conoscono. E la ringrazio di riportare alla memoria la mia storia, una storia antichissima, molto più antica di quelle di vari tuberi, piante, cucurbitacee. Da quando, come racconta la Genesi, Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò le acque mare e vide. Ah, che era bello! Ecco, io nasco quel giorno, nasco con gli alberi da frutta, le stelle, gli animali, e da quel momento ho accompagnato l'uomo e lo ha aiutato nella sua evoluzione, dando sapore a insipidi cibi.
3: Se ben da mangiare vuoi dare all'animale, ti raccomando di non dimenticarti il sale.
4: L'Homus erectus aveva scoperto che poteva aiutarlo a conservare la carne, il pesce.
3: Aveva scoperto il frigorifero salino, che costava poi davvero poco a quell'epoca.
4: Conservare è un'arte difficile. Richiede rispetto, attenzione, pazienza. Voi date per scontate troppe cose, caro signore, specialmente oggi. Ora, non vorrei arrogarmi un primato che non ho, ma
3: sì?
4: Credo che e non penso proprio di sbagliare, di aver insegnato io la storia a voi uomini.
3: Come?
4: Perché io conservo, appunto. Io mantengo, proteggo, tutelo. E tutta la storia di Roma si identifica con la mia storia. Ma lo sa che vicino al porto di Ostia i romani avevano ampliato una grande salina di origine etrusca, diventata uno dei più importanti impianti sul territorio?
3: Sì, i romani avevano una vera e propria industria.
4: No.
3: Anche se questa è una parola moderna. Hanno inventato il monopolio. Lo Stato si riservava la proprietà delle saline e la affittava ai privati.
4: Vero, vero.
3: Anche se nel Vecchio Testamento, molto prima della nascita di Roma, si parlava già della tassa sul sale. Nel primo libro dei Maccabei, Demetrio, re di Siria, manda una lettera a Jonata per recuperare la sua fiducia e amicizia, e nella quale gli promette l'esenzione delle tasse sul sale.
4: Oh, sai, Pia, non faccia l'insipido.
3: Cioè?
4: Cioè, lo stupido, l'insulso. Che mi importa delle tasse, dei conti? Quel che importa è che io mantenevo il cibo. Cioè, ero alleato del futuro a partire dalla conservazione del presente. Ho insegnato la storia e anche la prudente preveggenza contro i rovesci della sorte, contro raccolti sfortunati. Si è mai chiesto perché fossi sempre presente nelle offerte agli dèi?
3: Vuole dirmi dunque che lei si sente una specie di sacerdote?
4: No, sono stato anche medico, anche conciatore e anche moneta sonante, visto che lei ci tiene tanto a questo aspetto. Con me Roma, la grande Roma, pagava i soldati. Sale, salario.

0: padre sale. La posso chiamare così?
1: può, in un certo senso deve.
0: Torniamo al suo importantissimo ruolo in cucina. Quali sono i suoi rapporti con il prosciutto?
1: È praticamente il mio figlioccio. Chieda, quell'antipatico di Catonicensore che nel suo De Agricoltura mi ha giustamente definito popolare. Lo ritengo un onore. No, anzi sì, perché alcuni al contrario potrebbero arricciare un po' il naso, sa? E dunque è stato lui che ha descritto il procedimento per salare, cioè conservare il prosciutto. Che poi non si differenzia molto da quello che praticate oggi.
0: Beh, mi scusi, ma so che anche altri intellettuali a Roma si sono occupati di lei.
1: No, ci mancherebbe. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, ha scritto testuale: non è possibile concepire una vita civilizzata senza la produzione del sale. Vede? Che dicevo io? Ho insegnato io a questi zoticoni la storia e anche la civiltà. Ma almeno hanno avuto il buon senso di riconoscermelo.
0: Cum grano salis.
1: Bravo, l'espressione proprio di Plinio, però alludeva a un contraveleno che agiva solo se preso con un grano di me. Oggi per voi significa ben altro, vero?
0: Beh, con intelligenza o con un pizzico di buon senso?
1: E questo non le suggerisce niente?
0: Che lei è importante.
1: Solo? Consenta, saggio.
0: Ma allora perché bisogna mangiare molti moggi di sale insieme perché il dono dell'amicizia sia completo?
1: Cicerone, le amicizie.
0: Scusi, ma qui lei sembrerebbe eccitato come prova di resistenza.
1: E come? E lo sa che un moggio corrispondeva a circa 25 chili?
0: Molte volte 25 chili di sale per dirsi amici? Cioè per dire che bisogna ingoiare tanti bocconi salati.
1: Non posso negarlo, no. Né posso smentire Cicerone sul fatto che i bocconi salati a volte non sono molto piacevoli. Per fortuna Plauto, con quel sottile humor nella commedia I Persiani, mi fa tornare il sorriso e dà questo consiglio: in casa al servo sigilla il sale e l'aglio. Per dire quanto ero appetibile, il sale, la vita.
0: Se non conoscessi le sue virtù, la direi un po' presuntuoso?
1: La falsa modestia non sa di niente. Sebbene possa esistere qualcuno che non desidera l'oro, non è mai esistito nessuno che non abbia desiderato il sale. Marco Aurelio Cassiodoro, anno 523.
0: Mi scusi, posso chiederle qualcosa delle salse?
1: Le salse? Le salse, le mie figliolette adorate. A Roma la più famosa era il Garum. Sa chi l'ha sponsorizzata? Apicio, il più grande cuoco dell'antichità e autore del famoso libro De Re Culinaria, nel quale consigliava ai suoi lettori di centellinare, di usare il contagocce. C'erano due tipi di garum. Quello comune era ottenuto dalla fermentazione sotto sale delle viscere di pesci cosiddetti poveri. Detto tra di noi, sembra che l'odore fosse meno nauseabondo del sapore. Invece quello doc era fatto con petto di pesce scelto, evitando le viscere esposto al sole cosparso di me. Dopo 10 giorni veniva spremuto il liquamen, possiamo definirlo un liquore di pesce. Poi lo mettevano nelle anfore e veniva scaricato sulle banchine dell'Emporium, l'antico porto fluviale di Roma. Ha presente? Lì, tra l'Aventino e il rione Testaccio.
0: Oggi, chiamato così per via del monte che si è formato nei secoli con i cocci, cioè le teste delle anfore messi uno sull'altro.
1: E lei sa perché le anfore non venivano riutilizzate? No, perché non avevano inventato ancora i detersivi. E sa, l'olio e il garum.
0: Non ci dimentichiamo della mola salsa.
1: Quanti ricordi! La mola salsa, Una focaccia sacra preparata dalle vestali, sante manine, con farina di farro a cui aggiungevano lamunes. Oh, sapesse, mi trituravano nel mortaio per questo, che dolore! Dandomi poi quel sollievo dell'acqua di fonte perenne, lei non sa quanti sacrifici ci sono dentro, qualcosa che sa di buono. Poi queste focacce cotte al forno venivano messe sul capo degli animali destinati al sacrificio. Mola salsa, immolazione.
0: Scusi, ora non vorrei provocarla, ma molte superstizioni vedono lei protagonista. Il sale versato.
1: Oh, certamente. Era un bene prezioso e non doveva essere sprecato. Nel cenacolo di Leonardo da Vinci, si ricorda? Dove sta seduto Giuda?
0: Alla sinistra di Gesù.
1: Bravo.
0: È agitato. Molto agitato.
1: Tanto agitato da rovesciare la saliera. Si vede poco nel dipinto, ma sulla tavola c'è del sale sparso. E da qui forse nasce la superstizione. Colui che l'ha versato, guardi un po' che fine fa.
0: Beh, anche il sale sulle rovine.
1: Oh, non mi rinnovi questa pena. Volevano che i vinti non risorgessero più. Volevano annientarli. Veniva sparsa come macabra nevicata sui cadaveri, sui ruderi, i resti. Si ricorda Cartagine? Ah, oh, che scempio e che spreco.
0: E la moglie di Lot? Sa quell'episodio della Genesi?
1: Beh, era stata avvertita e lei niente. Si volta e, contravvenendo ai consigli dei due angeli, diventa statua di sale, cristallizzata per l'eternità a conservare se stessa e il suo peccato, mentre zolfo e fuoco cadevano sulla città di Sodoma e Gomorra.
0: Tu proverai, siccome sa di sale lo pan altrui.
1: Posso negare? Posso negare che l'esilio sia salato per chiunque? Salato, ovvero quasi amaro. Vedo folle di esiliati dei vostri tempi che assaggiano l'acqua del mare fino a perirvi dentro. È forse colpa mia.

0: Padre Sale, le va di dirmi qualcosa della famosa, vituperata, iniqua gabella del sale che è durata quasi 500 anni?
1: Nessuno aveva mai osato tassare così pesantemente un bene prezioso, un dono della natura, altro che monopolio romano. Oh, per carità, i consoli e gli imperatori furono sempre paternalisti con il popolo. Ci andavano cauti. E quando la situazione era fuori controllo, concedevano subito panem et circenses, panem et circenses. E tutto tornava come prima, quindi non confondiamo la lex romana con la legge di quel re francese, come si chiama? No, Filippo VI, sì.
0: Ricorderà dunque con sollievo e riconoscenza il 1790, quando la gabella del sale fu annullata dall'Assemblea Nazionale Costituente.
1: Viva la rivoluzione! Anche se dopo qualche anno Napoleone ripristinò la tassa.
0: Che durò fino al 1945.
1: Lei però insiste con queste questioni di soldi. Io preferisco parlare di fede, di Dio. Ma lo sa che presso gli ebrei io ero presente in tutti i sacrifici? Nel libro del Levitico della Bibbia si legge: non dimenticate mai di mettere del sale nelle offerte. E poi c'è il prodigio poco conosciuto del profeta Eliseo, discepolo e successore di Elia, che nel secondo libro dei Re, richiesto dagli abitanti di Gerico, versò del sale in una sorgente malsana e pronunciò queste parole: il Signore dice, io rendo pura quest'acqua, non procurerà più né morte né sterilità. Come aveva detto Eliseo, quell'acqua divenne pura e lo è ancora oggi.
0: Pensi se tornasse in vita oggi il profeta Eliseo, nel vedere lo scempio delle acque inquinate, forse desisterebbe.
1: Voi siete il sale del mondo, ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. Siete voi la luce del mondo.
0: Parole di Gesù nel suo discorso della montagna.
1: Ma ve ne ricordate davvero d'essere il sale della terra?
0: Il Mahatma Gandhi sicuramente lo sapeva.
1: Il Mahatma, la grande anima.
0: 6 aprile 1930. Gandhi inizia la celebre marcia del sale. Una marcia non violenta che terminerà dopo 380 chilometri sulle coste dell'Oceano Indiano con il gesto simbolico di raccogliere un pugno di sale dalle saline su cui vigeva il monopolio imposto dalla Gran Bretagna.
1: Grande anima, io il sale sono di tutti e lui lo sapeva. Il sale è la vita e la vita non si può tassare.
0: Sì, ma in nome del sale quante guerre. Ne voglio ricordare solo una, a simbolo di tutte: la conquista della Palestina per il possesso del sale del Mar Morto.
1: Se ne sarebbero risparmiate se avessero saputo che lontano sull'Himalaya, da 250 milioni di anni, c'è una miniera. Vi attendo lì da così tanti millenni.
0: Padre Sale, lei ci attende anche in un'altra miniera, quella di Zipaquirá, in Colombia, dove è stata costruita addirittura una cattedrale.
1: È un alimento che diventa casa di Dio. Non sa che gioia, che pace per me essere navata, arco, soffitto e colonna e racchiudere preghiere. Non sa che gioia per me venire dal mare, ricordarvi che il pianeta è di tutti, che tutto è di tutti. La saluterò con una dolce favola buddista. Vuole ascoltarla?
0: Certamente.
1: Cum grano salis.

0: Su una remota montagna abitava una bambola di sale. Trascorreva la sua vita tra boschi di pini e abeti che si alternavano a distese di erbe e fiori. Da un vecchio che percorreva antichi sentieri sentì parlare del mare. Non sapeva che cosa fosse e decise di andarlo a cercare. Quando giunse di fronte al mare, rimase a lungo muta. Non riusciva a capire. Allora chiese al mare:
1: chi sei?
0: Chi sei? Sono io, rispose il mare.
1: Non capisco. Non posso conoscerti.
0: È semplice, disse il mare. Avvicinati. La bambola si avvicinò e mise lentamente un piede nell'acqua. Quando ritirò il piede, vide che le dita non c'erano più. Oh, non essere triste, disse il mare. Hai offerto qualcosa per capire. Allora la bambola si immerse nell'acqua sciogliendosi completamente. Scomparendo dentro un'ultima onda, disse:
1: chi sei?
0: E il mare rispose: io sono.

Trombao. Pesanti conseguenze per la Bolivia a seguito dei quasi 50 giorni di blocchi stradali e proteste che hanno paralizzato il paese tra il 6 maggio e il 22 giugno. 22 i morti, 88 i feriti e 583 gli arresti, secondo i calcoli delle autorità locali. Nuovo incidente mortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un macchinario in un cantiere a Sesto Fiorentino in Toscana. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport.

0: Sport Atletica Vaticana racconta entra in versione estiva, un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
1: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
0: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
1: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
0: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
1: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
0: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
1: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
0: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
1: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana, perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna, che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana, perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo, si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
0: Una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì, leggere continuamente.
1: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente,
0: sì, sì, dal sito Vaticano.
1: Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
0: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano.
1: Sì.
0: Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
1: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
0: Presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
1: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
0: Ci diamo anche il ministro
1: Andrea Bodi, ministro dello sport giovani, sì,
0: per l'Italia, chiaramente.
1: Per l'Italia, assolutamente. No, credo che l'idea è sempre quella di diciamo di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
0: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze a te e all'Atletica Vaticana.
1: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
0: E capire quello che è lo sport che ci piace per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie e buon ascolto.
1: Buon ascolto.
2: Storie di sport. Atletica Vaticana racconta.
1: Sentiremo il cardinale de Mendoza, che ci parlerà appunto della visione sportiva di Papa Leone e della sua attenzione allo sport come strumento, come esperienza, ecco, forse è meglio, di evangelizzazione e di crescita spirituale.
0: Prefetto del Dicastero per l'educazione e per la cultura,
1: che è appunto il referente sportivo con la...
0: Dentro questo Dicastero c'è Atletica Vaticana, di cui tu sei presidente.
1: Eminenza, innanzitutto grazie di questo dialogo sullo sport, che sta dimostrando sempre più, devo dire, in tutto il mondo un linguaggio culturale alla portata di tutti, non solo dei grandi atleti ma anche delle persone, diciamo così, normali. Nei giorni scorsi si è svolta a New York la iconica maratona, la maratona più famosa del mondo. Ecco, la maratona è più di una corsa sportiva, è una metafora della vita, non solo per chi la fa, ma anche per chi l'assiste. Ecco, le volevo chiedere una sua riflessione, un suo pensiero su questa idea della maratona come qualcosa di più di un evento sportivo.
3: Grazie Giampaolo, mi dà l'opportunità di pensare a quella volta in cui io stesso ho visto la maratona di New York. E vedendo la città in festa, perché New York come si trasfigura nel giorno della maratona, con bande musicali, gente che viene di tutte le parti del mondo, i grandi incontri, gli applausi, la città veramente si trasfigura. E vediamo che gran parte degli atleti, nella sua diversità etaria naturalmente, sono persone a mezzo della propria vita. Persone che a un certo momento, dopo aver vissuto, incominciato a costruire le sue carriere professionali, avere i primi figli, sposati, a un dato momento fanno questa sorta di prova di vita che è una maratona. Prova di vita perché? Senz'altro perché l'esigenza di una maratona ritira le persone di una comfort zone e dice non ti puoi conformare a una vita seduto. Tu stesso hai bisogno di metterti ancora in gioco e dire che sei vivo. Ma il bisogno di una maratona, la chiamata profonda di una maratona, intercetta necessità più profonde, che non sono solo fisiche, una prova di vitalità, ma anche una prova di vita interiore, nel senso che una maratona è fatta dagli assetati, dai cuori inquieti, che hanno il desiderio di respiro, che si mettono in cerca di ragioni di senso, di verità, di bellezza, di superazione, di resilienza. E tutto quello noi possiamo dirli, no, non dobbiamo avere paura della parola, tutto quello è ricerca spirituale. È ricerca spirituale. Allora uno si mette alla maratona non soltanto come sfida fisica, ma anche come opportunità di crescita spirituale. E nella maratona di New York, alla fine noi vediamo questo. Vediamo le persone dopo un grande sforzo, tutta la immensa fatica, e pensiamo cosa giustifica un sforzo sovrumano come una maratona in quell'età? Cosa può giustificare? Non è la medaglia che trasportano per la città il giorno dopo. È senz'altro qualcosa che funziona come una risposta che è data al cuore, che alla fine tu puoi cercare, tu sei un ricercatore. Mentre sei vivo deve dare le ragioni profonde della propria esistenza.
1: Ecco, dunque, Eminenza, lo sport anche come percorso umano, anche ascetico addirittura, perché per preparare la maratona di New York o qualsiasi altro servono 4-6 mesi in cui, come dice lei, una persona di mezza età si alza alle 4 del mattino perché poi deve lavorare o la famiglia per allenarsi. Ecco, quindi, ma non è forse sottovalutato, se mi posso permettere, lo sport da questo punto di vista, no? È più facile fare una crescita con la letteratura, con il cinema, con la musica. Lo sport può assumere, secondo lei, una dignità simile a queste altre espressioni culturali e artistiche?
3: Sono d'accordo con lei, Giampaolo. Penso che per troppo tempo ha vinto una visione dello sport troppo collegata alla dimensione soltanto fisica. Il sport come una modalità, in un certo modo, parallela, separata delle dimensioni della vita. Mentre di solito la letteratura si sa che promuove la ricerca interiore, ci dà una conoscenza di noi stessi, ci mette in rapporto con le piccole e le grandi domande, noi non associamo al sport questo patrimonio, invece lo è. Lo sport ti mette in rapporto con le grandi domande di senso della vita. Lo sport ti apre alla dimensione di trascendenza. Lo sport crea silenzio, ti mette in contatto con un'ascesi che ha sempre una natura religiosa, perché è una relativizzazione critica delle tue abitudini e anche una superazione dell'io, perché ti dice tu puoi contare meno, c'è qualcosa di più grande per la quale vale consegnare la vita. E nello sport tocchiamo questo con mano, la certezza che c'è qualcosa di più grande per la quale vale la pena sacrificarsi. E se questo non è una scuola spirituale, non so cosa siano le scuole spirituali.
0: Per tutto questo che lei ha finora detto, quindi è giusto che in Vaticano lo sport sia inserito nel dicastero della cultura e dell'educazione? Ecco, lo sport ci può educare.
3: È il luogo ideale per iscrivere una realtà come l'Atletica Vaticana e lo sport in Vaticano, perché lo sport è... E la cultura non è ornamento, non è distrazione, intrattenimento. La cultura è una ricerca sensibile del senso. La cultura è l'arte di essere insieme, di costruire compagnia nelle diverse espressioni umane e alla fine rendere ogni persona più consapevole del suo destino, della sua vocazione, della sua chiamata. Questa è la cultura. E che lo sport sia un'educazione alla speranza è ovvio, perché quando una persona si mette in movimento, si mette alla ricerca di un qualcosa che all'inizio la persona non può non sapere, non riuscire a individuare, a dargli un nome, ma dopo piano piano capisce che è l'incontro profondo con se stesso, che è una disponibilità per un ascolto più profondo che la propria pelle, che è un intercettare una realtà che viviamo insieme agli altri.
1: Ecco, una delle esperienze più belle che stiamo vivendo nello sport, non solo con la piccola Atletica Vaticana ma anche con i media vaticani e con il Dicastero, appunto, è quella dell'ascolto delle storie di sport, dei grandi campioni ma anche degli amatori. E sono, devo dire, la testimonianza più forte, più vera, perché ci sono storie di riscatto. Penso alle grandi storie degli atleti paralimpici con varie disabilità, fisico, anche intellettivo e relazionale. Ecco, lei, Eminenza, nella sua esperienza ha incontrato qualcuna di queste storie sportive che l'hanno particolarmente colpita?
3: A me colpiscono siano le storie anonime. Per esempio, vedere all'improvviso in una piazza di Roma, e questo grazie a Dio si vede spesso, un bando di ragazzi con pallone. E questo ancora è possibile vedere nelle piazze. Quello è bellissimo, perché è la soddisfazione di essere insieme, di muoversi, di giocare, di commemorare insieme cose semplici che non sono cose materiali, perché lo sport ha una dimensione materiale, ma non è materiale, è altrove il suo significato. Per esempio, vedere questo su una piazza è una grande gioia, ma anche storie individuali. Mi ricordo sempre di una frase che ho ascoltato a Nelson Évora, grande atleta. Lui diceva: quando salto, salto verso l'infinito. E ha detto questo come fosse il suo segreto. È vero, la superazione non ha una meta visibile. La superazione è questo confronto con l'invisibile.
0: A storie di sport, una cosa che vogliamo sempre mettere in evidenza è che qualsiasi disciplina sportiva, sia quella di gruppo che quelle individuali, comportano sempre aver dietro una squadra. Questo mi fa apparire lo sport molto simile al cammino di fede, al cammino di comunitario.
3: Lo sport è biologicamente comunitario. Anche quando uno lo pratica in solitudine, per esempio fa la sua corsa, ma lo fa sempre in rapporto con gli altri, un rapporto che può essere tangibile o può essere invisibile, ma è un nesso fondamentale. Allora lo sport è un laboratorio di comunità, ci insegna a stare insieme, a capire per esempio una dimensione importantissima della vita che tante volte va dimenticata, che è il limite. È un'educazione all'integrazione positiva del limite. Il limite, la regola, non è un ostacolo alla nostra libertà. La regola è un potenziamento della nostra libertà. E quello vale anche per tutti i limiti che sono lavorati, che sono integrati e possono dopo aiutare ognuno di noi. Questo mostra come lo sport è una scuola di comunità, nel senso che le regole di una modalità non sono io che le invento, le grandi realizzazioni è un momento di comunità. E si deve dire anche che oggi, per esempio, nelle scuole, dove tante patologie di salute mentale occorrono, con i giovani catturati dagli schermi, dalla immensa solitudine dei schermi, lo sport è un'esperienza di redenzione, è un'esperienza che ti butta dentro di un rapporto, ti insegna la gioia, la bellezza dei rapporti.
1: A metà giugno abbiamo avuto la gioia, la bellezza di partecipare al Giubileo dello Sport, che è stato appunto organizzato proprio dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, con un convegno internazionale e con la parola di Papa Leone, che è un Papa sportivo, devo dire, particolarmente sportivo, e devo dire che uno dei suoi primi atti è stato anche l'accoglienza del Giro d'Italia, che è passato quest'anno storicamente in Vaticano nell'anno santo. E in quell'occasione è stata benedetta e consegnata al Dicastero e anche all'Atletica Vaticana la croce degli sportivi, che sarà un po' uno dei segni anche delle ormai prossime Olimpiadi di Milano Cortina. Ecco, le volevo chiedere una riflessione su questo, a partire proprio dal Giubileo, dal Papa particolarmente attento allo sport, ma lo era anche Papa Francesco, ricordiamo le sue parole e le sue esigenze, e anche quest'idea delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che stanno per avvenire anche in un'esperienza di pace, speriamo.
3: Papa Leone non solo ha alle spalle l'esperienza sportiva, ma ha soprattutto la grande comprensione del significato e delle possibilità dello sport nell'evangelizzazione. Perché è un spreco non abbracciare lo sport come uno dei luoghi prioritari dell'evangelizzazione, dove si intercettano le domande fondamentali delle persone. Lì chi ha occhi può vedere cos'è la ricerca, perché le persone si muovono, qual è la ragione profonda di quella corsa. Non comincia e finisce in se stessa, espone un cuore che pulsa, espone un desiderio che è più grande della somma di noi stessi. Allora Papa Leone è molto consapevole delle possibilità dello sport nel campo di evangelizzazione e lui vuole sviluppare questa dimensione, che è già oggi la principale manifestazione culturale del mondo. Allora la Chiesa deve abitare gli spazi sportivi, l'esperienza sportiva, e abitarla anche con le proposte di evangelizzazione. Certo, per noi il simbolo per eccellenza, che mostra come il Verbo di Dio è la chiave per spiegare e illuminare il mistero dell'umano in tutte le sue dimensioni, è la croce di Cristo. E grazie a Dio dall'inizio si è sempre associato la presenza della croce alle realizzazioni delle Olimpiadi e delle grandi concentrazioni di giovani. Per esempio alla GMG di Lisbona questa croce era presente. E allora questa croce torna, è stata con noi al Giubileo e adesso parte per le nuove Olimpiadi. E questo pellegrinaggio della croce, che è simbolico perché è di quella croce benedetta dai papi, ma è anche il simbolo del pellegrinaggio della croce che ogni atleta realizza in se stesso, in questa croce che sta tatuata nel proprio cuore, quando pratica le diverse modalità sportive. Allora la croce che ci parla del sacrificio, della rinuncia, dell'abnegazione, dell'ascesi, ma anche della donazione di amore, perché la croce noi la capiamo soltanto come la più bella storia di amore, e alla fine la cosa più importante è far diventare ogni modalità sportiva una grande storia di amore.
4: Ecco, eppure in questo grande mondo che è lo sport, che ci sono anche gli appassionati, e spesso la passione per i propri colori, per la propria squadra, si manifesta in opposizione, in scontro.
3: La cosa bellissima è questa, che ognuno di noi può avere una squadra del cuore, e quello va benissimo.
4: E anche lei ce l'ha una squadra del cuore.
3: Senz'altro, il grande Benfica è la mia squadra di cuore. Lo era del mio papà, e adesso con Mourinho è una ragione in più per essere benfichista. Ma il fatto di ognuno avere la sua squadra di cuore deve essere una celebrazione del significato comunitario della bellezza dello sport, e non una chiusura o un motivo per la pratica della violenza e dell'annullazione del diverso, degli altri. Avere il cuore abitato da una gioia deve darci la capacità di ospitalità nei confronti dell'altro che la pensa in modo diverso, che la sceglie in un altro modo, ma che alla fine è un contributo necessario all'unica grande festa sportiva.
4: Ecco, Eminenza, per un'ultima domanda, ringraziandola di essere stata con noi alla Radio Vaticana Storie di Sport, il microfono al presidente di Atletica Vaticana,
1: di tamburi,
4: Giampaolo Mattei.
1: Guardi, io mi permetto di chiederle un suggerimento. Ci ha parlato della visione di Papa Leone. Io ricordo che nella prefazione del libro Giochi di Pace, appunto sulle Olimpiadi di Parigi, Papa Francesco si definì allenatore del cuore di Atletica Vaticana. Allora io mi rivolgo a lei, prefetto del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, come allenatore spirituale. Quale consigli potrebbe dare a, non solo ai suoi atleti di Atletica Vaticana, ma a chi vuole praticare sport, per viverlo nella maniera giusta? In realtà già ce li ha dati, però con quella pillola finale magari può incoraggiare qualcuno a vivere lo sport come esperienza spirituale, non solo alla ricerca di un record.
3: L'energia che ci fa muovere è la fiducia. Quando un atleta insicuro, che ha coscienza anche di un cammino lungo e esigente che deve fare, quando affronta se stesso ha bisogno di fiducia, e i grandi allenatori, i grandi maestri spirituali alla fine della nostra vita sono quelli che ci hanno guardato e non hanno visto la pietra dura, ma hanno visto il capolavoro, cioè nello sguardo di chi ti vede c'è tutto, c'è il momento attuale dove sei, ma c'è anche le possibilità nascoste, e scoprire e affidarsi, dire fiducia, perché arrivi alla condizione di capolavoro è qualcosa della quale ogni uomo, ogni donna ha bisogno di sentire nel proprio cuore. Tu arriverai alla condizione di capolavoro. Questo è qualcosa che anche nell'esperienza sportiva si tocca, e è una delle cose bellissime.
5: È
0: insomma, ognuno di noi è un capolavoro quando si mette in gioco attraverso lo sport, soprattutto la corsa, no? Siamo partiti da quello.
1: Sì.
0: Il mio grazie e il nostro grazie, credo di interpretare anche il tuo pensiero, Giampaolo Mendoza,
1: assolutamente.
0: E a Damiano Caprio che ha messo in onda questa lunga intervista. E ancora un grazie a Emiliano Morbidelli,
1: che è qui in studio con noi, anzi gli volevo chiedere questa, un pensiero, poi parleremo più a lungo della sua corsa a New York il 2 novembre scorso, alla maratona, ecco, della dignità che il cardinale De Mendoza ha dato alla maratona, allo sport come metafora di vita, ma anche come esperienza di crescita umana e spirituale. Ecco, ora la domanda è diretta, adesso mi guarderà male, ma quando ti fai i 42 km e 195 metri, l'esperienza è davvero anche spirituale o sei troppo alle prese con i dolori al polpaccio, alla gamba, alla schiena, al braccio?
5: Allora, di nuovo buongiorno. Quello che dici te, Giampaolo, è giusto, perché quando tu corri in 42 km e 195 metri parti con una preparazione che tu sai quello che devi fare e non devi sbagliare. Però anche lì devi coccolare il cuore credendo in qualcosa che va al di là
1: della prestazione fisica,
5: della prestazione
1: vera e propria,
5: fisica, sì, sì. E chiedi aiuto a tutti. E come dice la nostra preghiera, aiutami al 35esimo quando le gambe cominciano a vacillare. E quindi diciamo che hai tanti chilometri, hai tante ore per pensare, riflettere, aggrapparti a quelle speranze e sperando che qualcuno dall'alto corra a fianco a te per sorreggerti nei momenti di difficoltà.
1: Perché è davvero una prova di vita la maratona,
5: sì,
1: no? È una
5: piccola,
0: a tutti gli effetti, diciamo, siamo nel campo dello sport estremo, perché certo, sono distanze, ce ne sono anche più lunghe.
1: Certo,
0: noi abbiamo intervistato chi fa l'Iron,
1: come no, c'è la Rino Alberto Bellapadrona la scorsa settimana che ci raccontava del triathlon, no?
0: Ecco. Però la maratona tradizionalmente è la prima gara che va oltre i limiti. E il cardinale De Mendoza, che è Tolentino De Mendoza, diceva: è un modo per sentirsi vivi, è una gara per cuori assetati, per cuori inquieti. E particolarmente si adatta alla tua esperienza di quest'anno, perché hai avuto qualche difficoltà, stavi quasi per non gareggiare.
5: Allora, io fino a un mese dalla maratona avevo fatto tutto preciso, i lunghi come andavano fatti e tutto quanto, quindi a un mese dalla maratona mi è uscito un dolore che questo dolore praticamente è come se mi è crollato il mondo addosso. Uno dice, parli di sport a livello amatoriale, però quando credi un qualcosa ci credi, la porti col cuore, perché sono dei sacrifici che non solo tuoi, ma anche chi ti sta accanto, la famiglia, la figlia, la moglie.
0: Anche perché ricordiamolo che partecipare alla maratona di New York, tu ce l'hai detto prima fuori della trasmissione, è anche un impegno economico.
5: È anche un impegno economico che bisogna sostenere e condividere con la famiglia. Perché è il bello di quando fai queste trasferte è anche questo, coinvolgere anche la famiglia e non essere solo ma insieme. Quindi e insieme sono stati loro che mi sono stati vicini in quest'ultimo mese, che io non potevo correre, cercavo di pedalare alle 3 di notte, alle 3 e mezza di notte, per cercare di illudere.
1: 3 e mezzo di notte, ha detto, cioè sottolineo, certo, il passaggio nel caso fosse sfuggito ai nostri ascoltatori,
5: perché almeno mi illudevo che avevo fatto qualcosa al corpo per sempre rimanere aggrappata a quella speranza che il 2 novembre di partecipare. Giampaolo mi chiedeva almeno un giorno sì un giorno no
1: di non partecipare.
5: Lui mi chiedeva cosa hai deciso, ma io avevo letto tra le righe: stai buono perché ti conosco, stai fermo. Però lui carinamente mi diceva: cosa hai deciso? E la mia risposta era: deciderò il sabato notte o la domenica mattina, che io per stare in griglia col pettorale 4600 dovevo stare in griglia alle 6 di mattina per partire alle 9:10, perché stavo nella prima wave.
0: La prima onda,
5: sì, partiti diciamo i professionisti, poi c'era l'onda,
0: voi, certo,
5: l'onda noi. E quindi anche lui mi chiedeva cosa dici.
0: non rischiare, insomma,
5: di non rischiare,
1: sì, ero più prudente, diciamo.
0: Senti, sì. Il bello della maratona di New York è che dal primo che arriva e la vince all'ultimo che arriva, non so, dopo 10 ore o
1: dopo tanto
0: perché
1: tempo,
0: ci sono
1: sì.
0: anche insomma sì. Ognuno di voi ha ricevuto l'applauso dei newyorkesi che affollano
1: e probabilmente
0: tutto il percorso.
1: L'ultimo come il primo, se non di più, alla fine.
0: E allora,
1: no?
0: Ecco, questo sì. urlo continuo per tutti i 42 chilometri e 195 metri di distanza
1: sì, sì.
0: tra Maratona e Atene,
1: sì, Atene sì.
0: La riviviamo attraverso il brano musicale che Giampaolo Mattei ha scelto.
1: Ma guarda, è bellissimo questo brano, secondo me. È di Simon & Garfunkel, che sono due newyorkesi, quindi siamo lì. Un cuore a New York. In realtà non è loro la canzone di Gallagher e Lyle, ma loro l'hanno reinterpretata ed è proprio un concert in Central Park dove arriva la maratona.
0: Sentiamo.

0: ci sta bene ascoltare Virtù in Gioco, cioè che è il modo in cui, con cui la nostra amica e collega Mara Miceli ci racconta dello sport. Io direi di riascoltare
1: la corsa
0: Virtù in Gioco, Mara Miceli.
2: Ci sono storie che nascono dalla fantasia, ma parlano della realtà più profonda, quella che allena il cuore come il corpo. Sono storie che raccontano lo spirito di chi non si arrende, di chi cade e si rialza, di chi sa che ogni passo ha un senso. Sono storie che parlano di sport e di fede, perché le virtù cristiane e quelle sportive corrono insieme sullo stesso sentiero, quello della vita.

0: la corsa e la perseveranza. Era l'ultima curva. Le gambe bruciavano, il fiato era corto. Avrebbe potuto fermarsi, nessuno l'avrebbe giudicato. Ma lui sapeva che la vera vittoria non è arrivare primo, è non mollare. Ogni passo un atto di fiducia, ogni respiro una preghiera silenziosa. Così è la vita cristiana, una corsa dove non conta la velocità, ma la perseveranza. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, diceva San Paolo. E allora il traguardo non è una linea bianca, è la meta che ci attende, oltre il tempo.
1: Abbiamo ascoltato Mara Miceli, che poeticamente, spiritualmente ci racconta lo sport, in questo caso la corsa. Ha detto che una persona in difficoltà, per un infortunio, per la stanchezza, si può anche fermare. Tu a New York sei andata avanti fino alla fine con il permesso della moglie, abbiamo stabilito questa cosa, assolutamente. Perché il Cardinale de Mendoza ci ha detto all'inizio, cioè, qual è la giustificazione? Non è la medaglia che tu hai portato qui in studio, che è bellissima tra l'altro, di New York, non è solo la vittoria di una medaglia, c'è qualcosa di più nel correre 42 km, 195 metri, quando non si è al massimo della forma.
2: Perché in questi momenti, come è stato ascoltato prima, qualche secondo fa, non è il tempo, sono arrivato o la posizione, è credere in se stessi e lasciare un messaggio che qualsiasi cosa si fa, che può essere lo sport o la vita, se si crede in se stessi si taglia quel traguardo anche con i giusti tempi che servono. Io ho voluto cercare di portare a casa quel traguardo perché c'era mia figlia al 42esimo e volevo lasciare un segnale anche a lei, perché sta nella fase di 10 anni, sta nella fase di crescita, quindi è una spugna, e far capire che nella vita bisogna credere in qualcosa per tagliare quel traguardo, che non sempre vincere, però devi raggiungere quel traguardo.
1: Continuiamo a parlare di maratona, fra l'altro tornando però in Italia, perché abbiamo il collegamento telefonico, un ospite gratitissimo, un amico, lo sottolineo, che da Firenze è Matteo Del Perugia. Benvenuto a Radio Vaticana, Matteo.
3: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci, Matteo. Allora, Matteo è un maratoneta, anche lui è un maratoneta, ma ci racconterà una storia particolare, perché una delle esperienze di Atletica Vaticana è quella di promuovere in alcune città, alla vigilia delle grandi maratone, la messa del maratoneta, che non è altro che una messa a cui i maratoneti vengono invitati, anche perché il giorno dopo è complicato tra gli orari, gli spostamenti, certo, poter partecipare alla messa. E nasce a New York nel 2007, e Matteo, guardando appunto la messa a New York, ha deciso, ma ce lo racconterà meglio lui, di organizzarla a Firenze nel 2013, mi pare. Poi con la nascita Atletica Vaticana ci collaboriamo con grande fraternità, ma la domanda è: Matteo, ma cosa ti è venuto in mente? Invece di correrla, hai organizzato la messa, è più facile.
3: Sì, in pratica con l'inizio, in qualche modo, l'avvicinamento al mondo del polismo e dei maratoneti, uno in qualche modo si lascia coinvolgere. Quindi io avevo già partecipato a qualche maratona di Firenze e uno comincia a sognare, comincia a navigare su internet, e lessi di su un blog di questa persona che aveva partecipato alla messa del maratone, alla messa il giorno prima della maratona di New York, ecco, erano i 2010-2011, quegli anni lì, e così tramite amici mi venne in mente, ecco, di proporla all'arcidiocesi di Firenze, che l'accolse subito, e quindi di conseguenza alla Firenze Marathon. Dopo un anno in pratica, ecco, l'anno successivo questa idea si realizzò nella Basilica di Santa Croce, ecco, non sapendo praticamente niente di quante persone avrebbero potuto partecipare, ecco, e pian pianino si incominciò, ecco, a vedere questi podisti che si avvicinavano. Per noi era semplicemente un momento di condivisione e accoglienza, ecco, l'idea fu proprio quella di accogliere i podisti che arrivavano a Firenze, e a quel punto l'esperienza si è ripetuta negli anni, perché bisogna dire la Basilica di Santa Croce a quei tempi era l'arrivo, quindi naturalmente per i podisti era un momento davvero emozionante. E successivamente adesso la facciamo alla Basilica di Santa Maria Novella, che invece è vicinissimo alla partenza, dove c'è la consegna dei vestiti la mattina, ecco, dei pacchi gara e tutto il resto. Quindi si passa da Santa Maria Novella e da lì andiamo in via Calzaiolo e poi c'è la partenza della maratona.
4: Ecco, Matteo Del Perugia, quindi a tutti gli effetti, come ci ha detto poco fa il cardinale Tolentino De Mendonça, il percorso sportivo si affianca a un percorso di fede, insomma. La Santa Messa celebrata prima della gara prepara ancora meglio gli atleti che vogliono parteciparvi ad effettuare questi 42 fatidici 42 chilometri e 195 metri.
3: Ma guardate, veramente, ecco, la preparazione, io lo dico veramente da podista amatoriale, la preparazione di una maratona comporta passare molto tempo con se stessi. Io nell'ambiente dei podisti, ecco, non è che mi ci trovavo molto bene, perché lì si parlava continuamente ed esclusivamente di tempi, posizioni, classifiche.
4: È vero.
3: Invece gli allenamenti per una maratona per me erano solo il momento per stare con se stesso, e quindi nel momento in cui te stai con se stesso, arrivare alla preghiera era un attimo, era la cosa più naturale, ecco. Si dice un po', ecco, nell'ambiente sportivo, che la bicicletta è la cosa che si avvicina più alla preghiera, ma mi viene da dire che anche l'allenamento lungo, ecco, che viene accompagnato in modo così naturale alla recita del rosario. Quindi le solite parole sono scandite, ecco, dai passi fatti durante questi allenamenti lenti, ecco, e lunghi, in cui te passi le ore con te stesso e la tua mente, ecco, comincia in qualche modo i tuoi occhi si alzano verso il cielo, e quindi ecco che sei accompagnato da queste preghiere.
1: Ecco, Matteo, innanzitutto rivolgo un saluto anche al fratello di Matteo, Francesco, che lo aiuta nella organizzazione della messa fin dall'inizio. La prossima messa del Maratone da Firenze, ci siamo, è sabato 29 novembre alle ore 6, e la presiderà l'arcivescovo di Firenze, Monsignor Gambelli, Gerardo Gambelli,
3: sì,
1: sempre a Santa Maria Novella. Ecco, ti volevo dire, io ti dico la mia impressione, poi volevo sentire la tua. Uno dei momenti più forti della celebrazione della messa del Maratoneta è alla fine, quando il celebrante invita ad avvicinarsi all'altare, al presbiterio, tutti gli atleti, e per recitare la preghiera del Maratoneta, che nello stile di Atletica Vaticana è per la benedizione degli atleti, che naturalmente, noi lo diciamo sempre, non significa che il giorno dopo fai il record o vinci la gara o non ti infortuni, è un'espressione di vivere la maratona come appunto una benedizione, un cantico delle creature. Io dico sempre sorella nostra maratona. Ecco, ti volevo chiedere, nella tua esperienza, che cosa ti dà a te la messa del Maratoneta, proprio per condividerla con tutti gli atleti che non conosciamo, perché vengono da ogni parte del mondo, che conosci lì. Alle volte mi dilungo solo su una cosa, vediamo anche dei sacerdoti che si presentano per concelebrare, sono iscritti alla maratona, si presentano e non li conosciamo, e sono storie bellissime che si incrociano. Ecco, sono stato un po' lungo, Matteo, ma ti do la parola.
3: No, ma hai fatto benissimo, ecco, perché ci sono davvero questi due momenti. Uno, ecco, la benedizione finale, infatti ritornando al discorso del blog, in cui questa persona fu chiamato sotto l'altare a New York per la benedizione per il giorno successivo. Naturalmente non si sta parlando né di tempi e niente altro, si sta parlando semplicemente di un momento di condivisione. E lo stesso viene fatto a Firenze, naturalmente in piena collaborazione sia con la Firenze Marathon che con l'Arcidiocesi di Firenze, che con la collaborazione di Atletica Vaticana, dobbiamo dirlo, e in cui tutti i podisti, e voi lo sapete, ecco, perché la delegazione di Atletica Vaticana c'è sempre, è sempre presente, quanti sono i podisti che si avvicinano all'altare per ricevere, ecco, la benedizione, per recitare insieme la preghiera del Maratoneta. E questa è di un'emozione incredibile. Ma un'ultima cosa, in una delle ultime celebrazioni, ecco, un sacerdote della Fresia Vaticana durante l'omeria disse: sicuramente avete fatto tanti allenamenti, tante tabelle, tanti sacrifici per allenare il vostro corpo, ma avete tenuto in allenamento, ecco, la vostra anima, avete nutrito di preghiera e della parola di Dio la vostra anima. Credo che questo veramente sia l'unione dello sport e della preghiera che insieme, ecco, viene in qualche modo condivisa all'interno della messa del maratoneta.
4: Matteo del Perugia, ecco, ma prima di salutarti mi ricollegavo a quello, volevo ricollegarmi a quello che dicevi prima, no? Correre una gara lunga, in particolare la maratona, è come salire su un automezzo dove non ci sono cose meccaniche, perché il mezzo sei te stesso. E durante il percorso pensi alla tua vita, pensi, hai a che fare con le difficoltà fisiche, ma ecco, hai modo di e di guardarti intorno anche.
1: Perché tra l'altro Firenze non è male da guardarti
4: Firenze
1: intorno,
4: non è male, così come Roma e come le altre belle città. Ecco, è una interpretazione esatta di quelle che sono le gare lunghe?
3: Sì, sì, certo, l'abbiamo detto, ecco, cioè questi allenamenti continui in preparazione della maratona, perché poi il difficile della maratona non è presentarsi la mattina a ritirare il pettorale, il difficile è nei 3 mesi precedenti, ecco, passare quelle 6-7 ore la settimana con se stesso a prepararsi a correre. E naturalmente, ecco, almeno noi a Firenze siamo molto fortunati di avere intorno a noi il creato, l'ambiente, chi come me in qualche modo, ecco, la periferia, la prima campagna toscana, ecco, e veramente
4: oppure rientrare in centro e vedersi il Davide di Michelangelo, copia quella, sì, che è all'esterno,
3: Esatto.
4: Grazie Matteo del Perugia, grazie Matteo, per essere stato con noi.
1: Allora l'appuntamento è per sabato 29 novembre a Santa Maria Novella.
4: Perché poi il giorno dopo ci sarà la maratona.
1: C'è la maratona il 30 mattina, Santa Maria Novella alle ore 18 per la messa del maratoneta a Firenze, che è davvero la prima in Italia, si può dire. Assolutamente sì.
3: Certo,
1: grazie a Matteo, grazie a te.
3: Certo.
1: E a questa intuizione.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. Traffico quasi completamente paralizzato nello stretto di Hormuz dopo due giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Lo rende noto l'agenzia Bloomberg. Il transito sarebbe in gran parte limitato a una rotta nord approvata da Teheran. Il giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Lo ha affermato il programma di osservazione della Terra dell'UE, Copernicus. Sale in Italia a maggio il tasso sui nuovi mutui casa stipulati dalle famiglie, che sfiora il 4%. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, il tasso annuale effettivo globale si è collocato al 3,96%. Quasi completamente domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di Bartolini a Milano. Lo segnalano i vigili del fuoco, secondo i quali restano difficili da spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto.

0: promissione della Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi giovedì contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero, Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Pater noster, che es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se liber.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: terzo mistero della luce contempliamo. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
2: e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: ngwai dacha benina nkie maria kun fori ofe olo ngbegbo awore fe kolobrian po asere fu jesu osenu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen
0: nkie maria kun fori ofe olo ngbegbo awore fe kolobrian po asere fu jesu osenu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen
0: nkie maria kun fori ofe olo ngbegbo awore fe kolobrian po asere fu jesu osenu
1: santa maria madre di dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen
0: che maria kun fori ofe olo ngbegbo awore fe kolobrian po asere fu jesu osenu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen
0: che maria kun fori ofe olo ngbegbo awore fe kolobrian po asere fu jesu osenu
1: santa maria Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Che Maria, kun fori ofe olo ngbegbo, awore fe kolobrian po, asere fu jesu osenu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Che Maria, kun fori ofe olo ngbegbo, awore fe kolobrian po, asere fu jesu osenu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Che Maria, kun fori ofe olo ngbegbo, awore fe kolobrian po, asere fu jesu osenu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Che Maria, kun fori ofe olo ngbegbo, awore fe kolobrian po, asere fu jesu osenu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Che Maria, kun fori ofe olo ngbegbo, awore fe kolobrian po, asere fu jesu osenu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: em nome de Jesus, Giuseppe Maria.
1: Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Cuore della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: preghiamo insieme con la preghiera a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa
1: d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Angelo di Dio, che sei mio custode,
2: illumina, custodisci, regge, governa me,
0: che te fui affidato
2: dalla pietà celeste, ami.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi. Riposini in pace, ami.
0: La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie, e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare.
1: Radio Vaticana Italia, 105 FM.

Formazione delle 13 in studio Paola Simonetti. La Russia esorta gli Stati Uniti a tornare alla mediazione del conflitto in Ucraina. La situazione in Iran è complessa, ha dichiarato il Cremlino, ma Mosca spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi. Le forze di supporto rapido sudanesi hanno perpetrato uccisioni di massa, rapimenti, stupri di gruppo e fame forzata ad El Fasher, capitale del Darfur settentrionale, e quanto ha denunciato un rapporto della missione d'inchiesta dell'ONU nel contesto del conflitto in corso nel paese. Indaga la polizia ferroviaria sul danneggiamento avvenuto nella notte sulla linea tirrenica e ionica, che ha causato interruzioni e ritardi dei collegamenti. Fra le ipotesi degli investigatori, quella di un tentato furto di rame. Dal 95 ad oggi, 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione in Italia, emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Per i dipendenti privati nel 95 il limite era di 57 anni e 7 mesi, oggi di 64 e 10 mesi. Prossimo giornale radio alle 14:00.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Firenze, Simone Graziano, pianista, compositore, grazie per essere con noi Simone.
1: Ciao Luigi, buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita Emem, album del collettivo e progetto omonimo composto appunto da Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso e Marco Frattini batteria, pubblicato da Awand. Simone, come nasce questo progetto e il relativo album?
1: Allora, Emem è un, appunto, come hai detto Luigi, giustamente è un trio collettivo e quindi è nato circa 2 anni fa. E ci siamo trovati per caso a fare una session di improvvisazione allo studio da Francesco Ponticelli. Ponticelli ha questo studio molto bello ad Arezzo che si chiama Il Cicale.

0: scritto e abbiamo registrato diciamo, questa session di improvvisazione e ci è piaciuta l'idea che era venuta fuori, cioè quella di improvvisare tenendo delle forme molto semplici, con degli elementi reiterati, con degli elementi che venivano ripetuti, senza cercare il solismo come elemento primario, ma cercando di cambiare lentamente dei parametri ritmici, diciamo, questa era un po' la ricerca. E da lì poi proprio questo manifesto poetico un po' è diventato alla base del concetto di MM, che è stato sviluppato poi nel corso di questi 2 anni, di fatto. Quindi abbiamo scritto del materiale originale, l'abbiamo arrangiato insieme, l'abbiamo registrato e poi il disco appunto sta uscendo di fatto in streaming da febbraio in poi e fisicamente è uscito appunto il 10 di marzo per A1 Records.
1: Simone, un primo ascolto da Emem, cosa ci proponi?
0: Oxblood, penso che sia la prima traccia che mi sembra più rappresentativa, e Oxblood vuol dire rosso sangue di bue, ed è il rosso che usava Caravaggio per i suoi quadri.

0: Ed era Oxblood del collettivo MM. Siamo in compagnia di Simone Graziano per presentare questa novità della A1 Record. Ricordiamo appunto la formazione: Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni. Siamo in compagnia appunto di Simone per presentare questa novità discografica. Andiamo un po' più in profondità. Cosa di fatto narrano le sei tracce e i relativi titoli che danno forma a quest'album, Simone?
1: Allora, diciamo che il nostro voleva essere una ricerca come è possibile tradurre il colore in musica. Più in generale, diciamo, è un po' un affresco sui tempi moderni, quindi il dramma che l'umanità, insomma, i drammi che l'umanità vive in questo momento, e quindi cercare di dare una veste a questi colori scuri nella musica. E quindi appunto abbiamo ascoltato Oxblood, che, come ti dicevo, era il colore, il punto di rosso che usava Caravaggio nei suoi quadri. Il brano successivo che ascolteremo sarà Hush Believers, che è appunto coloro, tecnicamente sarebbe coloro che credono nelle ceneri, no? Nel senso che è appunto il cenere come colore, questo grigio tenue. Che è un po' coloro che un po' come la fenice, no? Che risorge dopo essere dalle ceneri, dopo essere bruciata. È un po' questo, cioè bisogna credere che da questo momento così drammatico in cui ci troviamo, che sono guerre sparse ovunque, dobbiamo pensare che un futuro migliore è possibile. Dobbiamo pensarlo soprattutto per le nuove generazioni, cioè soprattutto per chi appunto oggi ha 15-20 anni, che si affaccia al mondo, e noi, che comunque un po' qualche anno in più ce l'abbiamo, secondo me abbiamo il dovere di fare in modo che questi ragazzi non crescano con il senso del nulla, un po' sartreanamente parlando, ma che crescano invece pensando che appunto il mondo può essere un mondo migliore. Quindi ecco che Hush Believers è proprio questo, è questo, insomma. Quindi poi le altre tracce, come per esempio Lunaria, che è una traccia dedicata alla luna, Serica, che è la traccia dedicata alla seta, Ardesia, che è il colore nero, sono tutte tracce, diciamo, che sono dedicate proprio a, come ti dicevo all'inizio di questa cosa, alla descrizione del colore in musica, alla possibilità di raccontare attraverso quelle che sono le frequenze musicali, quelle che sono invece le frequenze del colore.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Appunto, ascoltiamo Hush Believers, che abbiamo introdotto precedentemente, quindi Hush Believers.

0: Ed era Ash Believers del collettivo MM, ricordiamo Simone Graziano pianoforte, nostro ospite, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni. Parliamo appunto della collaborazione con i tuoi bravissimi colleghi, insomma, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Da quanto insomma tempo vi conoscete? Qualcosa già l'ha detta in precedenza. Come collaborate alla stesura dei brani, degli arrangiamenti? Ma, e altra domanda che va a ridosso di queste: che cos'è per te sperimentare, visto l'uso del piano preparato, che già insomma per te è una consuetudine, Simone?
1: Diciamo che siamo tutti molto amici, ci conosciamo da tanti anni. Con Francesco Ponticelli abbiamo una collaborazione che va avanti, ma penso dal 2010 più o meno, quindi diciamo quasi. Secondo me sono 15 anni. Abbiamo fatto già un disco insieme in trio che era Snailspace con Tommy Crane alla batteria. E quindi, insomma, poi abbiamo fatto parte di tanti gruppi insieme. Quindi, insomma, oltre ad essere un musicista che adoro, è un carissimo amico. E Marco Frattini è un batterista con cui collaboro da tanti anni, abbiamo suonato insieme in un po' di gruppi. E Marco è un batterista fantastico, lo vedete, lo potete ascoltare in tanti progetti molto diversi tra loro. Un batterista molto eclettico, capace di dare un suono speciale a seconda diciamo, delle situazioni in cui si trova, anche molto personale. E quindi niente, ci è piaciuto l'idea di collaborare insieme e di cercare un suono, e poi questa è la parola, secondo me, principale, cioè quella di cercare al di là diciamo della musica, che ovviamente è molto specifica, ma della musica poi quella di trovare nella musica un suono, no? Dopo che hai scritto le note. Sei a metà del lavoro, come le rendi queste note, come le trasformi in un suono? Appunto, allora, quindi ognuno di noi, e qui mi ricollego alla domanda che mi facevi in fondo, ognuno di noi ha operato sullo strumento attraverso, dirò come, attraverso diciamo, una trasformazione dello strumento per dargli un suono specifico. Quindi Marco ha operato attraverso una preparazione della batteria. Non a caso ci vuole un'ora di preparazione per poter suonare il nostro live solo della batteria, accordando le pelli in modo particolare, usando strumenti anche particolari. Quindi, stessa cosa ho fatto io col pianoforte, perché il pianoforte è modificato, come si può sentire nelle tracce, tipo appunto Ash Believers, tipo Nachtblau, tipo Lunaria, in tutte le tracce. C'è una piccola modifica, che può essere appunto semplicemente quella di mettere un dito sopra una corda, oppure di mettere degli oggetti che ne attutiscono il suono, oppure di mettere degli oggetti come per esempio è uno sdoppiatore USB sul registro alto della tastiera, che dà questo suono metallico. Quindi sono cose molto semplici di fatto, però appunto trasformano il suono. Francesco invece opera, è l'unico di fatto che opera in maniera invece elettronica, cioè utilizza una pedaliera neurale che ha quindi una capacità e una potenza espressiva molto, molto ampia. E di fatto è l'unico che poi dal vivo utilizza l'elettronica. Ed è un po' la caratteristica anche del live, perché tutti gli elementi di effettistica che sono stati trovati in studio poi dal vivo sono difficili da rifare, e quindi molti vengono poi demandati a Francesco con la sua pedaliera.
0: Altro ascolto da MM, Simone.
1: Facciamo Lunaria, che è un pezzo, come vi dicevo, dedicato alla Luna, e che tra l'altro è uscito qualche giorno fa in streaming, e che quindi lo potete anche ascoltare in streaming, e che è dedicato anche alla Luna e ai lunedì, appunto, che sono ogni nuovo inizio.

0: Ed era Lunaria del gruppo Emem dall'album omonimo. Siamo in compagnia di Simone Graziano per presentare questa novità di Awand Records. Minimalismo e jazz nordico. Secondo te, Simone, è una nuova via del jazz ancora in fase di esplorazione? Perché ormai parecchi tuoi colleghi italiani spesso collaborano con jazzisti nordici e ne rimangono influenzati dal punto di vista stilistico. Come la vedi tu?
1: Allora, io ho avuto l'onore di collaborare con due straordinari musicisti che sono Eivind Arset e Jan Band, che sono a tutti gli effetti due, come dirti, esponenti proprio sia di entrambe le cose, no? Diciamo del jazz nordico e poi del minimalismo. Io non sono un grande fan invece diciamo dell'etichetta minimalismo, perché mi ricorda, diciamo, dei riferimenti che personalmente non mi appartengono molto, però mentre adoro Philip Glass, adoro Steve Reich, di cui sono oltre che essere un fan, anche uno studioso, ecco, diciamo che adoro le origini da cui nasce il minimalismo, che appunto, per esempio, Steve Reich ovviamente non fa fatica a citare, cioè che è quella tutta del mondo della poliritmia, della reticità del mondo, per esempio dei pigmei del Centro Africa. Loro sono stati i veri ispiratori, diciamo, di tutto il mondo che poi viene erroneamente definito minimalista, no? Perché di Steve Reich in particolare. In realtà, appunto, questo mondo è un mondo fatto di reiterazione, di ripetizione a fini come quello, appunto, di entrare in uno stato di trance, di entrare in una dimensione di profondità diversa con se stessi. Quindi a me piace la ricerca di questo senso, no? Della ripetizione intesa come cercare ogni volta di trovare un elemento diverso di sé, dato che se tu ripeti una nota nel tempo, ogni volta che la ripeti sicuramente sarà diversa, anche se tu cercherai di farla uguale, sarà diversa perché il tempo in cui avviene, anche se di frazione di secondo, è ovviamente diverso.
0: Altro ascolto, Simone.
1: Allora, possiamo ascoltarci dunque Nacht Blau.

0: Ed era Nachtblau dall'album Emem del collettivo omonimo, ovvero Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli in contrabbasso, Marco Frattini batteria e percussioni. Siamo in compagnia di Simone Graziano appunto per presentare questa novità della A1 Records. Il jazz e la didattica, come vivi questo ruolo, Simone? E come se la cavano gli studenti nati dal 2000 in su?
1: Ma allora l'insegnare piace molto, lo faccio da tanti anni, lo faccio in due istituzioni che appunto mi piacciono, perché sono il Conservatorio di Livorno, Pietro Mascagni, e l'Accademia Nazionale di Jazz, appunto Siena Jazz. Quindi ho, diciamo, la fortuna di farlo in due luoghi molto belli, quindi i ragazzi che ho a lezione sono, devo ammettere, molto motivati e, come dire, mi diverto a insegnare, non sempre, ma tendenzialmente mi diverto. Mi piace fare il fine che ho nella didattica, non è tanto quello di insegnarti qualcosa, ma è quello di accendere in te il desiderio. Perché se io riesco ad accenderti il desiderio di fare, di studiare, allora tu poi potrai farlo in autonomia. Ed è questo che deve fare, secondo me, un docente, perché tanto io non posso essere a casa tua tutte le ore a dirti quello che devi fare, ma devo instillarti il desiderio. E quindi devo, diciamo, guidarti in questo percorso. E l'altra cosa è fare in modo che tu scopra te stesso, e queste sono le due cose fondamentali che secondo me un docente deve fare, non tanto quello di dirti i trucchi, che poi non ci sono i trucchi, l'unico trucco che c'è è quello che tu ti alzi la mattina alle 9 e studi, vai a letto alle 10 e studi, studiando, cioè questa è l'unica cosa che bisogna fare, ascoltare, studiare, suonare con gli altri, insomma questo non c'è, la medicina è un po' la stessa per tutti. Però vedo invece un grande fermento, vedo i ragazzi che sono con le tecnologie che avanza, con i mezzi nuovi che ci sono, però vedo i ragazzi molto, molto motivati nello stare nella musica oggi, quindi che dire, insomma, ecco, bene.
0: Altro ascolto da Emem, cosa proponiamo?
1: Io propongo Preto Reverie, che è un pezzo dedicato in parte a John Coltrane e in parte a Jobim.

0: Ed era Preto Reverie, dall'album Emem del collettivo omonimo, formato da Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli contrabbasso e Marco Frattini batteria e percussioni. Siamo in compagnia appunto di Simone, il pianista, per parlare e presentare questa novità di Awand Records. Simone, il jazz ha problemi di spazi? Come la vedi tu dal punto di vista dei concerti?
1: Ma io non direi che ha problemi di spazio perché ci sono tantissimi festival. Penso che l'Italia sia una delle nazioni nel mondo che ha il maggior numero di festival in rapporto ai comuni. Quindi, in questo senso, se pensiamo alla parola proprio spazio. Secondo me di spazi dove si fa jazz ce n'è tanti. Ci sono, secondo me, quello forse la cosa che dici, forse è vero, cioè secondo me è importante creare degli spazi nelle città che non siano degli spazi, tra virgolette, istituzionali, cioè dove c'è il festival finanziato, pubblico, fantastico, diciamo l'evento no, che viene fatto magari una volta alla settimana, no, una settimana all'anno, ma ci siano degli spazi che invece hanno una programmazione continuativa, che sono gli spazi dove durante ci si può aggregare, dove si può stare insieme, dove si può parlare, dove si può ricercare. Ecco, questo secondo me è una cosa più rara. Ci sono i jazz club in Italia che hanno questa funzione in parte, e che sono, anche questo, sono una risorsa importantissima per il jazz italiano e per il jazz in generale. Firenze, per esempio, ora parlo della mia città, ha pochi spazi in questo senso. Ci sono dei locali dove avviene questa cosa, ma non sono molto pochi. Quindi c'è il Pinocchio, per esempio, che è una realtà molto bella a Firenze, che però fa numero di concerti limitato, che ne fa 10 al massimo, quindi per quanto fantastici, però diciamo sarebbe bello avere uno spazio come ti descrivevo, no? Dove i musicisti si possono ritrovare non solo una volta a settimana, dove si può fare appunto ricerca, dove ci si può fare residenza. In Toscana abbiamo un centro molto importante che è in questo senso un po' colma questa lacuna, che è il Toscana, Centro di Produzione Toscana Musica. Che è appunto, oltre a uno strumento di diffusione della musica in termini di concerti, è uno strumento anche di produzione, perché viene fatta molta produzione. Quindi, in questo senso, è un tentativo di colmare questa cosa, quindi ha un ruolo molto, molto importante. Quindi, ci sono 5 centri di produzione in Italia, la Toscana è uno di questi, quindi stiamo facendo anche noi dei passi in avanti, e questo è molto importante, e questo è un bene, diciamo, rispetto a 15 anni fa, a 10 anni fa. Secondo me stiamo facendo dei passi molto, molto in avanti. Quindi, secondo me, tornando alla domanda principale, se c'è un problema di spazi, direi che dipende da che cosa si intende per spazio, insomma.
0: Siamo quasi in chiusura, Simone, non ci hai spiegato perché Emem, cosa significa?
1: Emem è una parola onomatopeica che diciamo ci è venuta in mente pensando, essendo tutti e tre babbi, padri, al fatto che i bambini hanno questa cosa che quando non sanno, ma anche gli adulti, ma i bambini in particolare, quando non gli viene la parola, no, dicono è questa tipo, no, questa parola appunto onomatopeica che ricorda quando il cervello sta per elaborare un'immagine, no? E allora ci siamo immaginati che cosa avviene esattamente nel cervello mentre il bambino o la persona adulta dice. E quindi è, diciamo, un tentativo di, sarebbe immaginarci in quello spazio di sospensione, insomma, vivere in quello spazio di sospensione di nulla, in questa terra di nessuno, no? Dove no, ancora il pensiero non si è formato, insomma, è un'immagine.
0: Simone, cosa c'è all'orizzonte per te, per il gruppo, insomma, e
1: Allora,
0: naturalmente darci riferimenti anche internet, social e quant'altro, se possibile.
1: sì, dunque ci potete ascoltare su tutte le piattaforme di streaming. Noi abbiamo tutti e tre i nostri account Instagram, quindi Simone Graziano, Marco Frattini, Francesco Ponticelli. È uscito appunto da poco il brano Lunaria, che potete appunto ascoltare da circa 5-6 giorni. Noi torneremo a suonare a fine estate, perché i concerti, noi abbiamo fatto questo tour invernale che si è concluso un mesetto fa, E riprendiamo invece dal 30 di agosto, dove saremo a Fano, e il 5 di settembre, dove saremo a Firenze Jazz Festival, e poi da lì si aprirà, diciamo, un po' di concerti per la stagione invernale. E poi ognuno di noi ha svariati gruppi, svariate collaborazioni, quindi insomma ci potete trovare nei vari festival a giro per l'Italia.
0: E un tuo album piano solo preparato? È previsto?
1: Guarda, io l'ho fatto,
0: Lo
1: appunto,
0: so,
1: guarda,
0: però
1: l'ho fa
0: un
1: fatto, no,
0: secondo.
1: però secondo appunto Luigi, no, no, non è ancora previsto, non è detto che lo faccia. In realtà, no, ora sto lavorando a un progetto con gli archi e la voce, una voce batteria, quindi penso che sarà quello il prossimo lavoro discografico, insomma.
0: Simone, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con questo brano Ardesia, un brano dedicato al nero dell'Ardesia.

0: E con l'album Emem del collettivo omonimo, ovvero Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni, pubblicato dall'etichetta Awand, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite in collegamento da Firenze, ovvero
1: Simone Graziano.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie Luigi.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie della Radio Vaticana, i titoli: nuovi attacchi americani contro l'Iran, bloccato lo stretto di Hormuz, concluso il vertice NATO in Turchia, per l'Alleanza Atlantica la Russia è una minaccia a lungo termine per la NATO, il Papa ai giovani iracheni: siate luce di pace in un tempo di guerra e instabilità. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Seconda notte di attacchi americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, tre persone sono morte, quasi completamente fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Fino ad ora 14 le vittime degli attacchi, i particolari nel servizio di Marina Tomarro.
2: Nuovo ordine da parte del presidente americano Trump per la seconda notte di seguito di un pesante raid sull'Iran per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. La mobilitazione delle forze aeree e navali americane si è tradotta in un massiccio bombardamento che ha preso di mira la fascia costiera dell'Iran e alcune infrastrutture interne. Secondo Teheran, due giorni di attacchi hanno causato la morte di 14 persone e il trasferimento di altre 78. Quasi completamente fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver completato con successo attacchi mirati contro oltre 90 obiettivi militari iraniani,

0: Per capire le ragioni di questa nuova fiammata di guerra, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI.
1: Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo stretto di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto. Quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
2: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
1: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che ci sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti, e i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
0: La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli Stati Uniti riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori per il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto, nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture del petrolio russe, prendendo di mira depositi in diverse regioni della Russia. E si è concluso ieri l'atteso vertice della NATO in Turchia, ma cosa è emerso davvero da Ankara? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, Istituti di Studi Politici San Pio V.
3: Diciamo che è un risultato in chiaroscuro, perché gli attacchi di Trump, soprattutto agli alleati, sono stati numerosi anche durante il vertice. Alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di ricerca di unità, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO, soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa.
4: Europa e Canada pronte a investire di più, quasi a volersi parzialmente emancipare dagli Stati Uniti?
3: C'è una volontà di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno di singole realtà nazionali e stato-nazionali e in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti.
0: E ora andiamo a Caracas, dove è salito a oltre 3.800 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro del Venezuela custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. E ora andiamo in Francia, dove Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi dell'anno prossimo. È quanto emerge da un sondaggio realizzato in Francia, secondo cui la leader di destra francese raccoglierebbe il 36% delle preferenze, con un più 4% negli ultimi 15 giorni, malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo. Ed ora la pagina ecclesiale. Siate luce in una oscurità che può sembrare travolgente. In un videomessaggio per il meeting dei giovani in Iraq, il Papa li ha esortati a scoprire una viva relazione con Dio per illuminare ed essere illuminati. Il Papa si rivolge a quanti sono riuniti fino a sabato in un evento organizzato a Erbil che riunisce i giovani cristiani del paese medio orientale. Sentiamo la sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Siete giunti da diverse regioni dell'Iraq per ritrovarvi in un clima di fede e di comunione e prego affinché questo incontro sia per ciascuno di voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e gli uni con gli altri. È questo l'auspicio offerto dal Papa in un videomessaggio per l'evento organizzato dall'Arcieparchia di Erbil che riunisce i giovani cristiani iracheni. Guardo a voi con fiducia perché contribuirete a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già avuto modo di dire, i giovani non sono soltanto il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. Non è sempre facile portare luce nel mondo, riconosce il Papa, specialmente nella realtà odierna, segnata da guerre e instabilità. Siate la

0: Luce di Cristo, in mezzo a un'oscurità che talvolta può sembrare travolgente. Non abbiate paura e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera e attraverso la guida degli altri e lasciatevi condurre da Lui.
1: Il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo mese più caldo a livello globale. Ha registrato temperature record trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. La pagina della cultura. L'intelligenza artificiale può rafforzare i nostri errori di giudizio e alimentare la convinzione di sapere ciò che in realtà non conosciamo. È l'analisi di Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica all'Università Sapienza di Roma, che alla Radio Vaticana e a Vatican News commenta l'enciclica Magnifica Humanitas. Ce ne parla Fabio Colagrande.
2: Più che gli errori delle macchine, il pericolo è la nostra crescente tendenza a delegare loro il giudizio. Secondo Walter Quattrociocchi, l'enciclica di Papa Leone XIV richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, l'epistemia, cioè l'illusione di possedere una conoscenza certa alimentata anche dai chatbot.
3: È aumentato impressionantemente il numero di persone che parlano di argomenti che non conoscono e cadono proprio vittime dell'epistemia, no? La malattia della conoscenza certa.
2: L'intelligenza artificiale, spiega il docente della Sapienza, può inoltre amplificare i nostri bias cognitivi, spingendoci ad accettare come vere certe informazioni solo perché ben confezionate e plausibili.
3: Stiamo rischiando veramente di rendere quasi insignificante la differenza tra conoscere e non conoscere.
2: Perché il rischio, conclude Quattrociocchi, non è soltanto affidarsi all'intelligenza artificiale, ma smettere di esercitare la nostra.
1: Un'ultima ora di servizio, veniamo in Italia. La circolazione dei treni sta gradualmente riprendendo sulla linea tirrenica in Calabria. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi di un atto doloso con danni da taglio dei cavi elettrici, rubati anche cavi in fibra ottica per le comunicazioni ferroviarie. Tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi, grazie per l'ascolto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.
4: Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia nel Lazio sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

Ma guarda te sta vita. Un giorno mi ha abbracciato e poi dopo è sparito. Ha detto stai tranquillo, a te ci pensa il tempo. E io sto qui da anni, ormai neanche ci penso. Quando passavo le giornate chiuso in una stanza e mi dicevo vedrai che passa, con il panico alla gola battevo i pugni a terra, ma sognavo di volare, volare tra le stelle e tuffarmi dentro il mare.

aquiloni, ma questa vita ci ha fatto cadere. E mi son detto fai qualcosa, non sei fatto per mollare. Questa paura di cadere è solo

0: Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Nuovi attacchi americani in Iran. La risposta di Teheran: colpite le basi militari americane in Kuwait, Qatar e Bahrain. L'esercito americano ha centrato 90 obiettivi, tra cui i radar costieri della Guardia della Rivoluzione. L'intesa raggiunta a margine del vertice della NATO tra Germania e Stati Uniti. Merz annuncia: abbiamo fatto un accordo con gli Stati Uniti per l'acquisto di missili da estendere a tutti i paesi della NATO. E in Germania la Volkswagen chiuderà 4 fabbriche dal 2031, lo rivela il Der Spiegel. In arrivo tagli massicci, ridotti anche gli investimenti. In Italia domato l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini a Milano, ma resta l'allerta. La colonna di fumo aveva avvolto una vasta zona di Milano con nessun rischio di intossicazione. Aperta un'inchiesta.
1: Cerco un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia.

0: Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni, in questo pomeriggio giovedì, e oggi vogliamo parlare di un libro dedicato alla Vergine Maria dal titolo Il Mistero di Maria, il cui autore è Don Fabrizio De Toni, sacerdote, studioso e un appassionato divulgatore, e proprio con lui vogliamo vedere e spiegare questo libro, che è un'opera che ci invita a guardare oltre i colori e le forme per scoprire come i grandi artisti abbiano saputo raccontare attraverso la bellezza il mistero della Madre di Gesù e il suo ruolo nella storia della salvezza. Benvenuto Don Fabrizio.
2: Carissimo Suor Emanuela, eccomi qua. Chiedo scusa di questa voce, ma è la mia, non è proprio artistica, ma è una bellezza strepitosa, ma è la mia. Prego.
1: Ecco, grazie Don Fabrizio per aver accettato l'invito. Spiegaci un po', com'è nata l'idea di scrivere il mistero di Maria nell'arte?
2: Dunque, diciamo che non è una cosa nata a tavolino, quindi è stato commissionato dall'AVE, che è la casa editrice dell'Azione Cattolica, per la quale ho lavorato 6 anni, non solo per la casa editrice ma per la CI nazionale. Quindi abbiamo fatto un modulo formativo arte catechesi, ricordo alcuni anni fa, nella casa di San Girolamo a Sbello, che è un polmone, una sorta di polmone spirituale per l'Azione Cattolica. Condotto questa 3-4 giorni formativa con Veronica Rossi, che è un'associativa, una perugina laureata in beni culturali, e quindi abbiamo sistemato degli appunti secondo le richieste della casa editrice, e ne è venuto fuori un testo meditativo, ecco, formativo.
1: C'è stato un episodio o un'opera che vi ha ispirato particolarmente?
2: Io faccio fatica, insomma, a trovare, come dire,

0: preferenze, no? delle gerarchie, ma una delle opere che mi stanno proprio al cuore è La Visitazione del Pontormo, che è un capolavoro del Rinascimento, no? che trascende secondo me i tempi. Poi ha un colore, un blu petrolio che è inimitabile, quindi i contenuti e poi la fattura, ecco, dell'opera d'arte del Pontormo, ubriaca letteralmente di bellezza.
1: Titolo: Il Mistero di Maria. Questa parola mistero, qual è secondo lei il mistero più profondo di Maria che l'arte riesce a raccontare?
0: Dunque, ci sono tante facce, no, di questo mistero, che ne so, la donna dell'ascolto, la madre, la serva libera e obbediente, lumine, sono infinite, no, le facce del mistero. Per me il mistero lo prendo come lo presenta Odo Kaser, che è un grande liturgista, un benedettino, uno dei padri, no, della riforma liturgica. Il mistero è Dio, è Gesù Cristo, è la bellezza, lo stato puro, il mistero, la santità, perciò il mistero è Maria. Ecco. Se posso aggiungere qualcosa, i padri, soprattutto Sant'Agostino, nei Vangeli evince, come dire, la generatività di Maria, la generatività che nasce dall'ascolto, ecco, il mistero dell'ascolto, il mistero generativo, proprio perché Maria ospita cuore nella mente, ospita il logos, ospita il verbo, la parola, questo, come dire, questo verbo si trova tanto a suo agio che prende, possiamo dire, esprimendoci così in termini un po' poetici, un po' teologici, prende dimora, no? Prende carne da questo grembo. E quindi Maria, da uditrice, ecco, donna dell'ascolto, vedi come si combinano, no? Le facce del mistero, diventa generatrice della parola.
1: Lungo i secoli tanti artisti hanno sentito il bisogno di rappresentare la Vergine Maria. Secondo lei perché e che cosa cercavano nella Vergine?
0: Dunque, cercavano appunto questa il mistero, ecco, la sua relazione con il mistero e con la bellezza. Perciò quello che ti ho detto appunto dell'uditrice, della generatrice, è uno dei punti, come dire, che maggiormente li ha attratti e che hanno cercato di raccontare, no? Tanto che non so, San Bernardo, ma che un po' sostiene l'ispirazione degli artisti, dice: tutto il cosmo, no? Gli artisti compresi, potremmo parafrasare noi, no? È in attesa di questo sì, di questo ascolto, che diventa un ascolto obbediente, obaudire, no? Ascolto, e poi un ascolto, come dire, pratico, che arriva all'adesione, no? E questo mistero di Maria poi è imitabile in qualche modo per grazia, no? Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica diventerà per me fratello, sorella e madre, come Maria.
1: C'è un'immagine tra quelle che lei analizza nel libro che ogni volta che la contempla è motivo di commozione, per quale motivo?
0: Dunque, direi che una delle immagini che mi colpisce di più è Le Soleil au Ventre del 1984, di Jean-Marie Pirot, conosciuto come Arcabas, questo grande artista francese che ha lavorato anche in Italia, no? E mi commuove perché in realtà questa immagine, lui non l'ha pensato come un'immagine mariana, rappresenta la figlia che dopo una serie di aborti è riuscita a rimanere incinta. Questo l'ho saputo proprio per vie dirette dalla figlia stessa, no? Dice: via via via, andiamo nell'atelier e ti raffiguro, no? Mi fai da modella. E diciamo che questa ne viene fuori una giovane donna in una specie di casta nudità davanti alla quale qualcuno anche si scandalizza, eretta, no? E appoggia con tanta dolcezza, con un sorriso sulle labbra, le sue mani in questo grembo, no? Che è gravido di luce dorata. E questa immagine, ripeto, che come dire, un'immagine che viene fuori dal mondo familiare, della relazione stretta di Jean-Marie Pirot, viene utilizzata spesso, insomma, nei percorsi di arte e catechesi in questa chiave mariana. Qui non c'è niente da scandalizzarsi, anzi, è il mistero dell'incarnazione che esplode.
1: Allora, Don Fabrizio, noi viviamo in un'epoca che, come sai, è un'epoca veloce, molte volte distratta, non ci soffermiamo bene a guardare le cose, nemmeno a meditarle, a contemplarle. Cosa può dire Maria all'uomo contemporaneo attraverso l'arte?
0: È che io un po', se mi permetti, proverei a ribaltare e modificare la tua domanda, no? Perché in realtà la domanda che adesso faccio è un po' come dire anche la tua, credo, no? Cioè, direi così, cosa può dire Dio, ecco, comunicare, rivelare attraverso la bellezza del volto, della storia, anche delle rappresentazioni artistiche di Maria, no? Che cosa può dire? E dietro a tutta questa domanda, diciamo, c'è quello che io chiamo, ecco qui faccio un po' più il teologo che il divulgatore, che chiamo, che insomma sono altri ben teologi più, come dire, ragguardevoli e autorevoli di me, che chiamo incarnazione collettiva, no? Cioè il figlio, oltre che assumere la sua natura, la natura umana, il verbo assume il tempo, assume la storia, assume il cosmo, assume l'umanità di sempre, quindi tutto diviene, come dire, via, vettore per comunicare la sua bellezza e il suo mistero, compreso questa strada, no, della bellezza, via pulcritudinis, e quindi le forme, i colori, la presentazione, la luce, e tutte queste narrazioni artistiche di Maria diventano spettacolo, insomma, la teofania di Dio. E penso che questa cosa, uno scenario, tu dici, veloce, certamente, ma anche inselvatichito, homo homini lupus, no? Questo genere di raffigurazione non sono cose solo museali, no? Possono diventare una protesta, un contributo importante per aprire, riaprire uno sguardo di speranza, una prospettiva di fraternità, no? Ecco, questa in qualche modo la madre continua a essere madre che riconcilia i suoi figli.
1: C'è un messaggio mariano che lei ritiene particolarmente urgente per le famiglie e soprattutto per i giovani oggi?
0: Appunto, questa postura, come ti dicevo, no? di ascolto, qui chiaramente occorre rallentare, imparare l'arte dello stupore, di un occhio intelligente, di un cuore anche intelligente, no? Che va in profondità, mettere in moto tutti i sensi, perché l'arte, Maria compresa nell'arte, cioè comunica il senso, la verità. Non c'è niente di più attraente, di più erotico, di più convincente, di affascinante del senso, della bellezza con la B maiuscola. E chiaramente qui diventa una festa per i sensi, no? E riparte la vita, riparte con fiducia, con orientamento, con bellezza, appunto.
1: Don Fabrizio, durante la stesura del libro ha scoperto qualcosa di nuovo su Maria che ha toccato anche la sua vita personale e sacerdotale?
0: Dunque, se qui mi parli appunto di un messaggio, direi che in qualche modo mi piace, ecco, io sono un po' un tipo perfezionistico, sai, un po', come dire, devo tenere tutto sotto controllo. Mi incanto, perché ho questa sensibilità per l'arte, quindi mi stupisco e rallento anch'io, no? Divento meno predatorio con la mia attività pastorale, sempre superattivo, eccetera, eccetera, no? Quindi viene fuori che c'è, come dire, nelle raffigurazioni di Maria, c'è questa madre che loda, che ringrazia, no? Che canta il suo Magnificat, e qui mi piace, davanti a questa raffigurazione, imparare la gratitudine, e imparando la gratitudine imparo anche, come dire, la gratuità, ecco, quindi il mio servizio pastorale diventa meno così frenetico, diventa più autentico, no? E anche più libero e liberante.
1: Grazie. Don Fabrizio, ultima domanda prima di salutarci. Se Maria, secondo te, potesse rivolgere una parola al cuore di ciascuno di noi questa sera, quale pensi che sarebbe?
0: Allora, entro in alleanza un po' con Maria, no? E lascio agli ascoltatori e poi chi avrà curiosità e voglia, insomma, di fare questi percorsi. Lascio a loro di cogliere Tra le tantissime parole che Maria consegna nell'arte, no? Di cogliere quella che fa per loro. E se mi permette, un po' veniale, non so, acquistate questo libro, leggetelo, entrate nelle chiese, frequentate i musei, in queste gallerie d'arte, di bellezza, no? Perché Dio, o meglio, la madre, appunto, Maria, che duetta, che danza con Dio, che coopera con Dio, vi incuriosisce, vi trascina dentro questa bellezza, tant'è che poi la vita, come dice Guardini, a un certo punto incomincia ad essere una vera opera d'arte. Quindi lo lascio a chi ascolta, insomma, di indovinare, di cogliere, di catturare la parola mariana, che è più, come dire, che è più benefica, più preziosa.
1: Don Fabrizio, ti faccio una provocazione, o meglio ti chiedo. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che Maria era più madre che regina. Ma secondo te cosa vedi in Maria attraverso l'arte? Una madre, una regina, una donna di fede, o semplicemente una presenza che continua ad accompagnare l'umanità e continua ad accompagnare ogni uomo, ogni donna singolarmente?
0: Sì, appunto, io ho un po' una visione, cioè, un po' che inglobante, no? Più che gerarchica, eccetera. Certo che questa radice della madre, che sotto una radice un po' di ascolto, mi affascina sempre di più. Chiaro, Maria, secondo il testamento, no, di Gesù sulla croce, Maria è madre, madre per tante ragioni, madre anche perché lì proprio gli allarga il grembo, no? Giovanni ci rappresenta, quindi ci sono un sacco di raffigurazioni, per esempio, di Maria col grembo, ancora prima di diventare madre, col grembo gonfio, o comunque con un manto, per esempio, ampio, con questo, con quello, come dire, noi siamo sotto la sua compagnia, no? Lei apre la strada, ci accompagna, addolcisce un po' lo scambio, no, relazionale, ci riconsegna il figlio.
1: Allora io ti ringrazio, Don Fabrizio, per questo momento, per averci veramente fatto assaporare la bellezza della Vergine Maria attraverso l'arte e ad averci incuriosito. Anche io invito i nostri radioascoltatori a leggere questo libro, che è un volume davvero piccolo ma veramente molto profondo. È disponibile in tutte le librerie digitali e anche nelle librerie. E questo libro dal titolo Il mistero di Maria, un dialogo tra arte e sacra scrittura, edizioni Ave. Grazie Don Fabrizio per essere stato con noi.
0: Figurati, grazie a te, cara.

E dopo questa piccola pausa musicale, anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento di Dritti al Cuore, il programma della Radio Vaticana dedicato all'arte, alla cultura e alla spiritualità, ma il viaggio continua e lo fa attraverso la musica. Nell'anno dell'ottocentenario francescano ho scelto di lasciarvi con una playlist di brani ispirato a San Francesco, patrono d'Italia, e ai suoi scritti. Parole diventate musica, capace ancora oggi di parlare al cuore, di seminare pace, speranza e fraternità. Vi auguro che queste melodie possano accompagnarvi lungo la giornata, o meglio lungo il pomeriggio, regalando un momento di serenità e invitandoci tutti a riscoprire la bellezza di un cuore aperto a Dio, agli altri e al creato. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. È sempre una gioia entrare nelle vostre case, nelle vostre automobili, nei vostri luoghi di lavoro e condividere con voi questo tempo di riflessione, di ascolto, tempo di amicizia. Io vi aspetto martedì prossimo con una nuova puntata di Dritti al Cuore. Fino ad allora continuate a seguire la programmazione di Radio Vaticana e restate sintonizzati con noi. Da parte mia vi lascio un abbraccio e un saluto e l'augurio di custodire sempre la pace nel cuore e di essere testimoni di pace e di speranza. Buon pomeriggio!

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 4, le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Andiamo in Libano, l'implicita risposta del ministro della difesa israeliano alle parole di Trump, secondo il quale le forze di Tel Aviv si sarebbero ritirate presto dal Libano. Risponde Israele: è nostro diritto e dovere difendere gli abitanti della Galilea e i cittadini israeliani dalle minacce. La Commissione europea ha inviato ai 27 paesi la proposta per le sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo vengono presentate le opzioni per vietare o ridurre attraverso dazi o limitazioni regolamentari i rapporti commerciali con gli insediamenti in Cisgiordania. In Germania la Volkswagen chiuderà 4 fabbriche con migliaia di disoccupati dal 2031. Lo rivela il giornale tedesco Spiegel. In arrivo tagli massicci, ridotti anche gli investimenti. Nuova ondata di caldo nei prossimi giorni in Italia e in Europa. Le temperature saranno anche oltre 10 gradi sopra la norma.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes gens.
4: Il Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon pomeriggio cari ascoltatori. Allora, di che cosa parleremo in questi 25 minuti del mondo alla radio? Il meeting di Rimini si appresta a ricevere il Papa a metà agosto, un evento che entrerà probabilmente e pienamente nella storia della kermesse di CL in un momento, lo sappiamo, segnato da grosse crisi internazionali. Poi sempre in questi 25 minuti parleremo di efficienza energetica perché le alte temperature che stanno attanagliando oggettivamente tutta l'Europa ci inducono ad efficientare le reti e gli impianti. Infine, la lotta alla sclerosi multipla, una malattia subdola in crescita, ma comunque può essere sempre più curata e c'è bisogno anche di informazione. Allora, io appunto sono Alessandro Guarasci, vi invito dunque a rimanere all'ascolto con noi. Prima un breve aggiornamento su quanto sta succedendo in Iran. Alcune esplosioni sono state udite nella provincia iraniana di Bushehr, sede di una centrale nucleare proprio in Iran. Gli attacchi a navi nello stretto di Hormuz denunciati agli USA sono, dicono le autorità iraniane, un falso pretesto utilizzato da Washington per giustificare i raid delle ore scorse. Intanto l'aereo con a bordo la bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei è atterrato nella città santa di Mashhad in vista appunto della sua sepoltura. L'agenzia di stampa ufficiale IRNA ha mostrato le immagini del volo della Mahan Air in fase di rullaggio all'aeroporto dopo l'atterraggio nella città natale di Khamenei. Il feretro è stato trasferito dall'Iraq, dove si sono svolte cerimonie nelle città sante di Najaf e Karbala con la partecipazione di milioni di persone. Il problema è che comunque a livello della guerra la situazione è pesante, perché a Manama, la capitale Bahrain, si sono udite delle esplosioni e sono state attivate per la seconda volta le sirene di allarme aereo poco ora dopo gli attacchi iraniani avvenuti durante la notte, e sirene sono risuonate anche in Giordania. Insomma, come avrete capito, un po' tutta la regione purtroppo in questo momento, la regione del Medio Oriente, è in preda a falsi o veri allarmi di bombardamenti, e questo è davvero preoccupante, perché insomma non sembra esserci una soluzione, almeno a lunga durata.

0: sono un strumento utile, tuttavia dobbiamo sempre ricordare che la cosa principale è ridurre i consumi, prioritario e principale. Prima riduciamo i consumi e poi tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, sempre in una logica di mix, cioè di selezione a seconda della situazione, andranno utilizzate e daranno la loro efficacia. Però sempre prima energy efficiency first, cioè prima la riduzione dei consumi e poi le tecnologie sicuramente ci daranno il boost per la decarbonizzazione.
1: Senta, per chiudere, c'è qualche altro paese europeo da cui possiamo imparare in questo momento?
0: Guardi, io mi sento di dire, noi abbiamo un osservatorio abbastanza che in questa situazione sono tutti molto in un atteggiamento di cautela, perché per tutti a questi obiettivi, anche a causa di tutti gli eventi geopolitici che si sono, una cosa importante, una sfida importante. Certamente le posso fare l'esempio della Spagna, che ha un mix energetico nazionale più meno fossile del nostro, perché ha una componente più importante di nucleare, una componente più importante di rinnovabili, si trova in una situazione un pochino più agevole, però diciamo che per tutti quanti il problema è un problema serio che però stiamo affrontando con grande attenzione.

0: Ora parliamo di sanità, perché pensate, in Italia sono oltre 140.000 le persone colpite da sclerosi multipla, una malattia autoimmune cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce in modo prevalente giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, in particolare le donne. La malattia varia notevolmente da paziente a paziente. La sclerosi multipla è una malattia autoimmune. Il sistema immunitario, che normalmente difende l'organismo da virus e batteri, attacca per errore alcuni componenti del sistema nervoso centrale, scambiandoli per agenti estranei. I sintomi più evidenti sono disturbi della vista, fatica, difficoltà di equilibrio e deambulazione, deficit di forza. Ora nasce Vita Smisurata, una guida per chi vuole costruire l'itinerario del proprio viaggio, diciamo, con la sclerosi multipla, diciamo una guida per chi vuole costruire appunto una vita migliore, un percorso dunque che inizia online tra informazioni, esperienze, ispirazioni e consigli, e che continuerà sul territorio attraverso iniziative dedicate con la consapevolezza che ogni viaggio, diciamo, porta con sé. È un progetto promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, che sarebbe l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e SIN, poi la Società Italiana di Neurologia. Allora, di questo noi abbiamo voluto parlare con la dottoressa Marinella Clerico, neurologa, professoressa associata dell'Università degli Studi di Torino, che appunto in qualche modo ci delinea le potenzialità appunto di Vita Smisurata.
1: La necessità di comunicare meglio la malattia nasce dal fatto principalmente che negli ultimi anni l'avanzamento farmacologico, l'avanzamento tecnologico ha fatto sì che noi riuscissimo a compensare la malattia stessa, quindi i nostri pazienti, a curare i nostri pazienti molto meglio e in modo molto più adeguato. Quindi ci siamo resi conto ad un certo punto che dovevamo andare oltre i sintomi della malattia, le terapie della malattia, occuparci anche della qualità di vita dei nostri pazienti e quindi affrontare anche temi differenti. Quindi rendendoci conto di questa cosa è nata la domanda da parte nostra: come possiamo educare i nostri pazienti alla malattia e come possiamo educare i nostri pazienti a vivere la malattia anche al di fuori dell'ospedale. Questo è diciamo un po' il riassunto del processo proprio di necessità che ci ha portati fino qui.
0: Ecco, e questo percorso essenzialmente come si svilupperà?
1: Allora, è un percorso che è già iniziato, esistono diverse possibilità per aiutare i pazienti a comprendere la malattia. Personalmente penso che il primo momento debba essere un momento che definirei intimo, ovvero

0: Nel momento in cui viene fatta la diagnosi, bisogna dare ai pazienti le coordinate più importanti e bisogna farlo in una relazione uno a uno, anche perché il paziente vuole conoscere la malattia se prima si instaura un rapporto di fiducia con la persona che gliela comunica. Dopo questo, dopo che il paziente entra nel vivo, quindi iniziamo i trattamenti della malattia, il paziente sta meglio, è utile il fatto di indirizzare le persone, a rivolgersi per esempio all'Associazione Pazienti, dove esistono appunto numerose iniziative, non solo lì ma soprattutto lì, che ci coinvolgono invece in una comunicazione più corale e quindi nell'affrontare tutto ciò che riguarda la malattia, sia ciò che è clinico, quindi i sintomi, le terapie, la potenziale progressione, cioè quello che potenzialmente mi capiterà quando le terapie non funzionano, che cosa facciamo, cosa succede, quali sono le possibilità che abbiamo, sia, come ho detto prima, il vivere la malattia. Quindi nel momento in cui sto bene, perché i miei clinici hanno pensato alla terapia, come questa malattia si colloca all'interno della mia vita. E quindi qui noi affrontiamo con loro temi importanti, quali per esempio la genitorialità, l'alimentazione, l'attività fisica e quindi tutto ciò, il lavoro che riguarda la quotidianità di giovani persone, perché nella maggior parte dei casi sono giovani
1: Ecco,
0: persone.
1: appunto, lei lo ha detto, giovani persone, sappiamo che in Italia circa 150.000 persone convivono con la sclerosi multipla, ma a che punto siamo nelle terapie? Quali passi in avanti ha fatto la ricerca scientifica?
0: Allora, la ricerca scientifica ha fatto dei passi in avanti enormi e parlo degli ultimi 20 anni, che sembrano tanti, in realtà appunto in una storia di una malattia cronica sono pochissimi. Noi abbiamo ad oggi 22, 23 e alcune appunto in arrivo terapie che vengono definite come terapie modificanti il decorso, ovvero terapie che iniziate il più precocemente possibile, quindi potenzialmente al momento della diagnosi, sono in grado di modificare il decorso della malattia, quindi far sì che la malattia o si fermi o diciamo, si manifesti nel minimo potenziale possibile, quindi meno attività infiammatoria, meno attività di progressione.
1: Ecco, dunque possiamo dire che in parte questa malattia può essere sotto controllo, secondo lei?
0: Assolutamente sì, nel senso che utilizzando appunto queste terapie, il loro nome stesso, quindi terapie modificanti il decorso, fanno sì che noi per un lungo periodo di tempo, potenzialmente anche per la durata della vita del paziente, riusciamo a tenerla sotto controllo e soprattutto in quello che è l'aspetto infiammatorio, cioè delle ricadute e quindi delle manifestazioni neurologiche più gravi, ma soprattutto più acute. Quindi la risposta è assolutamente sì.
1: Allora, cari amici, io mi fermo qua. Ora Lina regia per un brano musicale, però vi invito a rimanere all'ascolto appunto di Radio Vaticana perché il mondo della radio continua.

0: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
1: Ma insomma, in fondo possiamo partire. Ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo secondo me la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
0: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
1: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos, come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
0: Certo.
1: Cioè, non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde. Cioè, ti fai un'idea da cittadino, ti fai una. Ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
0: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
1: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti. È partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto. È un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
0: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione. Oggi il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV, ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
1: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni anche di televisione è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè, Trump ha parlato per 1 ora e 20, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi 2 ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi, insomma, c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da questo nuovo modo di essere dei media.
0: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
1: E beh, è cambiato radicalmente, cioè per esempio davo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio, tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, Ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
0: Certo. Grazie.
1: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
0: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
1: Le All News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
0: Grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore
1: grazie
0: televisivo.
1: Grazie a voi dell'occasione.
0: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV e più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo, in orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio, domenicale della Serie A, inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
2: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione Alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
0: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
2: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene e lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, e tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
0: esatto.
2: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
0: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
2: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo. Perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai, in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi,
0: esatto,
2: abbiamo oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
0: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
2: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
0: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: sei il più bel faccione. Tu che guidi la nazione, tu che dai l'informazione, tu che svolgi la missione verso tutte le persone, tu che sei la nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione.
1: Televisione, televisione.
0: Pubblicità.
2: No, non esiste sporco impossibile. Per...

0: con il prossimo e con sé. E così un problema in meno, quello di dover parlare. Ciò che resta ormai da fare è guardare ed ascoltare. Grazie anche a chi l'ha visto, che a mia madre tanto piace, così che nessuno è libero di scappare in tanta pace.
1: Televisione, televisione.
2: Pubblicità.
3: Morandi, Jackson Ramazzotti insieme per i bambini del...

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

Buon pomeriggio, sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il Cremlino afferma che gli Stati Uniti forniscono armi a Kiev, ma a differenza degli europei favoriscono la pace. A parlare è il portavoce del Cremlino, siamo consapevoli delle forniture, tuttavia gli Stati Uniti desiderano ancora favorire l'avvio di un processo di pace. In Iran i Pastaran affermano che gli attacchi americani ostacolano la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto l'esercito americano ha centrato 90 obiettivi, tra cui radar costieri delle guardie della rivoluzione. E andiamo a vedere la situazione meteo. Nuova ondata di caldo a metà della prossima settimana. Le temperature saranno anche oltre 10 gradi sopra la norma. Oggi bollino rosso a Firenze, domani a Perugia e Roma. Nel weekend isolati temporali.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Ed speranze, mi ha chiamato Teheran, vogliono l'accordo. Il presidente americano Trump parla così dopo la ripresa degli attacchi statunitensi sull'Iran. Non si è fatta attendere la risposta del regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca: risponderemo, l'ambasciatore attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto, solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana, FOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara. Dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
3: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti, è il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz. Colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad, nel nord-est, per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Dischino.
4: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz, rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
5: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate da Mosca. Il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
2: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Pier Achille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il ministro degli esteri italiani, rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, con emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
2: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. Aspettiamo di vederli. La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
7: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
8: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati. Alle 7 di mattina siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia, con 40 gradi, nessuna assistenza.
9: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
10: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana, il capitano Valentina Rosati del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
11: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
10: Federico Plotti, in linea allo studio.
2: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sena.
12: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
2: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone. A Roma un convegno incentrato sull'enciclica del Pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
13: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
14: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
13: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
15: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
13: Paolo Fucili, allo studio.
2: Lo sport e il calcio. Iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. La rubrica Santi della Porta Accanto. Abbiamo oggi la gioia di poter conoscere alcuni testimoni della diocesi di Viterbo e al riguardo diamo la parola a Don Luigi Fabbri, vicario generale della diocesi. Don Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Don Luigi, vorrei chiedere a lei se ci presenta la sua diocesi e quali sono i testimoni, quelle perle per le quali andate in fondo fieri di averle all'interno del vostro territorio.
2: Senz'altro, grazie anzitutto di questa opportunità che mi concede, ci concede anche come diocesi. Sì, la diocesi di Viterbo, come attualmente risulta dalla unificazione all'antica diocesi di Viterbo, delle diocesi di Acquapendente, Bagnoregio, Montefiascone, Tuscania e dell'abbazia di San Martino al Monte Cimino, che è avvenuta nel 27 marzo del 1986 con il Papa Giovanni Paolo II. Conta 35 comuni della provincia di Viterbo per un totale di circa 200.000 abitanti. Sono 99 le parrocchie, diverse delle quali in questi ultimi anni sono state unite pastoralmente per favorire una migliore distribuzione del clero e anche una maggiore sinergia e collaborazione che permetta di rispondere al meglio alle esigenze di un mondo che cambia. Siamo 76 preti diocesani e oltre 60 religiosi. In diocesi è molto significativa la presenza della vita consacrata, con 14 comunità religiose maschili, 21 femminili e poi 9 monasteri di clausura, tra cui forse il più conosciuto è la Trappa di Vitorchiano con 80 monache. È presente il seminario diocesano che accoglie anche seminaristi delle diocesi del Lazio Nord. È presente lo studentato dei padri Giuseppini del Murialdo, lo studentato dei padri Cappuccini. E da 3 anni a questa parte ha iniziato il suo ministero il nuovo vescovo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, che ha avviato una grande opera di riforma, che a partire dalla riconfigurazione della curia e passando agli organismi di partecipazione diocesani, foraniali, parrocchiali, ha messo in campo la collaborazione integrata di tutti i soggetti, perché la nostra comunione ecclesiale diventi anche strumento di coesione sociale. E, sì, lei faceva riferimento al desiderio di Papa Francesco quasi di sfogliare l'album di famiglia, mi piace questa immagine. E è proprio vero quello che Papa Francesco scrive nella Gaudete et Exultate, se non erro al numero 9 proprio, quando dice che la santità è il volto più bello della Chiesa, e questo vale anche per la nostra Chiesa locale. Io dico che se si vuole conoscere anche la nostra Chiesa, il volto più bello della Chiesa, non si può non sfogliare questo album di famiglia. E sì, è una Chiesa, una diocesi, potremmo dire feconda di santità nei vari campi, in vari ambiti. E adesso proprio velocemente, perché tanto si potrebbe dire e tanti si potrebbero ricordare, ma pensiamo nel campo della teologia, della mistica, e non possiamo non ricordare San Bonaventura da Bagnoregio. Nel campo dell'impegno civile, Rosa da Viterbo, anche questa santa giovanissima, morta a 18 anni nel 1252. Nel campo educativo abbiamo due grandi figure che in un certo senso sono state gli inventori, hanno inventato la scuola soprattutto per le ragazze, Rosa Venerini, Santa Rosa Venerini, siamo nel 1700, e poi Santa Lucia Filippini, la prima fondatrice delle maestre Pie Venerini, la seconda delle maestre Pie Filippini, che attualmente poi sono diffuse appunto in tutto il mondo. E poi nel campo sociale e caritativo San Crispino e Santa Giacinta Marescotti. Attualmente abbiamo due cause in corso, la madre Cecilia Bai con una moneta benedettina e soprattutto ecco la causa di Luigi Brutti, che è morto nel 2011 a 26 anni. E è una testimonianza veramente stupenda di fede, di dedizione al prossimo e di impegno ecclesiale. E siamo nell'anno del Giubileo, l'anno della speranza, è un grande segno di speranza perché è un giovane e il suo messaggio e la sua testimonianza sono di grande attualità. Perciò grazie ancora.
1: Grazie a lei, Don Luigi. Posso dirle già che la seconda testimonianza, che poi quella che voi ci avete proposto, è proprio ci presenterà la figura di Luigi Brutti. Io ne ho letto già la biografia, che so che è scritta da lei oltretutto.
2: Sì.
1: Ed è una figura veramente splendida, merita di essere conosciuta e fatta circolare, perché ci aiuta a essere santi coi piedi per terra ma col cuore veramente rivolto verso il cielo.
2: E sicuramente quello che lei sta facendo, ecco, con la Radio Vaticana, quello che mi diceva, contribuirà in maniera eccezionale a diffondere la conoscenza. Ma... E di questo la ringrazio di cuore.
1: Viterbo veramente di una ricchezza incredibile. Grazie di avercela fatta conoscere.
2: E l'aspettiamo a Viterbo.
1: Volentieri.
2: Che può, l'aspettiamo volentieri.
1: Grazie infinite. Grazie.
2: Grazie.
1: Arrivederci, grazie. E ascoltiamo tra poco Suor Francesca. Cari radioascoltatori, dopo la testimonianza e il saluto di Don Luigi Fabbri, vicario per la diocesi di Viterbo, ora abbiamo in collegamento Suor Francesca Pizzaia ed è con lei che andiamo a scoprire la figura di Santa Rosa da Viterbo. Suor Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie infinite per questa opportunità.
1: Grazie a lei, Suor Francesca. Chi è Santa Rosa? Può aiutare i nostri radioascoltatori a conoscere questa figura?
3: Certamente. Ecco, dalla documentazione che è giunta fino a noi, risulta che Rosa sia nata a Viterbo intorno al 1233 e sia morta precocemente all'età di 18 anni. Rosa nasce in una famiglia povera, i genitori di Rosa sono semplici contadini. Rosa nasce in un tempo storico travagliato, quando la città di Viterbo vive tensioni interne tra i Guelfi di Bellini, chi si schiera con l'imperatore, chi si schiera con il Papa. E Rosa nasce con una malformazione, la genesia dello sterno. Ecco, Rosa nella vita non ha fatto grandi cose. Rosa si è fidata di Dio. Rosa ha risposto alla chiamata di Dio per essere strumento di pace per la sua città, appunto in quel tempo travagliato. Rosa veste l'abito della penitenza e percorre le vie della città con il crocifisso in mano a scuotere le coscienze dei viterbesi. E quel chiamare i viterbesi alla misericordia, all'amore. Questo gesto però non è condiviso da Federico II, l'imperatore del tempo, che ecco, attraverso i suoi dignitari la mandano in esilio, la mandano ecco, fuori delle mura della città con il rischio di morire. Ma Rosa si fida di Dio perché più volte era stata visitata da Maria Santissima e da Gesù stesso. E Rosa, quella famiglia, va verso la montagna, va verso la morte. Ma Rosa aveva la certezza che non era sola a vivere questa avventura. Infatti durante il viaggio gli appare un angelo che gli dice: «I nemici di Dio torneranno presto a Viterbo». Arrivata a Feriano e Cimino comprende che Federico II è morto. Morto Federico II, Rosa poté rientrare in città. Ecco, le cronache raccontano che si è passata per Vitorchiano, dove abbia guarito una bambina nata cieca e dove abbia convertito un'eretica. Rientrata in città, Rosa vuole coronare il suo sogno, vuole donare la sua vita al Signore. Conosce i frati francescani, primo insediamento francescano qui a San Giovanni in Zoccoli, a pochi passi dal monastero. E grazie ai frati francescani corrisponde alla chiamata di Dio e giusto alla porta del monastero. In quel tempo il monastero, ecco, vivono le damianite, donne che avevano abbracciato la regola di San Benedetto, però sotto l'obbedienza di Santa Chiara, che era ancora viva appunto sui Assisi. Rosa bussa alla porta di questo monastero e purtroppo la madre abadessa dice che non c'è posto. Rosa sa che la motivazione non è perché non c'è posto. Rosa è povera, non ha la dote.
1: Qual è la caratteristica di Santa Rosa? Perché anche il tempo ci stringe un pochino.
3: Ecco, Rosa, la caratteristica di Rosa è che sia una pellegrina di speranza, una donna che si è fidata di Dio, che è andata per le vie della città a annunciare e a proclamare il suo amore. Rosa è stata scelta anche come patrona della gioventù cattolica femminile dalla Beata Arminda Barelli, con queste caratteristiche: una santa giovane, laica e propagandista. E quella santità è di tutti. Arminda Barelli aveva capito benissimo che Rosa poteva essere un modello. Una ragazza nata malata, mandata rifiutata, mandata in esilio, una ragazza che poteva solo ribellarsi con il Padre Eterno, invece si è fidata di lui ed è stata pellegrina di speranza. E in quest'anno giubilare veramente penso che sia un esempio grande, fidarsi di Dio ed annunciare il suo amore, nonostante i limiti fisici, nonostante le discussioni, nonostante i rifiuti, le incomprensioni, perché non siamo esonerati da niente. Però bisogna fidarsi di Dio, e questo è il messaggio che Rosa ci lascia.
1: Grazie di cuore, Suor Francesca, perché ci ha permesso così di conoscere non solo Santa Rosa, ma anche questo collegamento proprio legato anche ad Arminda Barelli, già beata e cofondatrice dell'Università Cattolica di Milano. Grazie di cuore, e chissà che Santa Rosa non ci accompagni veramente ad attraversare il cammino della vita, sapendo mostrare la croce con la nostra vita, che dire croce significa dire gioia, dire salvezza, dire speranza. Grazie di cuore, Suor Francesca.
3: Grazie a voi. Grazie. Per questo luogo santo, preghiamo per voi. Grazie.
1: Grazie infinite. Ci apprestiamo ora a conoscere il servo di Dio Luigi Brutti, ma vorrei presentarvelo quasi anticipando la testimonianza del relatore, introducendolo con una canzone di Simone Cristicchi dal titolo Dalle tenebre alla luce, perché rispecchia la vicenda umana e spirituale di questo servo di Dio. Scrive Cristicchi: quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. È stata l'esperienza che Luigi Brutti ha sperimentato con Dio. Credo che possiamo dire che questo è lo stile di Dio con ciascuno di noi. Ma ora diamo la parola al canto, Dalle tenebre alla luce.

0: al mio fianco senza far rumore.
1: Cari radioascoltatori, con la canzone Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi abbiamo così ricevuto la chiave, la cifra per comprendere l'ultimo testimone che vogliamo presentare della diocesi di Viterbo. Lo facciamo con Don Giorgio Ciucci, e lui che ci presenta il servo di Dio, Luigi Brutti. Don Giorgio, ben trovato.
2: Grazie, grazie.
1: Chi è Luigi Brutti?
2: Luigi è un giovane ragazzo viterbese che nasce nel novembre del 1984. È un ragazzo come tanti altri, un ragazzo che a detta di suo nonno lo chiamava una forza della natura proprio per la sua grandissima vivacità. Una vivacità che dà filo da torcere ai suoi genitori, dà filo da torcere alla sorella e dà filo da torcere anche agli educatori parrocchiali che si trovano a combattere con lui. Lo definiscono spesso il solito rompiscatole proprio come ragazzo, e i suoi genitori insomma si trovano un po' in difficoltà quando vanno a parlare con i professori a scuola, proprio perché Luigi, anche se è un ragazzo intelligente, ma Luigi è un ragazzo troppo vivace, un ragazzo iperattivo, un ragazzo che dava pensiero proprio agli insegnanti che si trovano a combattere con lui. Ecco, e questo va avanti, questo suo modo di essere, questo suo modo di fare, questa sua iperattività va avanti per un lungo periodo, fino a quando Luigi, all'incirca sedicenne, frequenta un campo scuola, campi scuola che Luigi aveva sempre frequentato e che appunto avevano destato sempre negli animatori preoccupazione. Qualche animatore addirittura dice che sperava che Luigi non fosse presente tra il gruppo che doveva animare, appunto. Però nel 2002 partecipa a un campo scuola animato dai padri gesuiti, un campo scuola in cui il tema affrontato è proprio il tema dell'amore. Ecco che da quel momento, ma poi questo si affronterà e si comprenderà poi in un secondo momento quando rinverranno proprio dopo la sua morte i suoi diari. E i ragazzi che frequentavano questi campi scuola erano stati proprio abituati a scrivere i loro pensieri, a scrivere i loro diari, e proprio si troverà che Luigi, una volta sentito parlare dell'amore, lui proprio dirà, dice: a quanto ho capito amare è una cosa complicata, è una cosa difficile, ma io ci riuscirò. Prende proprio questo amore come una sfida che Luigi deve affrontare. Ma naturalmente proprio in questa sfida Luigi deve fare i conti con quella che è la sua umanità. Di fronte a questo però vuole concretizzarla sempre di più, questa realtà. Lui sente che amare è possibile, ma che questo amore va concretizzato. Ecco che nella concretizzazione di questo amore inizia il suo percorso di vita. Inizia il suo percorso di vita, dove Luigi, che già partecipava a vari gruppi appunto parrocchiali, a vari gruppi di catechesi, a gruppi anche associativi, ma lo comincia a vivere con tutta un'altra spinta. E quanti lo vedono si rendono conto che c'era un certo cambiamento. I primi sono proprio i suoi genitori. Luigi scriverà proprio nel diario, che poi appunto ritroveranno i suoi stessi genitori, dice: io con i miei genitori ho avuto sempre delle difficoltà importanti, soprattutto dice, nel dialogo con mio padre io facevo fatica. E i genitori vedono, dopo questa esperienza di questo campo scuola, un cambiamento che diventa sempre più consistente. E addirittura vanno un giorno a parlare con i professori, e quando si trovano a parlare con i professori improvvisamente cominciano a dare delle note positive. Non dicono più di Luigi come un ragazzo che rompeva le scatole, un ragazzo che faceva fatica e tutto, ma no, loro cominciano a parlare di Luigi come una persona positiva anche nel gruppo classe, un ragazzo che riusciva anche a farsi carico dei problemi degli altri. E tanto che i genitori dicono: ma guardi, si sta sbagliando, non è nostro figlio questo. E invece poi rimangono sorpresi che si trattava proprio di Luigi.
1: Dicevi che Luigi lascerà dei diari.
2: Sì.
1: E che i genitori troveranno successivamente, quindi dopo la morte.
2: Dopo la morte di Luigi, i genitori rinvengono degli scritti appunto di Luigi, che erano dei quaderni dove lui appunto appuntava tutte i suoi pensieri anche molto profondi, che però assumono una profondità strada facendo sempre più consolidata, sempre più forte. Luigi,
1: un diario dell'anima, insomma.
2: Bravissimo, un diario dell'anima, un diario nel quale si comprende bene, Luigi lo scrive, che per far suo questo progetto di amore, ecco, Luigi si affida sempre di più a Dio, cerca di avere con lui un buon rapporto, un rapporto sempre più stretto, e Luigi dice: orecchie, le mie orecchie devono essere aperte a Dio e le mie mani protese verso gli altri. Ecco, proprio per questo io mi fa piacere farvi ascoltare una delle pagine del diario di Luigi, dove si concretizza e si comprende bene quanto andiamo a dire.
3: Signore, vorrei stare di più con te, pensarti di più, vivere di più per te. Invece mi perdo appresso ad un mucchio di cose vuote, morte. Aiutami a metterti realmente al centro della mia vita, dei miei pensieri. Fa che l'amore sia l'unico scopo per cui vivere. Rapiscimi, Signore, strappami dal vuoto delle cose materiali e proiettami nel vivo del rapporto con te, in cui ogni singola particella che esiste è carica e fervente del tuo amore. Il mio spirito ti implora, ha bisogno di te, vuole solo te. Grazie, Signore, per quest'ansia, l'ansia di te, la paura di allontanarmi da te, di perderti, di non compiacerti, di non fare la tua volontà. Credo che tutti gli istinti che mi hai dato siano cosa buona, servono all'amore, al bene, alla gioia. Mi fido di te e ti ringrazio perché vado bene così. Sono cosa buona e posso fare molto bene per te. Ti amo, Signore. Grazie della tua pace. Grazie.
1: E se questa, Don Giorgio, è una pagina, sono curioso di ascoltare, di leggere anche tutte le altre pagine di questi diari.
2: Questi diari sono veramente una ricchezza. Come dicevamo prima, sono stati rinvenuti dai genitori dopo la morte appunto di Luigi. E poi tramite un vescovo amico della famiglia, questi diari sono stati raccolti e una piccola parte è stata pubblicata. Ecco, adesso si sta studiando in diocesi, proprio nelle dell'istruttoria di questa fase diocesana del processo, e si sta studiando di metterli insieme e di poterle pubblicare per intero, e questo avverrà anche in diverse lingue, questa pubblicazione.
1: Ecco, a che età è morto
2: Luigi? Luigi muore a 27 anni, improvvisamente. Luigi stava vivendo la sua vita in una maniera molto normale e naturale. Luigi fa proprio di questo progetto di amore, ne vuole fare una concretizzazione in tutta la sua vita, sia a livello professionale. Nessuno si aspettava che Luigi facesse l'insegnante di sostegno, invece si dà tutto all'insegnamento. Si fidanza con una ragazza e l'11 di settembre del 2011 avrebbe celebrato il suo matrimonio. Però l'8 giugno del 2011, dello stesso 2011, un'improvvisa ischemia cerebrale lo porta in coma. Ecco, questo coma che si concluderà il 19 di agosto di quell'anno.
1: Un mese prima del matrimonio.
2: E la cosa impressionante è che durante la malattia e nel funerale un'infinità di gente che i genitori non si aspettavano si presentarono ai suoi funerali, e quel giorno lo raccontano come un momento doloroso, ma sicuramente un momento di fede.
1: Non resta altro che allora approfittare di conoscere questa figura di Luigi Brutti. Una piccola biografia è stata già pubblicata.
2: Sì.
1: Dal titolo
2: Ho bisogno di luce.
1: Ecco, allora io direi così: Lasciamoci con questa curiosità, e lo facciamo volentieri. Ho già letto questa biografia che è splendida, e l'ultima parola la lascerei proprio all'inno dedicato a Luigi Brutti, che condensa e riassume l'impegno che i giovani della diocesi stanno portando avanti anche attraverso il canto. Don Giorgio, io ti ringrazio di cuore.
2: Grazie
1: di questa figura, anche perché veramente ci offre un testimone con i piedi per terra, come dice Luigi Brutti, ma con gli occhi sempre rivolti al cielo. Grazie di cuore.
2: Grazie.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 7, le notizie della Radio Vaticana, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, in studio Luca Collodi. Seconda notte, quella trascorsa di attacchi americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz. Quasi completamente fermo al momento il traffico marittimo attraverso lo stretto. Le forze armate israeliane sono pronte ad attaccare l'Iran una terza volta se necessario. Lo ha dichiarato poco fa il ministro della difesa israeliano. L'esercito è pronto e in allerta per una ripresa delle ostilità. Intanto Pakistan e Qatar continuano a lavorare per riportare Stati Uniti e Iran al tavolo dei negoziati dopo l'ultima escalation. Lo confermano fonti nella regione medio orientale. Nei mesi scorsi anche l'Oman ha contribuito a facilitare colloqui tra le parti. E si è concluso ieri il vertice NATO in Turchia. Ma cosa è emerso davvero da Ankara? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V.
1: Diciamo che è un risultato in chiaroscuro, perché gli attacchi di Trump, soprattutto agli alleati, sono stati numerosi anche durante il vertice. Alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di ricerca di unità, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO, soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa.
2: Europa e Canada pronte a investire di più, quasi a volersi parzialmente emancipare dagli Stati Uniti?
1: C'è una volontà di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno di singole realtà nazionali e stato-nazionali e in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti.
0: Tra poche settimane potrebbe iniziare la produzione in Ucraina di missili antibalistici per sistemi di difesa aerea Patriot. Lo ha dichiarato il ministro della difesa polacco. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 8 del mattino.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Celebriamo la memoria di San Pancrazio, vescovo e martire. Taormina venera in San Pancrazio il suo primo vescovo. Il suo culto era molto diffuso in Sicilia prima della dominazione araba. Nell'epistolario di San Gregorio Magno si accenna alla dedicazione di una chiesa in onore di questo martire nella città di Messina nel 591. Ci uniamo nella fede e nella devozione delle nostre chiese di Sicilia che venerano questi santi. Preghiamo. O Dio, che hai unito alla schiera dei santi pastori San Pancrazio, vescovo e martire, per sua intercessione fa che perseveriamo nella fede e nell'amore per avere parte con lui alla tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come si solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro, né le vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

gli apostoli non portano agli altri una ideologia, ma proclamano un messaggio di gioia. Il Signore viene a salvare. Questo significa il nome di Gesù, Dio salva. Ciò che dicono non lo dimostrano coi ragionamenti, con gli argomenti, ma lo mostrano con la vita. Curate gli infermi. Il male non è più occasione di divisione, ma di cura e di rispetto. La cura del debole è il miracolo di chi, come Gesù, si prende carico dei fratelli e si mette al loro servizio. Non confidare nei mezzi, borsa, tuniche e altro, soldi, ma solo in Dio, per portare a compimento la missione che Gesù ha affidato. Ricordo Papa Francesco nell'udienza del 23 aprile 2022, era udienza generale, dice così: quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Compatire, patire con, soffrire con, cioè Dio si coinvolge nelle nostre vicende, nelle nostre situazioni di vita, là dove c'è maggiore sofferenza, lì c'è la presenza speciale del Signore. Poi aggiunge: le lacrime di Maria sono anche segno del pianto di Dio per le vittime della guerra. È un modo cristiano, dunque, il Confede, di interpretare le vicende che attraversiamo. Preghiamo la Madonna per ottenere la pace. E mi permetto di concludere con una immagine. C'è stato un bombardamento in un aeroporto e quindi tutto è distrutto, diroccato. È rimasta solo una stanza all'impiedi e si sente piangere. Allora i soccorritori cercano di capire se provenga da quell'unica stanza rimasta all'impiedi, e proprio da lì proviene il suono di questo pianto. Aprono la porta e si trovano senza parole. È Dio che piange e non sanno cosa fare. Allora un bambino esce fuori dal gruppo di persone, gli prende la mano e gli dice: non piangere, io sono dalla tua parte. E ricordiamo allora a questo punto le parole di Gesù: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, per gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria del santo vescovo e martire Pancrazio, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal santo martire Pancrazio a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

I secoli dei secoli, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace.

0: secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: O Dio che ci hai accolti alla tua mensa nella memoria di San Pancrazio, sostienici con il tuo spirito, perché uniti a Cristo nell'amore portiamo frutti di vita eterna per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime, Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: il seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti

0: è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima.

0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato

0: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La notte del pesce-cane è dunque la grande notte dell'umanità, la notte del ritorno, della riconciliazione, della verità detta e ascoltata, del perdono che ricrea e trasforma. È nell'abisso che Pinocchio diventa figlio, ed è diventando figlio che può finalmente diventare padre. È nella morte apparente che avviene la metamorfosi suprema. Il burattino di legno comincia finalmente a respirare come un uomo. Il tema della metamorfosi, che attraversa tutta la storia della letteratura fin dall'antichità, interessa anche personaggi della Bibbia, tanto del primo quanto del secondo testamento. Osserviamo da vicino alcune di queste trasformazioni. Iniziamo dall'Esodo, dove si racconta la vocazione di Mosè. Nel deserto c'è un roveto, non un semplice arbusto secco. Si tratta di un punto limite, un confine della vita. Il roveto è ciò che resta quando l'esistenza è ridotta all'osso. Ciò che rimane di noi quando cadono i ruoli, le maschere, i progetti, le attese. È semplicemente l'umano nudo. Un deserto fuori, un deserto dentro. La stessa aridità che scricchiola tra la sabbia e il cuore. Ora Mosè si trova qui. Colui che camminava tra i palazzi d'Egitto adesso guida un gregge, neppure suo. Il principe è diventato straniero. L'uomo del potere è divenuto ricercato. Il liberatore mancato vive da fuggiasco. E nel nome del figlio, Gersom, straniero in terra desolata, ha consegnato al mondo il suo fallimento. Nulla gli regge più sotto i piedi. Infatti ciò che credeva solido si fa sabbia e ciò che sognava si sfalda tra le dita. Questa condizione, prima o poi, tocca ogni vita, quando l'esistenza ci lascia soli davanti a ciò che non torna, quando la linea del futuro si accorcia e quella del passato pesa, quando rimpianti e rimorsi diventano una seconda pelle e continuiamo a rispondere alle attese degli altri per mendicare qualche goccia d'attenzione e dunque d'affetto. È allora che accade l'inaudito. Un roveto arde senza consumarsi. Non un fenomeno straordinario, un miracolo della natura, ma uno squarcio insospettabile, una fenditura nel reale da cui trapela l'altro. È come se la fragilità stessa diventasse trasparente ad una luce che non divora, una luce che non usa ciò che tocca, ma piuttosto lo rivela. Mosè percepisce il suo Dio in questo modo. Yahvé, per lui, è un fuoco che illumina senza distruggere, una fiamma che purifica senza ridurre a cenere. Perché, si sa, l'amore vero non annienta ciò che tocca, lo fa fiorire. Il testo ci sussurra che non esiste frammento della nostra storia che sia estraneo al mistero. Non esiste fallimento che non possa diventare luogo di manifestazione. Non esiste ferita che non possa essere al contempo feritoia. Ogni deserto, se lo guardi con occhi diversi, è un altare. E pare che Mosè abbia imparato a vedere tutto ciò proprio attraversando l'inferno. Questo i mistici l'hanno sempre saputo. Giuliana di Norwich osa dire: «Tutto sarà bene». E tutto sarà per il bene, e ogni specie di cosa sarà bene. Etty Hillesum, nel cuore di Auschwitz, intuisce una presenza che non si lascia soffocare dall'orrore. Il roveto ardente non annuncia che il mondo cambia. Il roveto resta roveto. Auschwitz resta Auschwitz. L'inferno resta inferno. Ciò che cambia, se cambia, è lo sguardo. La trasfigurazione non altera la sostanza delle cose, né spalanca la profondità. È l'occhio che brucia, non la materia. E così il mistero chiama per nome proprio Mosè. Non l'eroe d'Egitto, non il puro, non il più adatto, ma l'uomo incrinato, l'uomo che porta addosso un delitto, l'uomo che ha smesso di credere anche in se stesso. E gli affida un popolo.
incredibile la trasformazione che si è compiuta da fuggiasco a liberatore. Dovremmo impararlo molto bene. È sempre nel punto più secco, più fragile, più screpolato della nostra anima che può accendersi una luce che non pretende, non punisce, non divora. Una luce che non chiede perfezione, chiede solo disponibilità. Una luce che non ci consuma, ma ci restituisce a noi stessi. Perché qualcosa accada davvero nella vita di Mosè, la voce gli chiede un gesto essenziale. Togliti i calzari, il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Non è un comando rituale, è un invito a tornare nudo alla terra, a toccare l'humus di cui è costituito, a sentire sotto i piedi la verità da cui proviene. Fino a quando restiamo protetti dalle nostre suole, dai nostri titoli, dai nostri ruoli, dalle versioni di noi stessi che ci siamo costruiti, non potremo cominciare alcun processo di trasformazione. Entrare in contatto con l'humus, la terra, in sostanza vivere l'umiltà, non è un esercizio morale, è una questione di verità. Essere umili significa essere veri. Il reale è sempre nudo. Mosè deve togliersi i calzari perché ciò che è, finalmente, possa affiorare senza schermi. Perché la vita, senza armature, torna ad aderire alla pelle. Ma, lo sappiamo bene, l'umano ha paura della propria nudità. Allora si riveste. Competenze, funzioni, ruoli, reputazione. Ci aggrappiamo a ciò che facciamo per non vedere ciò che siamo. Abbiamo paura che senza questi involucri nessuno ci voglia bene. La scrittura dice invece l'opposto. Quando non hai più nulla, è allora che puoi finalmente essere qualcuno. Quando non ti resta più niente da difendere, puoi finalmente entrare in contatto con te stesso e in ultimo con il mistero. L'aveva intuito Caterina da Genova. Quando non c'è più l'io, c'è Dio. Quando non abbiamo più appigli, quando siamo nudi, inizia l'esperienza del divino, di ciò che ci supera e ci attraversa. Togliersi i sandali significherà dunque questo: diventare ciò che siamo, semplice terra, non per annullarci, ma per rinascere.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: spazio IBU.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta nella Repubblica Ceca, a Praga, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 13 febbraio 2026, siamo al Rudolfinum di Praga, nella sala dedicata a Dvorak, e il programma dell'orchestra ceca, l'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Jakub Ruša, è un programma davvero particolare. È un programma che costruisce un racconto, la musica in qualche modo si fa immagine, leggenda, appunto racconto. E quindi in qualche modo quello di oggi è un viaggio sospeso tra il cuore della Boemia e le solitudini del nord Europa. Insomma, allacciate le cinture di sicurezza e viaggiamo insieme in questo impaginato, come si dice in gergo, che vede protagonisti appunto la Czech Philharmonic, questa orchestra filarmonica ceca molto molto nota anche grazie alla guida del suo direttore principale Jakub Ruša, bacchetta tra le più autorevoli della sua generazione e conosciuta anche dal pubblico romano. Ma partiamo subito con Josef Suk, questa figura cardine del tardo romanticismo ceco, non troppo conosciuta fuori dai confini patri e ingiustamente. Certo, deve fare i conti con questa figura gigantesca che è stata tra l'altro suo maestro e suo suocero Antonín Dvořák, ma in realtà è stato proprio Suk a in qualche modo fungere da traghettatore del sinfonismo boemo verso il Novecento, verso una generazione successiva di compositori. Di Suk ascoltiamo oggi una pagina giovanile, l'ouverture drammatica Tale of Winter's Evening, racconto di una sera d'inverno, opera 9. Siamo nel 1894 e il lavoro si ispira liberamente all'atmosfera del racconto d'inverno di William Shakespeare. Quest'opera ci mostra già però un autore, nonostante sia un'opera giovanile, che ha un controllo della strumentazione davvero eccezionale. Suk non fa una sorta di cronaca del racconto traducendola in musica, ma piuttosto usa i suoni come per delineare questi contrasti psicologici del dramma, una gelosia distruttiva, il senso della perdita, le speranze della riconciliazione. Tutto questo lo viviamo, lo riviviamo attraverso la musica di Josef Suk e attraverso la bacchetta di Jakub Ruša, che ne esalta la densità della scrittura di Suk anche in un'opera giovanile. Allora ascoltiamolo, questo opera 9 di Josef Suk, racconto di una sera d'inverno. Siamo appunto nel 1894, anzi siamo, come detto, al 13 febbraio 2026, siamo al Rudolfinum di Praga e Jakub Ruša dirige l'Orchestra Filarmonica Ceca.

Abbiamo ascoltato di Josef Suk il racconto di una sera d'inverno, opera 9, opera giovanile di Suk, nella esecuzione di Jakub Ruža sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Questa opera 9 è stata letta da Ruža davvero con eccezionale perizia, quasi che Ruža con questo repertorio in qualche modo si trovi davvero perfettamente a casa propria. Suk, d'altro canto, qui dimostra che anche da giovane la lezione di Dvorak era nell'aria e quindi questa, forse se c'è un lato personale che possiamo rilevare, c'è questa inquietudine cromatica che guarda decisamente alla stagione successiva dei compositori cechi. Ma come abbiamo detto in apertura, lasciamo la Boemia, il calore a questo punto orchestrale della Boemia, ci spostiamo verso un posto ancora più freddo, il paesaggio diventa algido, chi è stato in Finlandia può testimoniare della particolarità dei colori anche finlandesi. È il momento del capolavoro di Jan Sibelius, il concerto in re minore per violino e orchestra opera 47, non a caso tra i più amati sia dai violinisti che dal pubblico di tutto il mondo. Al violino abbiamo un solista d'eccezione, Augustin Adelic, musicista celebrato in tutto il mondo, legato all'Italia e noto per questo rigore stilistico, questa capacità di avere un suono davvero cristallino. Il concerto di Sibelius viene scritto nel 1904 e poi revisionato l'anno successivo e dà un che di monumentale rispetto ad altre composizioni simili. Non è soltanto una questione di virtuosismo, piuttosto sembra quasi una sinfonia con violino obbligato. Il primo movimento è un allegro moderato che si apre con un filamento sonoro dei violini teso come un orizzonte di ghiaccio, appunto. Ancora una volta Sibelius davvero sembra abbeverarsi, diciamo così, dalle fonti che conosce molto bene della sua Finlandia. E segue poi un adagio di molto, come al solito il movimento lento è un movimento lirico importante nell'ambito di un concerto, ma in questo caso è un brano importante per tutto il repertorio violinistico. Questo canto d'amore da una parte ha nella solitudine che viene fuori una bellezza in qualche modo struggente. Il concerto termina con un allegro ma non tanto, una sorta di danza scandita da un ritmo ossessivo che un critico musicologo ha definito una polonaise per orsi polari, insomma una polacca per gli orsi che ballano. Insomma, come al solito queste definizioni lasciano il tempo che trovano, ma ascoltiamolo questo lavoro di Jan Sibelius nella interpretazione, come detto, di Augustin Adelic. Jakub Ruža è sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca.

È uno dei lavori giustamente più famosi, questo concerto per violino di Jean Sibelius, che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Augustin Adelich al violino e con Jakub Ruscha sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Il violinista Adelich ci ha restituito davvero questa gamma espressiva, che è veramente la cifra caratteristica di questo lavoro di Sibelius, affrontando queste difficoltà anche tecniche della partitura senza troppi problemi e davvero facendo da una parte così ricordare questa natura incontaminata descritta più o meno coscientemente da Sibelius, e dall'altra questo fuoco del solista che ha reso il lavoro, come detto più volte, un lavoro giustamente popolare tra i violinisti e tra il pubblico. Ma è il momento di chiudere il nostro programma di questo concerto dal vivo registrato al Rudolfinum di Praga il 13 febbraio del 2026, e torniamo a Josef Suk, la suite sinfonica Fairy Tale, opera 16. E si tratta di una selezione della musica di scena che Suk aveva composto tra il 1897 e il 98 per il dramma Raduz e Maulena dello scrittore Julius Zeyer. È una storia d'amore travagliata, una leggenda tipicamente boema, anche se a lieto fine. La suite è divisa in quattro quadri. Il primo racconta l'amore costante dei due protagonisti e le loro tribolazioni. Il secondo è un delizioso intermezzo popolareggiante intitolato Il gioco dei cigni e dei pavoni. Il terzo quadro ci sprofonda nel dolore della musica funebre, mentre il quarto e ultimo descrive la maledizione della regina Runa e il suo scioglimento grazie al potere del vero amore. Ascoltiamo Jakub Ruscha ancora una volta sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca.

Sono passati pochi anni dalla suite sinfonica Fairy Tale opera 16 che abbiamo ascoltato ora di Joseph Suk, e il lavoro di apertura

0: Il racconto di una sera d'inverno, opera 9. Eppure c'è già una grande differenza di un autore che, anche forse per vicende biografiche, è ormai un autore maturo e che vuole cercare un linguaggio proprio. Abbiamo ascoltato, lo ricordo ancora una volta, nell'esecuzione di Jakub Ruscha sul podio dell'Orchestra Filarmonica Ceca. Tra Suk, Sibelius e Suk siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ricordiamo ancora una volta questo Jakub Ruscha, che dirigendo l'Orchestra Filarmonica Ceca davvero dà il massimo della propria partecipazione anche emotiva, non soltanto artistica. Il concerto dal vivo del 13 febbraio 2027 era stato registrato presso il Rudolfinum di Praga, nella sala dedicata ad Antonin Dvorak. Allora grazie a tutti da Marco Di Battista per averci ascoltato e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.
3: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione. Il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore, si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente. Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano. Anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino, Lui, il Signore, è lì, con te. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole, può sentire più forte la sua presenza. Lui conosce la strada, Lui è con te, lui è il tuo padre, lui è il mio padre, lui è il nostro padre. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

4 maggio 1771. Come sono lieto di essere partito. Amico carissimo, cos'è mai il cuore dell'uomo? Lasciare te, per cui nutro tanto affetto, da cui ero inseparabile, ed essere lieto. So che mi perdonerai. Gli altri miei legami non erano forse scelti a bella posta dal destino per spaventare un cuore come il mio. Povera Leonore, eppure io ero innocente. Potevo forse impedire che in quel povero cuore si sviluppasse una passione. Eppure sono del tutto innocente. Davvero non ho alimentato i suoi sentimenti. E non ho tratto piacere io stesso da quelle espressioni assolutamente schiette della natura che tanto spesso ci facevano ridere, pur essendo così poco meritevoli di irrisione. E non ho forse... Ma cos'è mai l'uomo per poter lagnarsi di se stesso? Caro amico, te lo prometto, voglio diventare migliore. Non voglio più rimuginare, come ho sempre fatto, su quel poco di male che il destino ci pone dinanzi. Voglio godere il presente e lasciar passare il passato. Certo, carissimo, tu hai ragione. Le sofferenze sarebbero minori tra gli uomini se essi, e sa il cielo perché siano fatti così, non si impegnassero con tanta solerzia di immaginazione a rievocare i mali trascorsi, piuttosto che sopportare un'attualità indifferente. Sii così gentile da dire a mia madre che mi occuperò del suo affare come meglio posso e gliene darò notizie al più presto. Ho parlato con mia zia e non mi è parsa affatto quella donna malvagia che da noi la si reputa. In breve, ora non ho voglia di scriverne, ma di a mia madre che tutto andrà bene. E io, mio caro, trattando questo piccolo affare, ho scoperto di nuovo che nel mondo malintesi e pigrizia generano più errori dell'astuzia e della malvagità. Se non altro, queste ultime sono certamente più rare. Per il resto qui mi trovo benissimo. La solitudine è per la mia anima un balsamo prezioso in questo paesaggio paradisiaco. E la stagione della giovinezza mi riscalda con il suo rigoglio il cuore, spesso attraversato da brividi. Ogni albero, ogni siepe è un mazzo di fiori e si vorrebbe tramutarsi in maggiolini per poter fluttuare in questo mare di profumi e trarre da esso tutto il proprio nutrimento. La città in sé è sgradevole. Tutt'intorno invece un'inesprimibile bellezza della natura. Ciò indusse il defunto conte a piantare un giardino su uno dei colli che si incrociano con la più leggiadra varietà e formano le valli più deliziose. Il giardino è semplice e appena vi si mette piede si avverte che non è stato progettato da un giardiniere addottrinato nella sua scienza, ma da un cuore sensibile che in questo luogo voleva godere di se stesso. Presto sarò padrone del giardino. È bastato un paio di giorni perché il giardiniere mi si affezionasse e non se ne avrà male. Una miracolosa serenità ha invaso completamente la mia anima, come il dolce mattino di primavera di cui godo con tutto il cuore. Sono solo e mi rallegro di vivere in questa campagna creata per anime come la mia. Sono così felice, carissimo, così totalmente sprofondato nel sentimento d'una quieta esistenza che la mia arte ne soffre. Ora non potrei disegnare. Non potrei tracciare neppure una linea e non sono mai stato pittore più grande che in questi momenti. Quando la valle leggiadra esala intorno a me i suoi vapori e il sole si posa alto sui margini della mia foresta impenetrabilmente tenebrosa e solo alcuni raggi si insinuano dentro il santuario e io allora mi stendo nell'erba alta presso il ruscello precipite e così vicino alla terra mille varietà d'erbette si rivelano al mio sguardo stupito. Quando sento così vicino al cuore il brulicare del piccolo mondo fra gli steli, le innumerevoli, inesplicabili forme dei vermi e dei moscerini, e sento la presenza del potere infinito che ci creò a propria immagine, il respiro dell'amore infinito che ci nutre e ci sostiene sospesi in un'eterna gioia, amico mio, quando poi si fa buio intorno a me
e mondo e cielo riposano interi nella mia anima, come l'immagine di una donna amata, spesso provo uno struggimento e penso: se tu potessi esprimere di nuovo tutto questo, se potessi insufflare alla carta ciò che in te vive così pieno, così ardente, sicché essa divenisse specchio della tua anima, come la tua anima è specchio del Dio onnipresente. Amico mio, ma ne morirò. Soccomberò alla splendida potenza di queste visioni. Maggio. Non so se spiriti ingannatori si librino su questa campagna o se sia la fervida, divina fantasia del mio cuore a rendermi così paradisiaco tutto ciò che mi circonda. Subito prima del villaggio vi è una fontana a cui sono magicamente legato, come Melusina e le sue sorelle. Segui il declivio d'una piccola collina e ti trovi di fronte ad una volta. Qui almeno 20 gradini scendono verso il punto dove un'acqua limpidissima sgorga da massi di marmo. Il muretto che in cima le fa da recinto, gli alti alberi che circondano lo spiazzo, la frescura del luogo, in tutto ciò vi è qualcosa di attraente e qualcosa di terribile. Non passa giorno che io non mi trattenga là per un'ora. Dalla città vengono le ragazze ad attingere acqua. L'occupazione più innocente è la più necessaria, cui un tempo si dedicavano persino le figlie dei re. Quando siedo là, il mondo patriarcale riprende vita intorno a me. E li vedo, tutti gli antichi padri, stringere presso la fontana vincoli d'amicizia e di nozze. E vedo spiriti benefici librarsi su fonti e sorgenti. Chi non sa condividere questo sentimento non si è mai ristorato alla frescura d'una fontana dopo una faticosa passeggiata in un giorno estivo. Maggio. Domandi se devi inviarmi i miei libri. Ma mio caro, te ne prego, per l'amor di Dio, tienimeli alla larga. Non voglio più essere guidato, stimolato, spronato. Questo cuore ribolle già abbastanza per conto suo. Ho bisogno di canti che mi cullino, e ne ho trovati in abbondanza nel mio Omero. Quanto spesso placo con quella ninna nanna il mio sangue ribelle, poiché non si è mai visto nulla di così incostante, di così irrequieto, come questo cuore. Caro amico, occorre forse dirlo proprio a te, che hai sopportato tante volte il peso di vedermi passare dal dolore alla sfrenatezza e da una dolce malinconia a una passione distruttrice. Anch'io tratto il mio cuore come un fanciullo malato. Gli è permesso ogni capriccio. Non dirlo in giro, però. C'è gente che me ne farebbe un rimprovero. 15 maggio. La gente umile del posto mi conosce già e mi ama, specialmente i bambini. Ho fatto una triste scoperta. Da principio, quando munivo a loro interrogandoli con gentilezza su questo e su quello, alcuni credevano che volessi schernirli e mi liquidavano con modi affatto grossolani. Non ne fui irritato, solo sentii più intensamente ciò che avevo notato spesso. Le persone d'un certo rango si tengono sempre ad una fredda distanza dai ceti inferiori, quasi temessero di rimetterci accostandosi ad essi. E poi ci sono irresponsabili e burloni malvagi che simulano condiscendenza solo per far sentire la loro arroganza ai poveri popolani con durezza ancora maggiore. Recentemente andai alla fontana e vi trovai una giovane serva. Aveva posato il suo recipiente sull'ultimo gradino della scala e si guardava intorno per vedere se non giungesse una compagna che l'aiutasse a metterselo sulla testa. Io scesi e la guardai. «Posso aiutarvi, signorina?» dissi. Lei divenne tutta rossa. «Senza complimenti». Si mise il cercine e io l'aiutai. Ringraziò e prese a salire. 17 maggio. Ho fatto conoscenze di ogni specie, ma compagnia non ne ho ancora trovata. Non so cosa possa esservi in me di tanto attraente per gli altri. A molti vado a genio e mi si affezionano. E allora mi rattrista che le nostre strade procedano insieme solo per un breve tratto.
Se mi domandi come sia qui la gente, devo risponderti come dappertutto. È una cosa monotona il genere umano. E più, impiegano la maggior parte del tempo per vivere. E quel poco di libertà che rimane loro li spaventa a tal punto da indurli a cercare tutti i mezzi per sbarazzarsene. Ah, la sorte dell'uomo. Tuttavia è un popolo eccellente. A volte, quando mi lascio andare e godo con loro le gioie che ancora sono concesse agli uomini, starsene seduti ad una tavola ben imbandita, in uno spirito di totale schiettezza e cordialità, organizzare una gita o un ballo al momento giusto e via dicendo, la cosa ha su di me un ottimo effetto. Solo non devo rammentarmi delle tante altre facoltà racchiuse in me, che marciscono, tutte inutilizzate, e che mi tocca nascondere con cura. Questo pensiero stringe a tal punto il cuore. Eppure, essere fraintesi è il destino di quelli come noi. Ahimè, perché è morta l'amica della mia giovinezza? Perché un giorno l'ho conosciuta? Vorrei dirmi, sei un pazzo, cerchi ciò che su questa terra non si può trovare. Ma io l'ho avuta, ho esplorato quel cuore, quella grande anima, al cui cospetto mi sembrava di essere più di quel che ero, perché ero tutto ciò che potevo essere. Oh, buon Dio, a quel tempo restava forse inutilizzata una sola facoltà della mia anima. Dinanzi a lei non mi era forse dato di sviluppare per intero il prodigioso sentimento con cui il mio cuore abbraccia la natura? Non era forse il nostro legame un eterno intessere le sensazioni più raffinate, le arguzie più acute, le cui molteplici variazioni, persino quando degeneravano, recavano tutte l'impronta del genio? E ora, gli anni che aveva più di me la condussero prima di me alla tomba. Non la dimenticherò mai, non il suo spirito saldo, né la sua divina pazienza. Qualche giorno fa ho incontrato un giovane sveglio, dalle fattezze assai ben riuscite. Ha appena finito l'università. Non si crede certo un saggio, ma ritiene di saperne più di altri. Era anche diligente, come intuisco da indizi d'ogni genere. Per farla breve, ha una buona istruzione. Quando udì che io disegnavo e sapevo il greco, due circostanze straordinarie da queste parti, si rivolse a me e sfoderò una gran quantità di nozioni, da Batteau a Wood, da De Pille a Winckelmann, e mi assicurò d'aver letto da cima a fondo la teoria di Sulzer, la prima parte, e di possedere un autografo di Heine sullo studio dell'antichità classica. Io lo lasciai dire. Ho conosciuto un altro uomo da bene, l'amministratore del principe. Un tipo schietto e leale. Dicono che rallegri l'anima vederlo fra i suoi figli. Ne ha 9, e in particolare la figlia maggiore è tenuta in grande considerazione. Mi ha invitato a casa sua e intendo fargli visita uno dei prossimi giorni. Abita a 1.5 ore da qui, in un casino di caccia del principe, dove ha avuto il permesso di trasferirsi dopo la morte della moglie, poiché la permanenza in città e nella sede del suo ufficio gli recava troppo dolore. Per il resto, mi sono imbattuto in certi individui contorti e stravaganti in cui tutto è odioso, ma più insopportabile d'ogni altra cosa sono le profferte d'amicizia. Addio. Questa lettera ti piacerà di certo, è pura storiografia. «22 maggio. Che la vita dell'uomo sia solo un sogno è già parso a molti. E anche con me si accompagna spesso questo sentimento. Quando considero i limiti in cui sono rinchiuse le facoltà pratiche e indagatrici dell'uomo, quando vedo come ogni attività metta capo alla soddisfazione di bisogni che a loro volta non hanno alcuno scopo se non di prolungare la nostra misera esistenza, e ancora come ogni accontentarsi di certi risultati della ricerca sia semplicemente la rassegnazione del sognatore, pago di decorare con figure variopinte e luminosi paesaggi i muri della sua prigione. Tutto questo, Wilhelm, mi fa ammutolire. So cosa vorresti dirmi in proposito, e riconosco di buon grado che i più felici sono coloro cui è dato di vivere alla giornata, come i fanciulli, di trascinarsi appresso le loro bambole, di spogliarle e rivestirle,
e di ronzare con grande riverenza intorno al cassetto dove la mamma tiene chiuso il marzapane. E quando infine riescono a carpire l'oggetto del loro desiderio, di divorarlo a quattro palmenti e gridare ancora. Quelle sono creature felici. Se la passano bene anche coloro che danno nomi altisonanti alle proprie meschine attività, o addirittura alle proprie passioni, e le mettono in conto al genere umano come grandiose imprese per la salute e la prosperità di esso. Fortunato che riesce a essere così. Ma chi, nella sua modestia, capisce a cosa conduca tutto ciò? Chi vede con quanto garbo ogni borghese cui le cose vanno bene sappia adattare a paradiso il proprio giardinetto? E quanto instancabilmente anche lo sventurato continui la propria strada ansimando sotto il fardello? E come a tutti stia a cuore in egual misura di vedere per un minuto di più la luce di questo sole? Costui rimane tranquillo e costruisce anch'egli il suo mondo, traendolo da se stesso. Ed è anch'egli felice, perché è un uomo. E allora, per quanto sia costretto entro limiti angusti, conserva sempre nell'animo il dolce sentimento di essere libero e di poter lasciare questo carcere quando vorrà. . 26 maggio. Tu conosci da tempo il mio modo di stabilirmi in un luogo, costruendomi una piccola capanna in un angolo appartato e là dimorando in assoluta economia. Anche qui ho trovato un posticino che mi ha attratto. A circa un'ora dalla città c'è un paese chiamato Valheim. La posizione, su una collina, è molto pittoresca e salendo al villaggio per il sentiero si può abbracciare con lo sguardo l'intera vallata. Una brava ostessa, gentile e vispa per la sua età, offre vino, birra e caffè. Ma la cosa più importante sono i due tigli che davanti alla chiesa coprono con gli ampi rami la piazzetta, cinta tutt'intorno da case di contadini, granai e cortili. Un luogo così intimo, così accogliente, non mi è accaduto spesso di vederlo. Perciò dall'osteria mi faccio portare là il tavolino e la sedia. Là bevo il mio caffè e leggo il mio Omero. La prima volta che capitai sotto i tigli, in un bel pomeriggio, trovai la piazzetta deserta. Tutti erano nei campi. Solo un fanciullo sui 4 anni sedeva per terra e ne teneva un altro di circa 6 mesi seduto davanti a lui fra un piede e l'altro, stringendolo al petto con entrambe le braccia, sicché gli faceva quasi da poltrona, ed era completamente immobile, sebbene i suoi occhi neri si guardassero intorno con vivacità. Quello spettacolo mi piacque. Sedetti su un aratro che si trovava di fronte e mi diedi a ritrarre con grande diletto la posa fraterna. Vi aggiunsi lo steccato più vicino, la porta d'un granaio e alcune ruote rotte di carro. Ogni cosa nell'ordine, così com'era. E trascorsa un'ora, scoprì d'aver portato a compimento un disegno ben proporzionato e molto interessante, senza avervi introdotto assolutamente nulla di mio. Ciò mi confermò nel proposito di attenermi in avvenire soltanto alla natura. Essa sola è infinitamente ricca ed essa sola crea il grande artista. In favore delle regole si possono dire molte cose, pressappoco le stesse cose che si possono dire in lode della società borghese. Chi si forma su di esse non produrrà mai nulla di brutto o di volgare, ma al tempo stesso, si dica quel che si vuole, qualsiasi regola distruggerà il sentimento autentico della natura e l'autentica espressione di quest'ultima. Tu replicherai: tutto ciò è eccessivo, la regola non fa altro che porre limiti, tagliare i tralci troppo rigogliosi, eccetera. Mio caro amico, posso spiegarmi con un paragone? È come per l'amore. Un giovane cuore ripone interamente il suo affetto in una fanciulla, trascorre con lei tutte le ore del giorno, prodiga tutte le sue energie e i suoi averi per dimostrarle in ogni momento di esserle totalmente devoto. Ed ecco, arriva un filisteo, un uomo che riveste una carica pubblica, e gli dice: «Egregio signore, amare è umano, ma voi dovete amare umanamente.
Suddividete le vostre ore, assegnando le une al lavoro, le altre al riposo e queste ultime dedicatele alla vostra ragazza. Calcolate l'ammontare del vostro patrimonio e ciò che vi avanza, una volta soddisfatte le vostre necessità, non vi vieterò certo di impiegarlo per farle un regalo. Solo non troppo spesso, magari per il suo compleanno e per il suo onomastico, e così via. Se il giovane gli dà ascolto, diverrà un uomo capace. E io stesso consiglierei a qualsiasi principe di inserirlo in un collegio di funzionari. Ma per il suo amore, è la fine. E se egli è un artista, è la fine per la sua arte. . 27 maggio. Mi accorgo di essermi smarrito in estasi, similitudini e perorazioni, e di aver dimenticato di raccontarti come è andata a finire con i bambini. Me ne stavo seduto sul mio aratro da circa 2 ore, tutto assorto nel sentimento pittorico di cui la mia lettera di ieri ti ha dato una descrizione piuttosto frammentaria, quando verso sera una giovane donna con un paniere al braccio venne incontro ai fanciulli, che per tutto quel tempo non s'erano mossi, e gridò da lontano: «Sei proprio bravo, Filippo!» Mi salutò. Io la ringraziai, mi alzai, mi avvicinai a lei e le domandai se fosse la madre dei bambini. Rispose di sì. E mentre dava un filone di pane al più grande, prese in braccio il minore e lo baciò con tutto il suo amore materno. «Ho dato da tenere il piccolo al mio Filippo», disse, «e con il figlio maggiore sono andata in città a prendere pane bianco, zucchero e un tegamino di terracotta. Vidi tutto questo nel paniere il cui coperchio era caduto. Per cena voglio cucinare una zuppa al mio Hans», tale era il nome del figlio minore. «Ieri il grande, quel monello, mi ha rotto il tegame mentre litigava con Filippo, per poter raschiare dalla pentola gli avanzi della pappa. Chiesi notizie del maggiore e lei mi aveva appena risposto che stava inseguendo certe oche nel prato quando egli giunse saltellando e portando una verga di nocciolo per il fratello mezzano. Mi fu difficile congedarmi dalla donna. Diedi una moneta a ciascuno dei bambini. Ne diedi una anche a lei per il più piccolo, perché gli comprasse un filone di pane da mangiare con la zuppa quando fosse andata in città. E così ci separammo. Credimi, mio caro, quando i miei sensi non vogliono più reggere, tutto il tumulto si placa alla vista di una simile creatura che percorre in felice abbandono il cerchio della sua esistenza, che vive la giornata e vedendo cadere le foglie pensa soltanto: sta arrivando l'inverno. Da allora torno spesso in quel luogo. I fanciulli si sono ormai abituati alla mia presenza. Quando bevo il caffè si fanno dare lo zucchero e la sera dividono con me pane imburrato e latte acido. La domenica non faccio mai mancare loro le monete, e se non sono là dopo l'ora della preghiera, lo stessa ha l'ordine di distribuirle per me. Hanno preso confidenza, mi raccontano ogni sorta di cose, e io traggo un particolare piacere dall'osservare le loro passioni e il candido prorompere dei loro desideri quando si radunano molti bambini del villaggio. Mi è costata una gran fatica cancellare nella madre la preoccupazione che potessero dar fastidio al Signore.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Prima puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per La voce e l'arte ascoltiamo Juan Diego Flores, arie da opere di Gioachino Rossini. Semiramide, Otello, Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra, L'italiana in Algeri, Zelmira. Juan Diego Flores, tenore, coro e orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, maestro del coro Romano Gandolfi. Dirige Riccardo Sciagli.

Per La Voce all'Arte avete ascoltato Juan Diego Flores, aria da opere di Gioachino Rossini, Semiramide, Otello, Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra, L'Italiana in Algeri, Zelmira. Juan Diego Flores, tenore, coro e orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, maestro del coro Romano Gandolfi. Ha diretto Riccardo Scegli. E per concludere Bert Kaempfert e la sua orchestra.

Con la musica di Berkenfert e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo Il cinema dei telefoni bianchi, brani originali da varie colonne sonore con Giuseppe Lugo, Beniamino Gigli, Gino Becchi, Tito Schipa, Ferruccio Tagliavini.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato Il cinema dei telefoni bianchi, brani originali da varie colonne sonore, con Giuseppe Lugo, Beniamino Gigli, Gino Becchi, Tito Schipa, Ferruccio Tagliavini. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo arrangiamenti di brani tradizionali rumeni, eseguiti da Simeon Stanciu Sirinx al flauto di Pan, Ion Miu clavicembalo, Alexandre Marcel Sellier all'organo.